0: Stai ascoltando Radio Parse.
1: Radio Parsec presenta Dog's Eye, un programma a cura della grande O e del cane Orso.
2: E voilà, voilà, finalmente siamo di nuovo qua. Ma perché hai detto voilà? Ho detto voilà per essere... fa in modo diverso, diciamo sempre eccoci qua di nuovo, così. Allora continua, grazie. E voilà, siamo qui di nuovo al Parco del Cardeto per la trasmissione Dog's Eye di Radio Parsec. E oggi è una bellissima giornata e siamo finalmente ritornati al parco, perché come sapete abbiamo fatto abbiamo ballato lì in quel salotto urbano, e abbiamo fatto come uno scontro con la musica elettronica di Ivo. Esatto. E noi adesso siamo qui che stiamo cercando di capire cosa fare. E sì, ma io adesso, come sai, dovevo prendere, sono affannato e devo prendere il biscotto. Beh, da subito iniziamo la trasmissione col biscotto, diciamo, della trasmissione che è andata tanto bene l'altra volta. No, ma noi adesso qui oggi è una puntata straordinaria, perché praticamente, dopo te lo racconto, ma le gazze stanno vincendo. Le gazze stanno vincendo, ok. E, qualche altro dettaglio, Orso? No, perché... ti ricordi che dovevano fare l'archivio d'estato? Sì, lo so, l'unico parco, anzi l'unico bosco urbano in cui viene in mente di costruire l'archivio di stato. No, infatti faceva ridere un bel po'. E però adesso il demanio ha detto che

per appunto perché doveva nascere l'archivio di Stato. Eh no, quello era l'intervento di recupero, no, però sì, in effetti no, l'hanno sfasciato un po', ma però adesso abbiamo i rendering. Sì, abbiamo le foto di rendering appese sul recinto del cantiere, che è ancora ovviamente lì. E beh, questo qui è un buon inizio per Ancona, capitale della cultura, che avverrà fra 2 anni. Sì, poi dopo ti dico un'altra roba delle gazze. Poi adesso te mi dai il biscotto e poi parliamo di quello che vediamo qua nel piazzale nostro. Eh sì, il piazzale tuo ormai è. Eh sì, cioè non è nostro, è di Neruda, c'è scritto. No, quello è il nome, il piazzale Pablo Neruda, ma è il piazzale con cui si vede tutto il mare e ovviamente anche il cimitero dei Marrani qua sotto. No, però adesso davvero te lascio parlare perché. Però prima mettiamo un pezzo. Come no, ne mettiamo tanti oggi. Io direi di cominciare come al solito per buon auspicio con. Ho capito, esatto, con Fletcher Anderson. Però no, racconteremo delle cose. Io ho delle notizie divertenti, anche sul Charleston. Va bene, l'abbiamo fatta lunghissima. Nuova puntata dopo il grande show con Electrobox, che potete comunque ascoltare anche credo in podcast, penso che l'abbiano già messo. Guarda, questo non lo so, io lo devo controllare. Va bene, dai, metti questo pezzo e poi continuiamo. Va bene. Allora, ragazzi, Radio Passer, Dogzai, e qui è lo sguardo del cane sulla città. Ciao ciao ciao ciao.

0: Sì, scusa, ma adesso io mi stavo godendo questo venticello qui nel bivacco che abbiamo fatto. Eh sì, noi adesso siamo in un bivacco che abbiamo fatto qua su uno dei alberi di alloro, cioè su, vicino, sotto, uno dei più grandi allori che ci siano qua al parco e non so, forse potrebbe avere. Beh, un centinaio d'anni credo, un centinaio d'anni credo, sicuri. Sì, guarda. E poi è bellissimo perché è per terra, e è cresciuto lo stesso e è enorme. Esatto, e ci fa ombra. Bene. E quindi, come ti sembra qui il parco, Orso? È bello, bello. Cioè, ci sono un sacco di fiori nuovi, c'è la centaurea. Esatto, c'è la centaurea che c'ha quei fiori rosa carini. Poi noi stavamo cercando in realtà il cacciadiavoli di Perico. Eh sì, no, lo dovevi cercare te, ma qui ce n'è poco e quindi io direi di non prenderlo. Eh no, certo, se sono poche piante, anche perché per fare l'olio rosso ce ne vuole parecchio. Esatto, e comunque sta arrivando la gente.
1: Comportati bene.
0: Va bene.

0: E quindi tutto a posto? No, no, guarda, ci sono delle cose divertenti. E poi io ti devo dire una cosa.
1: Vabbè, dimmela, mica cos'è, una confessione?
0: No, però te la dico un po' a voce bassa, perché mi sa che ci ascoltano.
1: Vabbè, un po' ci devono ascoltare, siamo in una radio.
0: No, no, mi sa che ci ascoltano quelli cattivi del parco.
1: E addirittura, figurati se ascoltano Radio Parsec, Dog's Eye, c'hanno da fare tutti i loro affari, figurati.
0: No, no, guarda, cioè, te hai visto com'è il piazzale Neruda? Sì, hai visto prima?
1: Eh sì, ho visto che. Ah, beh, giusto, cioè non ci avevo fatto caso, è vero, è vero. Eh sì, perché dovete sapere che c'è questo. Ah, ne abbiamo parlato varie volte come fatto demenziale, c'è una pedana di 2 metri, fatta praticamente un parallelepipedo di ferro arrugginito, e sopra c'è un basamento, fa da basamento a una pedana di plastica che si è sfondata. E quindi avevano addirittura, si è sfondata 3 anni fa, ragazzi, non è che. Però improvvisamente qualche mese fa hanno capito che, cioè hanno capito nella loro testa che era estremamente pericolosa. Era solo sfondata, eh. E quindi avevano ricoperto di una rete da cantiere arancione tutto l'ingresso al piazzale, cioè senza nessun cartello. E come ricordate, cari ascoltatori, sì, no, però lo dico io, noi siamo andati lì e l'abbiamo tolta e l'abbiamo messo tutte le robe sopra alla pedana sfondata, come per dire, vabbè, basta che ripari questa. Esatto. Segnalavamo questa cosa. Sì, ti stai emozionando, vero? No, no, non mi sto emozionando, che mi viene da ridere, non riesco a finire la frase. Allora, va bene, te lo dico io. Allora, praticamente, quindi prendevamo in giro questa cosa che è tutto l'ammucchiamento di paletti di ferro e reti da cantiere arancione che avevamo messo sopra la pedana, restava comunque lì. E dicevamo, ah, per fortuna non si sono accorti, non si sono accorti. E invece oggi non c'è più. Esatto. Però la cosa incredibile è che non hanno riparato la pedana, che un ufficio tecnico di un comune che è capoluogo, cioè una pedana di 2 metri che è sfondata, basta semplicemente rifare il basamento, cioè la superficie dove uno si siederebbe magari per fare una pratica yoga. Qualche volta l'ho visto, eh.
0: Sì, l'ho visto anch'io. E quindi loro sono intervenuti, ma non sono intervenuti per riparare, ma per puntellare la pedana stessa. E quindi c'è questa foto che ho fatto che praticamente c'è la rete arancione e poi sopra ci sono, ma ci hanno dovuto studiare, è puntellata nel ferro con delle cantinelle. Le cantinelle sono degli assi che si usano di legno per fare i lavori, no? Vari lavori, insomma, sono degli assi da 2 metri, 1,75 m, 3 metri, eccetera. Queste cantinelle sono state tagliate, poi sovrapposte, inchiodate nei modi più incredibili, ma ovviamente in modo irregolare, per puntellare questa cosa che è ancora più appariscente adesso. Eh sì, ma io mi chiedo, ma cioè, ma non facevano prima mettere quelle tavole di legno sopra e basta, avevano riparato.
1: Esatto, invece così non si può usare, ma a me fa ridere che ci hanno pure sprecato il tempo per fare questa cosa, che potevano semplicemente riparare. E questo è come, ormai è così, ragazzi, non c'è niente da fare, il ragionamento critico è ormai una pratica esoterica.
0: Sì, però noi siamo un po' ancestrali, quindi siamo capaci di farlo, vero?
1: Un po', noi non siamo niente, lo sai. Sì. E comunque qui è bello perché c'è anche, ci sono le api perché c'è anche i fiori della rosa canina. Che a me piace perché, capito, è canina. Ah, questa non è una battuta. No, no, è perché, chissà perché hanno dato il nome nostro, è perché sono belle. Sì, penso che sia per questo. Veramente non lo so, eh. Comunque, qui il vento si sta alzando, ma non te vuoi muovere? Beh, io guarda, farei un sonnellino qui. Lo so. Ma invece no, mettiamo una musica che sveglia un po', dai. Ah, va bene. Io metterei. Ma perché non mettiamo qualcosa di nuovo? Io aspetto a te. Allora guarda, adesso mettiamo questo pezzo a sorpresa e dopo ti dico cos'è. È vero che è nuovo, sì. Sì. Vabbè. Allora, Radio Parsec, pezzo nuovo a sorpresa da parte di Orso e Dogzai. Qui siamo al parco ancestrale di Ancona e stiamo cercando di capire come è messo. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.

0: Ecco, noi nel frattempo abbiamo fatto una corsetta.
1: Eh sì, te ce la fanno, ma comunque il programma di vivo è Electro Zone.
0: Ah vabbè, io perché mi scuoio.
1: Ma sei un macello.
0: Mi sbaglio.
1: Comunque. Ah, ti è piaciuto questo pezzo?
0: Eh sì, vabbè, col piano.
1: Ma cosa sei matto? Questo era Fats Waller, che era considerato il più bravo, insomma, quello che sapeva fare un sacco di cose.
0: Ah, va bene, comunque erano tutti bravi.
1: Sì, sì, però lui aveva delle doti speciali proprio. E con la mano sinistra riusciva a fare sia il basso che anche gli accordi. E invece con l'altra mano faceva una melodia e poi lui cantava e poi si prendeva in giro da solo.
0: Ah beh, interessante.
1: No, guarda, non era come quelli che senti te, no? Tutti tristi, no? Cos'è, quelle robe di noise, punk. Ma lui era sempre felice e contento.
0: Sta contento per lui.
1: Sì, sì, lui era bravo,
0: Questo l'ho capito,
1: però dopo siccome si divertiva, un giorno, cioè no, una notte, dopo il concerto è cascato e si è slogato una caviglia e quindi si è dovuto ingessare.
0: Vabbè, è una roba, cioè c'ha un senso quello che stai dicendo oppure stai prendendo tempo?
1: No, guarda, allora siccome lui lui doveva pagare il dottore e era ingessato e allora ho detto va bene, devo comporre un pezzo e si è messo appoggiato nel divano perché appunto era ingessato e si è fatto dare due bottiglie di gin, quello lì che bevevano loro che faceva schifo.
0: Immagino.
1: Sì, quelle il gin che facevano nelle vasche da bagno, cioè usavano la vasca da bagno come luogo dove farla, infatti si chiama Bat Gin.
0: Mamma mia, orso, quante robe! Andiamo avanti, cosa ha fatto?
1: Ha preso due bottiglie di gin, si è messo nel divano e si è fatto portare il piano verticale e ha suonato lì, si è messo a comporre. Però siccome era ingessato ha dovuto suonare in un modo diverso perché non poteva usare col piede il pedale o i pedali, non lo so.
0: Sì, ci sta più di un pedale.
1: Infatti. E quindi è venuto un pezzo un po' diverso, un po' più tranquillo e l'ha venduto per 500 euro,
0: Come 500 euro?
1: Beh, vabbè, quella moneta di loro, cos'è? Il dollaro, mi pare, vero?
0: Esatto, 500 dollari.
1: E quindi ha pagato il dottore. E il pezzo però è diventato famosissimo. Si chiama Ein Bissaben, o una frase del genere, che vuol dire che male c'è, non c'è niente di male, una roba così. E adesso lo sentiamo.
0: Ma va bene. Ma è sorpreso con questo racconto, orso,
1: eh? No, perché qui a Radio Parsec che io mi applico.
0: Molto bravo. Ma adesso noi dove stiamo andando? Cioè, adesso sentiamo questo pezzo.
1: Adesso andiamo a fare la foto lì. Voglio una foto con la pedana, ti prego.
0: vabbè, adesso vediamo, dai. Poi ci proviamo. Allora, ragazzi, Fats Waller, Miss Seven. No, è Miss Seven, scusa. Al tempo era passata una macchina.
1: Molto bene, ciao ciao.
0: Ciao.

0: Ok, e mentre voi vi ascoltavate questo intramontabile standard jazz di Fats Waller, Waller, sai che non lo so? Dai, perché rovini sempre tutto? No, vabbè, Urso, è che... Comunque, volevo dire, nel frattempo noi abbiamo fatto la foto alla pedana, che... con la pedana, con la pedana sfondata, che Orso ha chiesto di farsi la foto e sì, però dopo pubblicala da qualche parte, adesso vediamo. E quindi abbandonato il problema del piano praticabile sfondato della pedana, che qui secondo le leggi della tecnica del comune di Ancona si puntella il piano sfondato invece di rifarlo. E noi qui stiamo andando avanti in questo parco con delle temperature equatoriali, ci sono già le cicale. Eh sì, io però continuo andando avanti, te va avanti, ma cioè, fermati a un certo punto, vedo che anche te non è che c'hai tanta voglia di correre. Ma sta zitto, che qui poi con tutta st'erba bassa, lo so, ma anche questo deve essere stato un'idea. Aumentando le temperature hanno detto tagliamo più erba possibile, così il calore che sale dal suolo aumenta. No, infatti, ma è sbagliato. Non so loro cosa pensano. Ah beh, già è vero. Niente, comunque qui tra un po' dobbiamo fare Orso Botanico, perché c'è un sacco di fiori nuovi, c'è il camedrio, c'è, come abbiamo detto, la centaurea minore, però c'è anche l'iperico, e poi stanno uscendo tutta una serie di rose canine. A te perché ti piace la rosa canina, perché si chiama canina, ho capito. No, adesso dicevo così, però io tra un po' mi devi dare da bere, certo, adesso andiamo a bere. Cioè, ce lo siamo portati da bere, perché qui non c'è niente in questa zona, dico. Va bene, allora dai, mandiamo un pezzo divertente, però decido io. Vabbè, decidi sempre te. Ecco, allora Radio Parsec, tu sai, pezzo carino. Ciao.
1: Ciao.

Quindi non so se riuscite a sentirli, ma adesso i rumori degli aerei militari sono stati sostituiti da quello dei motoscafi che corrono qua sotto la falesia, ovviamente nell'acqua. Però mi sa che, ma guarda, non so se si sente, perché ci vuole dei microfoni meglio. Vabbè. Comunque noi siamo qui stesi assolutamente immobili. Ora c'è un corridore che cerca di arrivare qua e vediamo adesso cosa succede. Non ti muovere. Sì, io sto immobile, osserviamo che corre. Molto bravo. Sì, però non fa il furbetto adesso, eh? No, no, io sto fermo, anche perché stavo pensando al pezzo. Che pezzo? Il prossimo pezzo musicale? Sì, no, però parliamo un attimo qua del parco. No, no, vabbè, ma qui è tutto regolare adesso. Noi siamo stesi, sì, ci siamo stesi perché te sei bloccato. No, perché è caldo. Sì, ho visto. Però se noi andiamo qua sotto c'è un ultimo unico albero di gelso. Ah, sì, gelso. E ci sono le more del gelso che sono ipernutrienti. Ah no, quelle che diventano le mani tutte rosse proprio. Esatto. E no, quelle adesso le andiamo a prendere. Però prima volevo dirti che qua ci sono dei fiori nuovissimi che prima non ne abbiamo parlato. E non ne parliamo neanche adesso perché mi sa che sto per correre. Mamma mia, Orso, ma perché sei così? Cioè, un secondo, no, perché adesso non mi viene da correre. No. E cosa dobbiamo fare adesso? Niente, adesso mettiamo un pezzo per correre. Ho sentito che hai fatto un po'. Sì, mi sto preparando. Va bene, allora, mandiamo un altro pezzo, ma che è sempre Fast Waller? No, no, questo qui è. Non mi dire. Sì, è lui, è Fletcher. Va bene, allora, mentre tu ti prepari per correre, non abbiamo detto niente, ti rendi conto? Sì, lo so, però è perché è caldo, è molto caldo. Va bene, allora qui ragazzi, effettivamente qui al parco oggi non abbiamo visto praticamente, a parte quelli che corrono, che quelli corrono sempre, ma a parte quelli che corrono non c'è veramente nessuno. No, sì, infatti è bellissimo. Va bene, allora ragazzi, qui è sempre Radio Parsec, Dog's Eye, e noi ci prepariamo per andare a prendere le more del gesso, perché così ci tiriamo un po' su. Va bene? Io adesso parto. No, no, no. Aspetta un attimo. Va bene? Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: No, dammene un'altra.
1: Ma già ce ne sei mangiate due. Dai, dammene un'altra. Vabbè, no, questa. Eh no, niente, mentre voi ascoltavate il swing Charleston di Orso, che ha mandato Orso, noi intanto abbiamo fatto una piccola merenda qui con le more del gelso.
0: Sì, sì, a me piacciono moltissimo.
1: Ecco, perché comunque anche il gelso è un albero che appunto non è più utilizzato, perché prima serviva per la seta, e quindi non è che ce ne sono proprio tantissimi, e soprattutto pochi conoscono le more appunto del gelso, che tra l'altro qua dalle parti nostre il gelso si chiama anche moro come albero, proprio perché è il moro che fa le more. E
0: vabbè, ma uffa, ma perché dici ste robe?
1: No vabbè, ma era così per discutere, per parlare di quello che troviamo qua al parco.
0: Ah vabbè, allora sì. Dai, manda un altro pezzo.
1: Mando un altro pezzo, va bene. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.

0: E quindi, siccome c'era il vento un po' forte e anche il sole, sì, è il sole soprattutto. Ecco, siamo qui adesso in questo antro nella fortezza del Cardeto, ci siamo riparati. E... no, sì, qui è bello, però è un po' silenzioso. Senti, però non ti arrampica dappertutto. Ecco. E niente, mentre voi sentivate tutto questo jazz proposto da Urso, no, ma però Fast Weller l'ho messo perché era interessante, no? Sì, va bene, ma fammi finire. Dicevo, noi ci siamo messi qua un attimo in favore di frescura e perché sennò non riuscivamo a parlare per il vento. E comunque siamo, penso, verso la fine della puntata. Anche questa è stata un po' enigmatica, bisogna dirlo, perché... beh no, dai, abbiamo... cioè, è enigmatica fino a un certo punto, perché abbiamo parlato della magia delle gazze che hanno impedito la realizzazione dell'archivio di Stato dentro al parco e poi abbiamo parlato di quell'opera lì, la famosa pedana. Sì, quella sarebbe da prendere, no, neanche, sarebbe da fare la foto, e, cioè, per me è un'installazione artistica degna della Biennale. Se uno ci mette un titolo, tipo sotto un titolo di quelli drammatici, ah sì, quelli da arte contemporanea, esatto, ma secondo me quella pedana puntellata in quel modo, in mezzo a quel panorama, non so, potrebbe essere un titolo drammatico. Disagio cognitivo, ecco, disagio cognitivo, per esempio, potrebbe essere un ottimo titolo, anche perché è polisemico. Sì, polisemico, lo so pure io. Ecco, e quindi dai, è stata... certo, voglio dire, loro... ma perché loro hanno paura del parco, perché questo qui è un bosco urbano e non succede mai che una città c'ha un bosco urbano nel centro, anche questo è vero, e allora loro cercano, cioè loro lo negano, loro vorrebbero fare un parco come Villa Borghese. E figurati, quello ci vuole gli architetti, le robe, poi sì, comunque è vero, loro vorrebbero un giardino. Ecco, sì, è vero, è vero, un giardino, però a me non mi piace. No, no, lo so, perché a me piace andare in mezzo alle fratte, sì, e poi dopo c'è tutti quei fiori, tutte quelle... oggi c'era quelle farfalle, quelle belle, quelle gialle.
1: Quelle belle gialle, le cavolaie.
0: Sì, adesso non lo so, però è vero, è vero. È un peccato, però.
1: Lo so, però tanto... cioè, le cose vanno così, Orso, dai, uno non si può... certo, potrebbero fare un progetto fantastico che non fa nessuno. Cos'era questo botto? Sta crollando qualcosa dentro...
0: No, niente, niente.
1: Vabbè. E cos'è che dicevi?
0: No, dico, potrebbero farci un sacco di robe. Pensa che adesso c'è appunto lì quella roba della capitale della cultura.
1: Eh sì, certo, potrebbero fare... ma poi magari lo raccontiamo, un'idea di progetto. Che dici?
0: Sì, però no adesso, perché tanto adesso io c'ho sonno. Anzi no, dobbiamo andare a prendere la pizza.
1: La pizza adesso non so se la troviamo, eh.
0: Dai.
1: Però adesso dai, proviamo ad andare a vedere la pizza e poi terminiamo la puntata.
0: Beh, va bene. Io intanto cerco di fare un po' di casino qui. Scavo.
1: No, non scava, che qui non si sa cosa si trova.
0: Ah, beh, già è vero.
1: Dai, fai mettere un altro pezzo. Cosa metti adesso?
0: Guarda, metto un pezzo a caso.
1: Beh, è una cosa tipica nel nostro programma.
0: Sì.
1: Va bene. Allora, noi intanto andiamo, non ti agitare troppo, andiamo verso la pizza.
0: Sì, poi dopo andiamo a dormire.
1: Sì, dopo andiamo a dormire. Dai, a dopo. Ciao ciao.
0: Ciao ciao.

0: Ecco, qua nel frattempo siamo riusciti nel tempo ventoso e abbiamo guadagnato l'uscita del parco e ora tentiamo l'ingresso in questo bar. Sì, guarda che io voglio la pizza. Sì, lo so. Adesso vediamo quanta gente c'è e andiamo, vai. Che pizza prendiamo? Una pizza con la salsiccia. Buono, lo so. Ciao.
1: Ciao.

0: piace questa musica, Orso?
1: Non suona. Non è la musica.
0: Dobbiamo aspettare.
2: Questo è un gesto?
3: Sì.
2: Questo è un gesto, ragazzo?
0: Bravo, ti mette, aspetta, aspetta qua.
2: Ciao ragazzi, ciao ragazzi, buonasera.
0: Ciao, noi volevamo una pizza con la salsiccia pure con i booster.
2: Ciao.
0: Questa pure può andare bene, no? Va bene, Orso? Sì, sì. Un pezzettino, tanto non è calda, no?
2: No.
0: Oh, perfetto, perfetto. Allora, tacci un pezzettino così. Molto bene. Sì. Ma te volevi sta pizza qua?
1: Sì, sì, io quella con il gusto. Mi piace.
0: Molto bene.

0: Let us tell you about this swing. Let us tell you about the dance was invented just for you. Now you swing over here. Now you swing over there. Boy, you swing on out and you do the Susie Q. Oh, you're dancing. Yes, you're prancing. When you hear the music play, that's your cue. Yes, you're trucking, doing the shim shag. Then you swing on out and you're doing the Susie Q. Now stop unless you do forget. You ain't seen nothing yet until you see this dance that's new. Oh, you truck over here, you swing over there. You tip just like you're walking on air. Then you're doing the Susie Q. Now hot steps, new steps, you will give them. Good old pep and no
1: ecco,
0: down
1: siamo
0: rhythm.
1: Usciti. C'era un po' di confusione.
2: Sì, sì, adesso noi mangiamo la pizza.
1: Un pezzo alla volta però, eh. Questo è tanto. Ecco, qui almeno non c'è il vento, ma guarda che strana è sta roba. Seduto lì sta.
2: Un attimo.
1: Va bene ragazzi, qui mangiamo la pizza, quindi la puntata è terminata, mentre Orso si diretta con i suoi, con le sue rotelline di Wurster.
2: Sì, buonissime. E... dai, ci vediamo la prossima volta.
1: Qui stai a fare un casino, Orso, eh. Seduto.
2: Ma che seduto?
1: Anche questo. Piano. E Doxai, Radio Passec.
2: Guarda, la prossima volta raccontiamo tutto il nostro progetto sul parco.
1: Va bene. Sì, adesso non... concentrati a mangiare.
2: Ah sì sì, vero vero. E vi salutiamo tutti con questi uccellini e niente, dai, ci vediamo la prossima volta e sentiremo altro Charleston.
1: Molto bene. Quindi ragazzi, come sempre, la prossima volta l'appuntamento è al Parco del Cardetto.
2: Sì, sì, io intanto continuo a mangiare.
1: Ecco, però non mi mangiare le mani.
2: No, no.
1: E la puntata termina qua, ragazzi.
2: Ciao, ciao.
1: Ecco, ciao, ciao, ciao.
2: Ah, no, aspetta, aspetta. Cos'è che c'è che devi dire? Volevo dire, te prima, cioè, noi abbiamo fatto la trasmissione con Electro Zone di Ivo De Ibis.
1: Ah, beh, perché ho detto male il nome.
2: Mi sa.
1: Ah, va bene, certo. Salutiamo anche Electro Zone che per la fantastica puntata in combo che abbiamo fatto la volta scorsa e basta, ci sentiamo la prossima volta. Ciao ciao, veramente ciao ciao, eh.
2: Ciao ciao.
1: Ok, forse quello è il dito mio. Aia.
2: Oh, scusa.

twinkle in her eye.

0: way them cats dance is a sin.
1: Dog's Eye.
2: Stai ascoltando Radio Parsec.
3: Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

Gli angoli morti. Sì, è negli angoli morti della società che occorre guardare e cercare i pezzi dispersi della nostra umanità. Ed è là che io vado a raccoglierli per salvarli dal precipizio e li porto nella mia grotta sgocciolante perché sono un tesoro prezioso per chi verrà dopo di noi. Questa è la sfida che lanciamo all'abisso.

Ma la sfida diventa un'impresa se a cercare frammenti d'umanità si va là dove l'umanità sembra davvero perduta, davvero negata. Eppure, anche nello sfacelo della guerra non è impossibile, se si è fortunati, trovare fra le mille schegge delle esplosioni anche una sola singola scheggia d'umanità.

0: Ma chi è che vuole la guerra? A chi serve davvero la guerra? Insomma, qual è lo scopo reale della guerra?
1: In conformità ai principi del bipensiero, non ha importanza che la guerra ci sia davvero o che essendoci la vittoria sia impossibile. Scopo della guerra non è la vittoria, ma la continuità. Scopo essenziale del conflitto moderno è la distruzione di quanto prodotto dal lavoro umano. Una società gerarchica è possibile solo sulla base della povertà e dell'ignoranza. Come principio, lo sforzo bellico è sempre programmato per tenere la società alla soglia della fame. La guerra è scatenata dal gruppo dominante contro i suoi stessi soggetti. E lo scopo non è la vittoria contro l'Eurasia o l'Estasia, ma quello di mantenere intatta la struttura della società. Giulia, esiste la verità e la non verità. Chi si aggrappa alla verità, anche se solo, non è pazzo.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

Le armi nucleari nel mondo sono circa 12.200. Da deterrenza per garantire la pace, la cosiddetta pace armata, siamo passati alla minaccia del loro utilizzo per avere mano libera nel fare le guerre dove si vuole. È il capovolgimento strategico e mentale della presenza delle armi nucleari.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglio!
1: RadioParsec.com

Maledetti, fermate questo orrore, questa marea di sangue e di dolore. Non lasciate che torni quel che è stato, gli esodi e i campi del loro passato. Per i giorni che ho ancora sulla terra, tutto il sangue innocente sottoterra si unisca al caro sangue e sia per sempre pulsi dentro il mio per sempre. Patrizia Valduga.

Non abbiamo una fonte scritta per questa frase di Gino Strada che circola in rete già dal 2010 e probabilmente non fu formulata esattamente così. Tuttavia, nel tempo questa frase si è stabilizzata in questo modo. Per costruire 12 ospedali servono 250 milioni di dollari, il costo di 8 ore di guerra in Iraq. Si prendessero un giorno di ferie.

0: Talvolta, stanco del mio peregrinare per il mondo in cerca di pezzi d'umanità, mi rifugio in questa mia grotta sgocciolante. Un po' affranto, lo ammetto, perché il gorgo dell'abisso mi appare sempre più ampio e minaccioso, e gli esseri umani, come sonnambuli sordi e ciechi, vi precipitano ignari e sorridenti, come fossero a un Luna Park. Ecco, in quei momenti ho bisogno di silenzio, oppure di parole che suonino come una musica capace di scavare il cielo. Queste parole oggi le ascolto dalla voce di Novacene, io/IA.
1: Ricordi il cielo, il sogno della luce, si vedevano anche le mani dall'assù.

è straordinario come ci si possa adeguare all'inadeguabile, come si possa accettare l'inaccettabile, come si possa imparare a tollerare l'intollerabile senza dolore.

0: vi saluto e vi aspetto qui, nella mia grotta sgocciolante. Venite a trovarmi, non vi serve un navigatore, seguite l'istinto.
1: Un progetto indipendente, suoni e parole dalla crosta terrestre.

0: Qui Radio Parsec, ora inizio il Comitato Centrale Stile Balneare, la puntata che non era in programma. Benvenute e benvenuti e benvenuto a tutti e tutte e tutto e
1: ce l'ha fatta
0: e tutto il resto presso al Lazzabaretto. Siamo in diretta su Radio Parsec, salutiamo chi ci ascolta da casa. Lello, io non trovo le basi,
2: lo
0: capito?
2: So
0: già
2: che non trovi le
0: già
2: basi.
0: È un delirio questa sera.
3: Mi manca le basi,
2: ti vedo che
3: hai mai avute.
0: Il famoso mi manca le basi. Non...
2: Eppure ce ne avrai 80 giga.
0: Perché ho acidi e basi. Però.
4: Invece.
2: Però ti rendi conto che senza
3: nel bosco,
2: basi...
3: nel bosco non mancano mai gli acidi. Basi e acidi. Ah,
2: ecco, vedi che già con la base cambia tutto, è tutto più professionale, tutto più...
1: più cool.
2: Più cool, più figo.
5: L'agenda è fitta questa sera.
0: L'agenda è fitta perché ci eravamo lasciati ad agosto con una serata meravigliosa, piena di gente, di trasporto e di ascoltatori da

0: cacchio di palco qua, non so, cominciando per esempio da chi ci permette di andare in onda tecnicamente, cioè Ivo.
1: Ciao Ivo,
0: sinistra.
1: Ciao Ivo, ciao Ivo.
0: Lello, il sottoscritto, ciao a tutti.
1: Michele,
2: ciao a tutti.
1: Alza Brossito,
3: eccolo, vamos.
1: Lillus,
4: ciao sorelle.
1: Mark,
5: ciao a tutti.
0: E Mondo, alla ciao. Destra mia.
1: Ciao, ciao,
0: alla
1: ciao,
0: destra
1: ciao.
0: Del padre, come
2: Mark,
0: si dice.
2: Mark e Mondo mi ricorda un telefilm, però.
0: Sì, nano, nano.
1: No, ma era Mork e Mindy quello.
3: E sappiamo chi è il nano, scusa Mark.
1: Vabbè, adesso dai.
0: Vogliamo dare due coordinate così.
5: Non ho capito la battuta.
2: Neanch'io.
0: Il comitato centrale non decide nulla, parla del più e del meno, cerca di elevare il tono della conversazione, mette un po' di musica.
1: È amante delle nomenclature e della burocrazia.
0: Sì, sì, chiaro, chiaro. È tutto scritto sotto contratto, tutto burocratizzato. E bella sta base, ci voleva. Ci voleva.
1: Cioè, c'hai un problema con la base?
0: No, io metterei un primo pezzo, che dici?
1: No, allora mettiamo una base prima.
4: vi sento arrugginito.
0: So, la scaletta, la scaletta
2: non,
0: cosa
2: non,
0: dice?
2: Non va, non va. Dice, se continuiamo così andiamo a...
1: Fate un altro giro di gin tonic.
3: E il allora. Bello è che il dialogo funzionerebbe nel Bosco di Rogoredo. Pezzo, base...
0: C'è un po'... Sì,
1: ma dopo noi ci arriviamo al Bosco Verticale di Rogoredo, quindi... Con la famiglia, tra l'altro la famiglia è stata protagonista delle cronache, quindi cosa è successo nel frattempo? Che si è
5: dell'estate, allora, protagonista dell'estate.
1: Si è accumulata, noi siamo rovistatori dei cassonetti dell'attualità e del mondo contemporaneo. Quindi
4: sì.
1: Si è accumulata,
2: che sono pieni,
1: esatto, si è accumulata un sacco di grascia.
4: Spiega grascia a chi ci ascolta da Milano, come
2: per,
4: hai appena
2: per
4: detto.
2: I non anconetani.
1: Allora, per gli amici che ci ascoltano da fuori Ancona e da Marsiglia, diciamo la. Come dite voi in Spagna? Bassura.
2: Esattamente, sì, ci
4: la
2: siamo.
4: Morchia,
2: ci siamo
1: la monnezza, insomma. Noi siamo degli attraversatori, facciamo surf sopra la monnezza e ve la riproponiamo ruminandola. Di volta in volta.
0: Del resto l'era che ci contraddistingue è soprannominata Merdocene, quindi
1: ricordiamo a tutti,
0: sarà un perché.
1: L'epoca che stiamo vivendo è il Merdocene, quindi noi siamo in diretta dal live dal Merdocene. Lello, direi che possiamo
2: che però
1: iniziare.
2: Perché però nell'ultimo mese, da quando noi abbiamo fatto l'ultima puntata, è migliorato moltissimo, no?
0: Sì, è cambiato molto.
1: Beh, no, ha raggiunto dei livelli.
4: È stata un'estate devastante per le femmine
0: qui,
4: e le femministe.
0: Saremo qui,
4: ma vabbè.
0: Saremo qui a raccontare questo cambiamento in meglio della società che ci circonda. È vero o no?
4: Sì,
1: certo.
0: Forse sì, forse no, vediamo.

0: Bentornate! Senti, senti che vociare, che sbiascicare che c'è, quanta gente che beve, mangia. Troppo bello qui alla Mole.
1: Eh sì, è proprio stata proprio una bella estate. Noi siamo molto fieri di essere stati ospiti qua di questo mitico posto. Ringraziamo i lazzabaristi da subito, perché dopo alla fine
2: sì,
1: non ci ascolta nessuno.
0: Le lazzabariste.
1: Lazzabariste e lazzabariste, grazie mille per l'assistenza tecnica e anche l'assistenza.
0: Questo applauso è per i lazzabaristi e le lazzabariste, ma loro non ci sentono perché stanno lavorando.
2: Assistenza alcolica.
1: Noi
2: il
1: nostro l'abbiamo fatto. Come cominciamo così,
3: guarda,
1: a introdurre gli argomenti della serata?
3: Visto che abbiamo detto che l'agenda è piena e prima che noi perdiamo il senno nelle nostre cose facete, va bene?
2: Sì,
3: facete,
2: sì.
1: Facete pure.
3: Allora, questa è una settimana particolare perché domani va in discussione in Parlamento il DDL antisemitismo. Avete seguito?
2: Lo sapevamo già, però.
3: No, prima era la proposta di legge, poi
4: la proposta delirio. No,
1: delirio.
4: Scusate.
3: Ma la cosa bella è che il DDL antisemitismo, che equiparerà le critiche, peraltro legittime, alle politiche genocidiarie dello Stato di Israele, alle politiche d'odio antisemitiche, anche se non lo sono, ovviamente. Quindi avrà delle enormi conseguenze sulla libertà di critica.
0: Sì, proprio appena, qualche piccolissima conseguenza.
3: Ovviamente.
0: Sì.
2: Cosa non si può dire?
0: Tutto.
3: Che Israele è uno stato genocida e terrorista.
2: Non si può dire. Quindi
3: no,
2: sei
3: sta svolgendo
2: sei in arresto, questo volevo dire.
3: Sta svolgendo queste attività da anni con la complicità di tutti i governi europei.
4: Soprattutto
3: dell'Italia, e soprattutto dell'Italia, che è il terzo fornitore mondiale d'armi a Israele.
2: No, vabbè, ma tutte sarà usato contro di te, certo. Tutta sta roba.
3: Da domani. Per cui diciamole tutte adesso.
0: L'ultima volta diciamole tutte e poi le scaviamo una buca e le diciamo nella buca.
3: La cosa paradossale e da un certo punto di vista interessante di questo aspetto è che ovviamente è un decreto legge del governo, ma che prende forma dalla prima proposta di decreto legge, che era del PD, di Graziano Del Rio.
4: Delirio.
3: Capito?
0: Basta aggiungere una I.
3: Te sei capito?
1: Quindi la genesi di questa cosa, sintesi?
3: È di tutti quanti, sostanzialmente.
1: È un po' a campo largo, diciamo, perché, a 360 gradi.
3: Questa cosa della libertà d'espressione e di critica, ovviamente rischia di...
2: Non piace.
3: Rischia di colpire tutti. Non piace.
2: Non piace la libertà d'espressione e di critica, non piace.
3: Non piace alla gente che piace. E soprattutto si sta manifestando in differenti forme. Un'altra che riportiamo dalle cronache agostane è quella dell'iscrizione del collettivo Autistici Inventati alla lista delle organizzazioni terroristiche. Il collettivo Autistici Inventati, che è autistici.org, è un collettivo nato nel 2001 e che ha consentito in tutti questi anni di avere una piattaforma e delle strutture digitali, web, blog, posta elettronica
4: protette,
3: fuori dalla logica delle grandi piattaforme delle corporation, quindi più, come dire, difficilmente condizionabili e attaccabili,
4: quindi indirizzi mail,
3: soprattutto
4: tutto
3: blog,
4: al di fuori,
3: addirittura credo, se non dico un numero sbagliato, credo 21.000 blog di associazioni, comitati, collettivi, organizzazioni di attivisti che erano ospitati su noblogs.org, verranno chiusi, allo stato attuale non sono raggiungibili dagli amministratori. Perché? Tutto questo perché? Per un'iniziativa giudiziaria italiana? No. Perché il governo degli Stati Uniti, nel regno degli Stati Uniti del cacarella arancione,
2: che non è Sinner,
3: hanno iscritto Autistici Inventati nelle liste delle organizzazioni terroristiche,
0: la blacklist,
3: e quindi lo tirano giù. Addirittura la straordinaria banca etica su cui era appoggiato il conto del collettivo
2: ha chiuso
3: il conto. Esattamente la stessa cosa che è stata fatta a Francesca Albanese adesso viene riprodotta con matrice seriale in tutto il mondo dell'attivismo, in tutti quelli che sviluppano un pensiero critico e alternativo a questo simpatico modello di sviluppo. Che è il neoliberismo capitalista.
2: Scusa, ripetiamo, è un'iniziativa privata, giusto?
0: È un'iniziativa
3: del l'attacco è stato fatto. La cosa interessante è che questa cosa è una disposizione americana del regno, no, americana, statunitense. Del regno degli Stati Uniti, arriva, colpisce un soggetto italiano. In tutto questo lo straordinario governo dei migliori, dei patrioti, non ha detto niente.
0: Ma dai,
4: il più duraturo della storia,
3: come se fossi uno sgabuzzino qualunque nello scenario geopolitico mondiale. Quale
5: segnalo
3: sei?
5: Che c'è stato un precedente analogo di un privato cittadino sloveno che era un attivista, che si è visto bloccare alcuni conti che aveva negli Stati Uniti proprio per lo stesso meccanismo, ma l'Unione Europea ha stabilito che la legge dell'Unione Europea viene prima di qualsiasi sentenza che viene da oltreoceano. In questo caso assistiamo alla chiusura di attivisti di questo sito,
0: 20.000 blog, ragazzi, 20.000
5: per
0: blog.
5: Mano di un'iniziativa giudiziaria extra UE, che però incide
2: non per mano di un'iniziativa giudiziaria, per mano di privati.
5: Esattamente.
0: Bene, legali, questo... rimboccatevi le maniche e aiutateci.
3: Soprattutto salvare dati e metterli al sicuro, perché il rischio qual è poi nell'impatto reale? Che si perdano anni e anni di media attivismo, di controinformazione che risiedono su queste piattaforme. L'altro ieri il collettivo Autista Ci Inventa hanno diramato un comunicato in cui dicendo che sono costretti alla chiusura anche a tutela di chi ha le email e i blog ospitati nelle loro macchine.
2: Già settembre è triste, ma questa è una tristezza totale.
3: Sì, cioè di fatto è tutto gravissimo.

0: caro e confuso amico Ferretti a salmodiare che gli importava una sega.
1: A noi allora ci importa mediamente di quasi tutto, anche se poi non decidiamo tutto. Niente, però ogni tanto è liberatorio.
0: Ma però è liberatorio, l'importante è che sia fatta bene come predicava il nostro.
1: Allora notavo che noi siamo sotto,
0: sotto
1: il cervellone alle cervellone, nostre spalle.
2: Certo, okay, da un paio di puntate sì.
1: Che l'ha fatto Spadino? E che c'ha una funzione in realtà che è più...
3: Definisci Spadino, ma io dico, ma un po' di precisione in questa
2: esatto,
3: città.
2: Veramente, oh, ma
0: Spadino poi è lui, no? Quello là.
1: No, che c'ha una funzione in realtà che più andiamo avanti con le cazzate sovrestese si gonfia
0: certo.
1: E poi esplode e poi come Mars Attacks.
0: Sì, esatto. Bravo, questo mi è piaciuto. Bravo,
2: vabbè, è una battuta, sì, ma so è una battuta suggerita perché... dallo stesso Spadino.
1: Dovrei fare la radio.
0: Non so perché non hai fatto mai la radio in vita tua.
1: Me lo so domandato anch'io tante volte.
4: Io quando dicevate cervellone credevo che parlavate di me.
3: Io mi sono girata verso.
0: No, bisogna essere umili, però.
4: Io ho capito cervellotico.
0: Adesso in scaletta c'è un momento altissimo.
1: No, allora in scaletta adesso ci sarebbe stata la rubrica del cinema.
2: Ma il cinema è finito.
1: L'estate sta finendo, il Lazza sta finendo, il cinema è finito.
2: E Chiara è a Venezia.
1: Però noi, siccome
4: ciao, Chiara.
1: Il cinema ci piace, oltre che salutiamo
0: Chiara.
1: Ma
0: abbiamo il collegamento? No, non c'è.
3: Chiara Malerba, un cognome,
2: sta guardando Chiara Malerba. Non ha alcuna intenzione di come interagire con noi, cioè
0: come
2: proprio...
0: non capire.
1: La potremmo chiamare direttamente? No?
2: Sì,
0: così rovina tutto il.
3: Io sento la sua mancanza qui da sola con voi, Chiara Malerba. Vieni qua, ti prego, a parlarci di cinema. Allora, rendici dotte e dotti, per favore.
1: Chiara non verrà stasera, però l'argomento è mostra del cinema di Venezia. Noi per non perdere le tradizioni.
4: La mitica sigla.

0: Quelli che ci seguono dall'inizio sanno che adesso avremo parlato della programmazione, ma anche dei nostri insider.
1: Le indiscrezioni che arrivano da Hollywood.
0: Esatto, noi abbiamo degli insider ad Hollywood. Intanto, legata alla mostra del cinema, vi dico che ho letto l'altro giorno che, visto che c'è il Pienone a Venezia, che costa poco ed è vivibile,
2: certo,
0: c'era in affitto, sì, su Airbnb una poltrona reclinabile a 50 euro a notte.
2: Vabbè, non male però.
0: È vero, eh?
2: Dai, non male, non male. Questo mi è piaciuto.
0: Allora, però, cosa facciamo noi con gli insider che abbiamo a Hollywood?
1: Noi possiamo anticiparvi i titoli in programmazione a Hollywood. Voi sapete che Hollywood ormai non crea più niente di nuovo, ma ripropone solamente bootleg, seguiti, sequel, prequel di film già visti.
2: Intanto abbiamo passato tutta l'estate a parlare dell'Odissea, che è stata doppiata in due settimane da Spider-Man, quindi proprio non valeva proprio
1: è già finito, ma niente, è già finito l'effetto. E quindi siamo in grado di anticiparvi alcuni dei prossimi blockbuster. Il primo dei quali è Il pianeta delle scimmie 16, Il patriarcato mediterraneo. Poi avremo I Puffi 4, La classe operaio puffa in paradiso. È previsto anche un Avatar 7, pure su Pandora il caro affitti.
3: Soprattutto.
1: Utilizzato anche lì.
3: Si è gentrificato.
1: L'ennesimo Harry Potter e la spada di fuoco.
2: Esatto.
1: È una Brega. Mario Brega presenterà in
3: sta mano.
1: Esatto. Star Trek 22 appunta non solo le orecchie.
3: Che allusioni.
0: Scabroso.
2: Molto, molto, eh.
1: E infine Star Wars. No. Su Dagobah non c'è campo. Non prende. Non prende.
3: Non prende. Comunque hai detto tutti i numeri dei sequel, ma di Harry Potter hai detto ennesimo.
2: Allora, ennesimo, sì, sì.
3: Perché hai perso il conto pure te?
0: Tra i paradossi veneziani.
4: Sì, di questa mostra del cinema mondo, visto che mi dai l'assist. Io è stata un'estate, dicevo poco fa, per le femministe, ma che dico io, per le femmine, per l'umanità, veramente devastante qua in Italia. Ma anche la mostra del cinema è stata un po' il riflesso di questo paese rimasto indietro di 500-600 anni, perché pensate che in concorso, su 19 registi, film in concorso, una sola è una regista donna, femmina, ok? E allora mi sono così un po' documentata.
2: Ed è arrivata 19esima, dicono.
4: Sì, ovviamente, anche perché fare cinema ad un certo livello, fare cinema, mi fanno notare le giornaliste che sono le amiche femministe, diventa estremamente difficile perché serve tempo, servono sussidi, servono fondi e conoscenze. E molto spesso questo tempo, questi sussidi e queste conoscenze sono precluse alle artiste femmine, che quindi in effetti è possibile dire a certi livelli fanno fatica ad arrivare. E quindi a questa mostra italiota 18 maschi e una femmina. Allora mi fa notare The Period, la meravigliosa, come dire, il meraviglioso hub informativo femminista che seguo ormai da diverso tempo, la loro reporter racconta di un momento allucinante dove stavano per presentare un lungometraggio a cura dell'Archibugi, della regista Francesca Archibugi, su Carla Lonzi, che io credo molte di voi spero conoscano, una delle più importanti femministe italiane, femminista, attivista, ma anche curatrice d'arte, anche critica d'arte. Allora ha fondato, non so, il Manifesto di Rivolta Femminile, il gruppo di rivolta femminile nel 1970, una vera femminista radicale. Allora finalmente esce un lungometraggio su di lei e viene presentato alla mostra del cinema di Venezia durante i pomeriggi d'autore.
0: Pomeriggi, in prima serata.
4: Poi quanto spazio gli vuoi da Carla Lonzi?
2: Alle tre e mezzo sotto il sole.
4: Alle tre e mezzo sotto il sole, racconta la reporter. Ci sono uomini che parlano rigorosamente al maschile sovraesteso, parlano di altri uomini, consegnano premi ad altri uomini, e l'unica presenza femminile è la valletta che consegna queste targhe. Per concludere, dice, come un fulmine a ciel sereno, un lampo, la presentazione a cura dell'Archibugi di questo lungometraggio su Carla Lonzi, una femminista che sarebbe rimasta inorridita, si sarebbe rifiutata di partecipare ad una mostra del cinema a base di patriarcato, sorelle mie. E
0: dopo è partita la sigla di Striscia la Notizia.
4: Veline. Siamo messe male. Qua bisogna fare qualcosa. Alzate il culo. Intanto, ad esempio, un modo per alzare il culo ai polpastrelli: andate sul sito sulla URL referendumeducazioneaffettiva.it e firmate per abolire il DDL Valditara, per indire un referendum che abroghi, abolisca il DDL Valditara, che di fatto vieta l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, tutti gli ordini di livello di ciclo di studi. Mi raccomando, almeno questo, alzate le chiappe ai polpastrelli, perché qui stiamo messe proprio male.
3: Oh, Lillus,
1: io l'ho fatto.
3: Lillus, ascolta. Grazie. Una cosa, siccome mai convinto e siccome c'hai una retorica che funziona, mi piace, secondo me dovresti diventare parte integrante, anzi già lo sei, di questo collettivo di sbandati.
4: Sì.
3: Siccome
4: sì,
3: stasera noi saremo un po' così, un po' romantici, un po' autocelebrativi.
0: Ma te sarai romantico.
3: No,
4: lui
3: io parlo a nome
4: romantico,
3: di tutti.
4: È uno degli uomini più romantici che
3: Sturm
4: io
3: conosco. Sturm und Drang. No, vabbè, a parte le cavolate, stasera noi diremo così delle canzoni che ci stanno a cuore. Io farei cominciare a te, così.
4: Ah, grazie. Allora io
3: perché ce l'ho pronta qui, mica
4: ti ringrazio. È vero, perché era proprio in punta di giradischi. Allora io per questa sera ho scelto Yes, It's Fucking Political degli Scancanensi, che è l'album di Nixio, il primo brano di Stush, l'album che li rese famosi nel 1996, per la precisione il 7 ottobre del 1996, 30 anni fa, con Yes, It's Fucking Political. Skin diceva a tutti che la cultura non deve esimersi dal fare politica, che tutto è politica, anzi esimersi dal fare politica e rimanere solo artisti di fatto favorisce i fascismi.
5: Tonight we discuss the phenomenon of hooliganism. Armed gangs of youths have taken to the streets.
6: All you know is a slight bloody culture, really.
5: Looting shops and abandoned.
7: With typical
8: expressions. Brussels.
9: It's pathetic.
10: Every change is a good change. Especially after the government has been in power for some time.
5: I ain't eating any of that beef.

0: Io.
1: Grazie.
2: Allora ragazzi, collegato al discorso che ci ha fatto Olivia sulla mostra del cinema di Venezia, la presentazione di questo doc su Carla Lonzi dell'Archibugi, il responsabile cultura di Futuro Nazionale di Vannacci,
0: di chi?
2: Di Pagliacci, il generale Pagliacci,
1: Vanna.
2: Ha detto
0: aspetta, non ho capito. Di
2: allora,
0: chi?
2: Il responsabile, so che fa ridere, ma il responsabile cultura
1: di, chi?
2: Di Futuro Nazionale di Vannacci e ha dichiarato
3: stai
2: che.
3: Stai dicendo due concetti che non vanno bene.
2: Anche loro hanno detto che anche loro hanno prodotto un documentario sulle donne, il cui titolo è Girare il sugo oggi e le sfide delle intelligenze artificiali.
1: Benone.
4: È tutto vero, eh?
1: Mi sto rimangiando il pacifismo.
3: Sei provocatore,
1: di questi anni.
3: Sei provocatore. Ricordiamo anche che una vincitrice del Festival di Cinema di Venezia probabilmente ha anche generato il sindaco di New York, però non importa.
1: Già, Mira Nair, no?
0: È vero, è vero.
1: Mamma di Mamdani.
0: Sua madre.
1: Io amavo molto sua madre, regista, infatti. Sua madre, grande regista.
0: Allora, nell'attualità che si è accumulata nella discarica dell'estate, sempre a proposito di donne, c'è una donna che regna in Europa, che è la sora Ursula. Ursula Borderline.
3: Ah no, credevo che fosse quella del cartone animato.
0: Che ha detto praticamente che in Europa i risparmiatori sono pigri. Il risparmio è pigro, siete dei pigri.
2: E io che pensavo di essere povero, pensa che stronzo.
0: No, sei solo pigro in realtà.
4: Non c'hai voglia.
3: E non risparmi?
0: Dice Ursula che c'è tanto risparmio fermo nei conti corrente degli europei.
5: Chi c'ha due lire c'ha il vizio di tenerli da parte i soldi.
0: Ecco, allora siccome adesso siccome stiamo per fare la terza guerra mondiale a rate, c'è bisogno dei soldi per riarmo e quindi la sora Ursula dice che bisogna usarli sti soldi che ci avete fermi nei conti correnti, non investite, non fate business.
2: Ma, guarda,
5: io
2: Ursula,
5: non ce l'ho, quindi che so.
2: Guarda Ursula, il mio meno 3,90 euro io te lo concedo, allora, te lo concedo.
0: È certo che te li prenderanno, non hanno ancora deciso come, però proprio questa stitichezza all'investimento ve la dovete far finita.
1: Cialtrone.
0: Dovete cacciare i sordi per la guerra.
3: Io a rate, no? Quindi io ho comprato un cingolo di carro armato.
0: Ecco, vabbè.
1: Arate.
0: Questo è quello che sta pensando Ursula Borderline per noi altri, eh? Non è, cioè, domani mattina, eh? Non è te, Lello, a voglia che fai finta di niente.
2: Io, Ursula, ho comprato dei cannoni, ma temo di aver frainteso.
4: Io c'ho un tasso di interesse attivo altissimo, cioè, io so quello che faccio.
5: Lello ha investito in biciclette.
4: Io i soldi ce l'ho da parte e me li accumulo perché c'è un tasso di interesse al 5% netto.
2: Ma Lello c'è ancora la bici? Faccia il tasso
1: di interesse. La bici non la vedo
0: più. Adesso quello Lello Ursula te lo preleva forzatamente e te fa mettere un mitragliatore in te la bici elettrica.
3: Arate, però.
0: Esatto. Per contrastare l'invasione russa.
4: Che peccato.
0: No, loro, perché quelli, se te senti Ursula, dice, quelli arriva in Vaticano, eh?
4: Sì, soli,
0: quelli te invade,
4: sì. Soli per
3: ma sempre a rate.
0: Quelli invade pure il Palio d'Ancona e attacca
4: le contrade.
0: Attacca la contrada feudale del Q3.
5: Però no, sono corretti perché aspettano che ti riarmi. Non
4: sì,
5: è
4: sì,
5: che dici, lo famo subito, no.
4: È chiaro.
5: Aspettano gentilmente
4: amica sovigliacchi,
5: che te riarmi.
0: Però vedrai che Lello con la tassa che pagherà a Ursula,
3: sempre a rate,
0: ci avrà sta bicicletta col catarifragente dietro e i missili davanti.
4: Sì, sì, quella dell'ispettore Gadget.
0: Come da Fioli, no? Che con metti
4: le mollette con la carta.
0: Che metti? La molletta ante i raggi.
4: Sì, sì, sì.
0: E poi spari ovunque.
3: Spari mollette dovunque.
4: Facevi un casino.
0: Vabbè, tra le altre cose che si sono accumulate nel magazzino d'agosto della ciofeca del mondo moderno che noi analizziamo da esploratori. Tra l'altro, a proposito di esploratori, ho visto nei paraggi la grande O.
4: Sì,
0: cioè c'è e non si palesa.
3: C'è.
2: È al bar.
0: Il signor Oscar.
3: Del tutto giustamente al bar.
0: Che è membro effettivo del comitato centrale, non si presenta mai alle riunioni, nonché è conduttore del programma Dog Sai. co-conduttore insieme al producer, che è il cane Orso. Quindi Oscarino, se te degnassi una volta di raggiungere il plenum del Comitato Centrale, no, sta bevendo, quindi non verrà.
3: E quindi del tutto giustamente.
0: Noi diremo yeah per conto suo. Allora, vi dicevo, nel magazzino delle cose che sono accumulate ad agosto, nella montagna della Grascia contemporanea, c'è un attimo un problema mediatico alla RAI. Cioè, sono successe delle cose alla RAI.
3: Beh, c'era Rai Scuola, ha chiuso, no?
4: Rai Scuola.
0: Ha chiuso Rai Scuola, ne parliamo in un blocco dopo dedicato all'italianità.
4: Sì, sì. Okay. Adesso invece...
0: Dopo faremo un blocco sull'italianità
3: con la gli.
0: Con la gli, oppure l'italianità col sortaia che ci farà da Cicerone nella Mondezza. C'è stata l'eclisse? L'avete vista?
4: No.
0: Non
4: sì,
0: abbiamo
4: non
0: fatto
4: ho comprato tempo
0: a parlarne,
4: gli occhiali,
0: perché
4: non potevo.
0: C'è stata il giorno dopo che noi eravamo andati in onda l'ultima volta.
2: Okay. Chi poi non ricorda le mie coordinate geografiche su come seguire le eclissi?
0: L'avete fissata?
5: Ho seguito le coordinate d'Alberto e è uscito un porno.
0: Vi siete bruciati la retina e tutto quanto, no? Vi ricordate?
2: Oh, però che porno!
0: Allora, per l'informazione, la RAI, il TGR Lombardia, che è una fonte inesauribile, fa un servizio il giorno che c'è l'eclisse, fa un servizio in giro per le strade chiedendo alle persone dell'eclisse, ovviamente, no? Vedrai l'eclisse, cosa ne pensi, cosa significa. Il risultato è questo qui.
6: Lei la guarderà l'eclisse?
7: Non ho degli strumenti adatti, quindi tendenzialmente penso che guarderò magari qualche video online o alla TV.
6: We will look but without glasses. No, it's dangerous actually.
7: Yeah.
6: We know, but we don't have glasses. Vendi anche gli occhialini?
7: No, non vendo occhialini.
6: Qualcuno è venuto a chiederteli?
7: Neanche uno.
6: Non ce li hai quelli per l'eclisse?
8: Non la guarderò.
3: Nessuno.
8: È tutta una questione energetica particolare.
3: Non gliene frega niente.
8: È un momento che dovrebbe essere più di raccoglimento, di cambiamento.
6: Lei questa sera l'eclisse la guarda?
9: Di sbieco, perché mi hanno detto che non devo guardarla direttamente.
4: Di sguincio.
9: Cioè, non devo mettermi a guardarla così come sto guardando te adesso, hai capito? Perché sennò tu non mi bruci, ma se io la guardo direttamente mi brucia l'iride.
4: I navigli
9: funziona
4: così. Fa
9: dei danni paurosi.
3: Ma porca miseria.
6: Servirebbero gli occhiali apposta.
4: A San Babilio.
9: Allora non ce li ho, gli occhiali apposta.
0: Non la guardava nessuno.
3: Nessuno.
1: Ma questo è un servizio vero?
0: Sì, è andato in onda al TGR Lombardia il giorno dell'eclisse.
4: Tutta gente di San Babila.
2: Pare come a scuola. Allora, ragazzi, chi è che ha preso gli appunti? Io no, ma io non c'ero, ma io alla fine.
4: Cioè, successore,
0: che c'era o chi non la guardava, o chi era scoglionatissimo
4: o chi
0: e
4: non
0: la guardava.
4: Non la guardavo
0: de sguincia.
4: Quella è stata forte.
0: Vabbè, dopo torneremo sulla Rai, che ultimamente l'informazione sta dando i numeri. Lello, ce l'hai una canzoncella per lo splendido pubblico della Sabaretto?
4: C'ho sempre il ditino qui.
0: Dai, allora.

0: Gli Immortali Madness con Baggy Trousers.
1: Dove?
0: Qui. Al Comitatone Centralone.
1: In diretta e dal vivo.
0: A Lazza Baretto.
1: E su?
0: Radio Parsec.
1: Punto?
0: Orca, non mi ricordo. Com?
1: Le sei tutte, Lello.
0: No, mi sono perso sul più bello.
1: Siamo tornati a Radio Parsec. State ascoltando il Comitato Centrale Stile Balneare, il programma che non era in programma, in diretta. Salutiamo gli amici che ci ascoltano. Da casa
2: o
1: da chissà dove siamo nel main stage,
0: C'è un motivo per cui mi hai preso un po' in
1: abbiamo
0: fallo,
1: spottato,
0: un po' distratto,
1: spottato. Perché sei distratto?
0: C'ho un occhio sinistro qua che guarda la partita.
1: Ah, perché allora faccio l'infame.
0: Dai.
1: Lello in realtà sta guardando la partita.
0: C'ho gli occhi un po' così, capito? Uno
3: ma,
0: qua e uno
3: ma
0: sulla partita.
3: Pare. Ma insomma.
0: Vabbè, io sono sincero, sono un libro aperto. Vabbè,
1: diciamo che la professionalità non è mai stato
0: il
1: nostro vanto.
0: Era più brutto se facevo finta, no? Invece...
2: Pur di fare concorrenza al Comitato Centrale si inventano la Champions League.
3: Di tutto.
0: Sfiga.
1: No, avevo una minaccia per il mainstream, No, a parte che se sto mainstream venisse con... No,
3: una bella
1: borsa piena.
3: Esatto.
2: Niente,
1: noi ci consegniamo mai i piedi proprio senza opporre resistenza.
2: Signor mainstream.
1: Allora, siccome Lello è un uomo preciso, didascalico e al quale piacciono le ricorrenze.
3: Io gioco
1: d'anticipo.
3: No.
1: Io gioco d'anticipo.
3: No, questa era stata l'unica cosa che... Allora, non avevo rimpianto.
1: È iniziato ottobre, no? Lo sappiamo tutti.
3: No, non è iniziato.
0: Come ottobre?
1: È settembre, ragazzi. È il vodka tonic. Che
2: vodka tonic.
1: Può solo peggiorare sta cosa.
3: Ivo Cattonic.
1: No, dicevo, siccome è iniziato settembre, noi dobbiamo fare tutto il calendario dei santi musicali, artistici di settembre.
2: E chi meglio di Lello?
1: Il Comitato Centrale ha una rubrica fatta apposta che è l'almanacco di Lello.
3: No.

0: La fate massiva
1: al manacco. Grande, oh, ma io so quasi intimidito da sto groove, da sta roba un po' così, un po'.
0: Allora, Lello, deliziamo il pubblico con le ricorrenze di oggi.
1: Io non darei delle aspettative così a gratis.
0: Sì, dai, tanto le dai te.
1: Perché alla fine l'almanacco è una rubrichetta proprio.
2: Regalaci un sogno. Regalaci un sogno.
3: Bella, dai.
1: Per me, cioè, nasceva come rubrica importante. In realtà è stata denigrata via più. No, e c'è stato un climax di merda.
2: Io vengo apposta.
1: L'almanacco, in realtà, come
4: sono tornato prima dalle ferie,
1: come preannunciava la sigla che molti di voi avranno riconosciuto, è l'almanacco che narra ciò che succedeva nello stesso giorno in cui si parla, ovvero sia il martedì 8 settembre. Guarda, o solo l'8 settembre.
0: Secondo me ci stiamo
1: già. Poteva essere un lunedì o un mercoledì. Sto allungando il brodo, perché così vi annoio prima e non mi intervenite poi.
3: In realtà cosa
1: succede nell'almanacco? Si tirano date per dire che cosa è successo di rilevante, rilevantissimo nel mondo della musica.
3: Certo.
1: Ad esempio, le nascite. Che l'8 settembre del 47 nasce a Palermo il cantante Gaetano Cristiano Rossi, noto anche come
3: Ucar Camagno, che
1: no, è Christian, ve lo ricordate?
3: Christian.
1: Forse non tutti conosceranno invece un certo Mario Acquaviva, che nasce a Rocchetta Sant'Antonio
3: rilevante,
1: nel 1954.
3: Sempre più rilevante. Adesso.
1: Ma anche Luigi Schiavone, che invece nel 1959 nasce a Milano. Dopo queste cose che sembrano facezie, ma in realtà sono un warm-up alle notizie più importanti.
3: Storia della musica proprio.
1: Nel 75, ve lo ricorderete, Claudio Baglioni, che era primo in classifica con Sabato Pomeriggio. Altro che Massive Attack. Ma anche Alan Sorrenti, che nel 79 vince il Festival Bar con Tu sei l'unica donna per me.
3: Vabbè,
1: e qui Marco c'ha il baffo, secondo me, che potrebbe anche
0: Claudio Coglioni,
1: po',
0: no?
1: Un po' imitare. Nell'83 Vasco Rossi si aggiudica il Festival Bar con Bollicine.
3: Certo.
0: Ma quando? A settembre?
1: L'8 settembre. Dopo ci sono anche dei siti dove invece Si tirano fuori accadimenti più importanti, tipo l'8 settembre del 72 usciva il disco dei T-Rex Children of the Revolution.
3: Ecco.
1: Solo che io stasera mi sono scordato di prendere una canzone a modo, e quindi quello che dico sbaglio. Voi ce l'avete una canzone pronta per un disco che è uscito in quei giorni? No.
0: No.
3: No.
1: Nemmeno io. Nemmeno io. Quindi dopo l'almanaco andremo a caso. Metterò quello che voglio.
0: Dopo ascolteremo Grazie alla guerra in onore di Ursula von der Leyen.
1: L'8 settembre del 78 usciva Parallel Line di Blondie. Grande disco. L'8 settembre del 78 usciva Chairs Missing dei Wire.
3: Però,
1: i Wire ce li potrei anche avere, però non li metto.
0: No, metti Grazie alla guerra dopo, dai.
1: Ma non ce l'ho, ce l'hai te?
0: No, te l'ho mandata, ce l'hai te.
1: Troppo difficile. Io così ho finito.
3: Già finito?
1: Sì, perché voi mi date addosso e io.
3: Meno male.
1: Perdo sempre l'entusiasmo, mi intrinseco.
0: Perché altrimenti
1: non c'ho più la verve dei tempi.
2: Però io adesso mi aspetterei. Tu sei.
1: Io aspettavo l'imitazione, è arrivata.
0: Però io c'ho Grazie alla guerra.
4: Speravo in un brano di Schiavone, ma.
0: Vabbè, allora. L'almanacco
1: è finito mestamente così.
0: Lello, grazie perché prego. Così ci orientiamo.
3: Così come è iniziato.
1: Non la farò mai più.
0: Ci orientiamo in questo settembre con queste meravigliose date, soprattutto il compleanno di Christian, che l'abbiamo mancato.
1: Aspetta.
0: Noi adesso ascoltiamo un pezzo, lo dedichiamo?
1: Dai. C'era un altro. No, non lo dico.
0: Dai, dillo, Lello. C'è ancora la sigla.
3: Sarebbe stato il compleanno di Cristian.
0: Guarda, Lello che mi fa il passivo aggressivo è incredibile. È veramente incredibile. Lo dedichiamo a Ursula von der Leyen.
3: E va bene.
5: Tutta colpa di Maometto e quel libretto contro l'Occidente. Innocente, vogliamo la pace. E non ci piace chi usa le armi. A parte noi, francesi, americani.

0: bentornati.
1: Si era capito niente che male. Non avevo preparato la rubrica?
0: Abbastanza, Nello.
2: Sì, sì, ma come sempre. Peraltro.
1: Perché se me la preparavo,
0: perché
1: era meglio.
0: No, non l'hai preparata.
1: Veniva meglio.
0: E stai a guardare la partita.
1: No, no, non l'ho preparato, non c'ho avuto tempo. C'è un judo, come
0: diceva. Sta a casa, no?
1: Dov'è Mark che ci serve?
0: No, adesso...
3: Mark.
0: Adesso abbiamo un blocco molto importante.
3: Sì, dai, questo è importante, che dici?
0: Riprendiamo un po'...
1: Le redini.
0: Le redini e le facezie...
3: Le redini non le abbiamo prese mai, quindi.
0: Delle cose serie.
3: Dai, una cosa... No, è Lillus. Una cosa seria, sì, però è importante e ci riguarda tutte, tutti e tutte, care fratelle e sorelle di Radio Parsche. Ma voi lo sapete cosa succederà domenica pomeriggio, domenica 13 settembre, qui ad Ancona?
0: No,
3: alle ore 16,
0: tu.
3: Davanti allo Stadio Dorico? Ci
2: il
3: sarà...
2: Il palio.
3: No, ancora no, manca ancora un paio di settimane, mi sa... C'è una cosa, un'iniziativa estremamente importante che io spero abbiate seguito. Se non l'avete ancora, se non avete ancora sentito parlare, date un'occhiata, perché si svolgerà il primo Disability Pride delle Marche. È la prima volta che, grazie a una cordata di organizzazioni, per la prima volta nella nostra regione si svolge un avvenimento che per noi abiliste e abilisti, uso questa parolaccia, però vi renderete presto conto che l'abilismo è un problemone che ci riguarda tutte e tutti e tutto, un po' come il patriarcato. Il Disability Pride, leggo un documento che mi hanno mandato le organizzatrici e gli organizzatori, nasce per ribadire un principio fondamentale: la disabilità non è un problema individuale da compatire o da risolvere, ma è una questione sociale e politica. Come diceva Skin poco fa, yes, it's fucking political, anche la disabilità. Le barriere che le persone con disabilità incontrano quotidianamente, architettoniche, comunicative, lavorative, economiche e culturali, non sono una conseguenza inevitabile della loro condizione, ma è il risultato di una società che ancora troppo spesso è costruita senza prevedere, senza proprio neanche guardare e volere desiderare la piena partecipazione di tutti gli individui. Siamo tutti portatori di abilismo, perché la disabilità lo dichiara la legge, lo dichiara la Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità. La disabilità non è qualcosa che una persona porta dentro di sé, una malattia, un qualcosa che manca. La disabilità è data dal contesto in cui la persona vive, è il contesto che disabilita la persona dal poter godere, fruire di tutti i diritti che le spettano. Allora il Disability Pride serve proprio per ribadire, come dichiara la Carta Comune dei Valori, per ribadire l'importanza per le persone con disabilità di continuare ad essere guardate, ma non attraverso atteggiamenti paternalistici o meramente assistenziali, ma da protagonisti, affinché la loro voce, la nostra voce, sia ascoltata in difesa dei diritti di tutte le persone. Come si svolgerà questo Pride? Andate a visitare il loro sito, a visitare i social. Si inizia alle ore 16 davanti allo Stadio Dorico e si cammina tutti insieme fino al monumento ai caduti, fino al passetto. Un momento importante per ribadire quanto sia importante dare accessibilità reale, non solo formale, a tutte le persone, a quanto sia fondamentale rendere possibile l'indipendenza e l'autodeterminazione delle persone con disabilità, perché possano decidere come vivere, dove vivere e con chi vivere, per oltrepassare la retorica pietistica dei poverini e l'abilismo che, credetemi, quando capirete meglio leggendo il sito e leggendo ad esempio le Witty Wheels o i materiali di Marta Migliosi, meravigliosa attivista anconetana, vi renderete conto che l'abilismo è una brutta malattia di cui siamo tutte e tutti portatori e che dobbiamo sconfiggere prima di tutto dentro di noi. Buon Pride, buon Disability Marche Pride, ci vediamo domenica alle 16 allo Stadio Dorico. Grazie.
2: Oh, per una
1: grande,
2: volta,
1: grande.
2: Una volta impossibile darti torto.
3: Grazie.
1: Per una volta, però, per una volta.
4: We're going to dance and have some fun.

0: Eccoci, ya siamo tornati, Radio Parsec,
1: eccoci qua.
0: Comitato Centrale Stile Balneare, ultimissima puntata dell'estate che sta finendo e dell'alza che sta
2: Giuriamo,
0: finendo.
2: Giuriamo, è l'ultima.
0: Allora, visto quello che ci stiamo raccontando, un po' quello che abbiamo pescato e accumulato durante l'estate, io un po' la vivo la condizione di straniero nella mia nazione, giusto per fare una citazione.
2: Di chi?
1: È il momento di Radio Parsec per il sociale.
0: No, e quindi Mark, vivendo questa condizione...
1: Sì.
0: E avendo visto che sta girando qualcosa a livello normativo, ti chiedo, io che vivo questa condizione di straniero, come faccio ad ottenere la cittadinanza italiana?
1: Finalmente è stata fatta chiarezza in merito alla cittadinanza.
0: Oh, vedi.
1: E se
0: vedi.
1: Me lo permettete, è un sogno che avevo da bambino, vorrei agevolare un contributo audio.
0: Cioè, adesso tu mi stai spiegando tutta la prassi...
1: Un contributo audio del ministro Tajani
0: che mi spiega esattamente
1: finalmente
0: cosa devo fare se voglio ottenere la cittadinanza italiana.
1: Ho sempre desiderato farlo.
3: Perfetto.
0: Allora, vabbè, lo faccio partire?
1: Vai.
0: È per punti?
1: È per punti e avrete tutto chiaro, finalmente, una volta per tutte, su come si ottiene la cittadinanza italiana in Italia.
4: La riforma che noi abbiamo approvato punta soprattutto a tutelare coloro che vogliono essere cittadini italiani.
0: Io?
1: Sì.
4: La decisione del governo punta su un decreto legge e due disegni di legge.
0: Oh, due.
4: Chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita.
0: Bene.
4: Quindi
1: è
4: significa
1: chiaro.
4: Che
1: questo è chiaro.
4: Se tu oggi tu devi essere figlio,
0: cosa?
4: Nipote o pronipote di un italiano
0: figlio, nipote,
4: che nel momento della unità nazionale, cioè nel 1861, era vivente come cittadino italiano, quindi può essere pure qualcuno nato nel 1700, alla fine del 1700.
0: Ma come alla fine del 1700?
5: Nel 1780
4: avrebbe avuto 81 anni nel 1861.
0: No, ce n'ha 300.
4: Quindi
0: no.
4: Un'apertura eccessiva,
1: ma vivente,
4: che è in contrasto con tutte le normative vigenti nei paesi dell'Unione Europea sulla concessione della cittadinanza ius sanguinis. Quindi noi andiamo anche in questa direzione. Naturalmente noi sosteniamo con questo decreto l'immigrazione di ritorno, gli italo-discendenti acquisteranno automaticamente la cittadinanza se nascono in Italia, oppure se prima della loro nascita uno dei loro genitori cittadini ha risieduto almeno 2 anni continuativi nel nostro paese.
1: Tu devi fare domanda prima di nascere.
4: Degli apolidi, entro
0: quando devo fare domanda?
4: Un'altra cittadinanza. I nuovi limiti si applicano a prescindere dalla data di nascita. Quindi si applicano alla pratica.
0: Quindi
4: resterà ovviamente cittadino chi in precedenza è già stato riconosciuto come cittadino o sarà riconosciuto come tale su una base di una domanda presentata entro la mezzanotte di ieri 27.
0: Di ieri. Ma come di ieri?
2: Ma che cazzo? Che chiarezza.
0: Ma come di ieri?
2: Perché è un po' retroattivo.
0: Ma lo presenti? 7 marzo.
1: Ma oggi me lo presenti?
2: No, ieri.
0: Bisogna mandare la Antani chiocciola.
2: Devi lavorare un po' d'anticipo, capito?
6: Ma poi a margine la domanda precisa, ma quindi quanti anni servono? Ha detto una vrangata e anni.
0: Nipote, pronipote.
1: Figlie, ho fatto delle ricerche.
0: Allora, io non ho capito un cazzo.
3: No,
0: ovviamente.
3: E nemmeno io.
0: Allora, ho capito solo che se c'avevo un parente
3: nel 1861
0: che
2: Garibaldino doveva essere fra i padri costituenti.
0: Allora,
2: però,
0: devi
3: state facendo confusione.
0: Devi trovare se c'è un Garibaldino di 185 anni a casa tua,
1: vivente.
2: Se ce l'hai,
3: sei
0: a meno che non è figlio, nipote, pronipote.
2: Se però

0: con più.
1: Ma se non era per l'Unità d'Italia, stava coi briganti della Calabria, no?
2: Non vale. Se era del quartiere del Cutré, del regno del Cutré.
1: Se era del feudo medievale del Cutré.
2: Del Cutré.
1: Quindi vale. Se era tipo Messer Marc da Colle Marie.
2: Da Colle Marie, esatto.
1: Io non ho capito un cazzo, però
2: abbiamo
3: provato.
1: Esatto, ci sono dei metodi pedagogici basati sulla musicoterapia.
2: Bravo.
1: Per cui noi proviamo.
2: Che chiariscono tutto.
1: Proviamo con quelli.
4: Figlio, nipote o pronipote di un italiano, la riforma che noi abbiamo approvato punta soprattutto a tutelare coloro che vogliono essere cittadini
3: italiani. Italiani.
4: Io vi dico che i numeri dalla fine del 2014 al 2024 i cittadini residenti all'estero sono aumentati circa 4,6 milioni, sono passati da 4,6 milioni a 6 milioni e 4.
1: 6 milioni e 4 di atmosfere, di cosa?
4: Italiano, 2 milioni di residenti nati in Italia sono un'infima minoranza, in Brasile sono meno del 4%, in Argentina poco meno dell'8%. I comuni soprattutto sono piccoli, sono presi d'assalto.
1: D'assalto.
4: La decisione del governo punta su un decreto legge e due disegni di legge. Italiano, cittadini italiani automaticamente.
1: Cioè è due, uno se capisce, uno non se capisce.
4: Esatto. Solo per due generazioni. Chi ha almeno un genitore o un nonno nato in Italia sarà cittadino dalla nascita.
0: Figlio, nipote, figlio.
4: Quindi significa che italiano, se tu oggi tu devi essere
1: cosa?
4: Figlio, nipote, pronipote di un figlio. Italiano che nel momento della unità nazionale, cioè nel 1861,
3: con la musica è meglio,
4: era vivente
3: però,
4: come cittadino.
1: Mi zio era Nino Bizio.
4: Italiano, quindi può essere pure qualcuno nato nel 1700, alla fine del 1700.
2: Ma come il 1700?
4: 1780.
2: Ma non porta i conti.
4: Avrebbe avuto 81 anni.
1: Ma non c'era manco l'unità d'Italia.
5: È impossibile, io non ci credo.
4: 1861.
3: Ecco.
4: Figlio, nipote o pronipote di un figlio, italiano.
3: Adesso
2: figlio,
3: è tutto
2: chiaro. Nipote, pronipote.
3: È tutto chiaro.
1: Pensa se uno era del Granducato di Toscana, no?
6: Mi ricorda l'esame di roba.
0: Esatto. Il bello è che io sotto mescalina sarei stato più chiaro, credo.
6: Mi ricorda l'esame di maturità di Eccebombo da Nanni Moretti quando quello gli chiede quanto fa 2 alla meno 1
3: e 31 testa, dice lui.
6: Alla fine dice 31.
1: Però adesso
2: figlio, noi, nipote,
1: esatto, noi non diciamo mai niente, no? Non deliberiamo
3: no,
1: mai niente.
3: No.
1: Una cosa la possiamo deliberare.
4: Figlio, nipote, pronipote.
3: Ecco, esatto.
1: Quindi
3: esatto.
1: Domani se ve fermano
4: figlio, nipote, pronipote.
0: Allora, alzi la mano chi ha almeno un nonno nato nel 1700 e che ha fatto domanda entro la mezzanotte di ieri, grazie.
1: Ma allora, la mezzanotte di ieri, ma non ce la faccio andare avanti. Non...
0: Cioè, era oggi praticamente.
2: Cioè, lo presenti oggi poi. Anche... Bastava la mezzanotte di
3: comunque
2: ieri.
3: Bastava un prozio.
1: Vabbè, allora, sto programma deve andare avanti. Non so come. Adesso ordineremo. Altri.
3: No, dopo di qui.
5: Metti un brano.
1: Guarda, adesso noi mettiamo un brano. Andiamo tutti al bar perché non è possibile.
3: Andiamo tutti con tutti i figli, nipoti e pronipote.
1: L'ha chiesto a ChatGPT.
0: Una brancata ai cittadini.
1: L'ha chiesto a ChatGPT. E gli ha detto io nipote e poi l'ha mandato a fanculo.
3: No, non ci ha capito niente, nemmeno loro.
1: Lo senti che sotto parte un grande classico.
3: Un grande classico.
1: Questa Lello?
6: È questa.
1: Vado a Armedia. Vado a Armedia.

0: tanto arriva un punto della puntata in cui io rimango da solo.
1: Non sei solo.
0: Ah no, ok, mi sono girato,
1: sei male
0: c'è.
1: Accompagnato.
0: Qualcuno
1: ma non
0: c'è,
1: sei
0: qualcuno
1: solo.
0: C'è, perché a un certo punto la diaspora, figlie, capito, la gente
2: boat,
0: parte.
2: Io comunque esatto. Posso dire, ho capito che io in realtà so del Benin, no, perché te, non c'ho parenti,
0: è
2: macello.
0: Che, è inutile che
2: sei italiano.
1: Ma neanche un prozio.
0: Tanto vabbè. Ragazzi, non si può capire quella supercazzola, Non c'è speranza.
1: No. Secondo me, se ascolti attentamente, puoi capire dall'inizio alla fine tutto il ragionamento.
0: Niente, dai.
2: No, ma poi ricorda quelle robe come quando te c'hai un po' di raffreddore e cerchi su internet, no, i sintomi, e alla fine scopri che sei incinta pur essendo uomo, perché i sintomi è quelli. Tajani è uguale.
0: È uguale.
1: Comunque strepitoso.
3: Voi lo sottovalutate, un artista surrealista meraviglioso.
0: Dadaista,
3: esatto.
1: Ma parliamo di sport.
0: Sono in corso gli...
1: US Open senza Sinner.
3: Tra l'altro quest'estate abbiamo vinto, l'Italia ha vinto qualsiasi competizione, qualsiasi sport, tranne il calcio.
1: Il calcio non ci siamo proprio.
3: Lancio del...
0: siamo andati bene nell'atletica,
1: abbiamo vinto dei
0: medaglieri
1: qua e là, scherma, atletica, nuoto molto bene,
0: pallavolo secondo,
1: il calcio non c'è più. E adesso parliamo però di tennis. Chi...
4: Io non me ne intendo di tennis.
1: No, però
4: zero.
1: So che tu puoi dirci qualcosa.
4: Non
1: di...
4: mi è sfuggito un dettaglio che credo non sia sfuggito a nessuno di voi.
1: Lo US Open è un torneo particolare. New York.
3: Anch'io
4: avrei voluto esserci quest'anno per l'aerosol.
1: Esatto. Perché cosa è successo allo US Open?
4: A partire da Zverev, ma non solo lui.
1: Zverev, che è uno sensibile. È sensibile.
4: Con le narici sensibili. Hanno definito uno dei campi del US Open il campo 17,
1: sì.
4: Il salotto di Snoop Dogg.
0: Sì.
1: Per
4: il persistente odore di marijuana che ha accompagnato diverse partite degli US Open al punto da rendere quasi difficile giocare, cioè si vedevano proprio gli atleti che
1: stavano benissimo.
4: Non ce la facevano. Io non credo che marijuana sport proprio non andava.
2: No, ma il bello è che al campo 17 gli spettatori che rullavano dei grossi cannoni ai tennisti facevano piano che non ci riesco, che non mi s'attacca.
4: Hai detto bene, la cosa bella, perché al campo 17? Perché a quanto pare era uno dei più esterni degli US Open, che dà direttamente su un parco di New York. Ora, cosa c'è di bello a New York? Che non c'è proibizionismo. A New York si può fumare, puoi fumare tranquillamente la cannabis.
1: Perché c'è il film.
4: Solo che se il vento butta su, non puoi fare gli US Open.
1: E quindi
4: storditi alcuni atleti e atlete. Io ho visto in particolare una tennista di cui non ricordo il nome.
1: Sabalenka, sono
4: ignorante.
1: Ma lei quando perde si diventa tutto.
4: Ha detto, continuava a fare così, no, con la mano davanti al naso. Basta, non ce la faccio più.
5: Campo 17.
4: L'anno prossimo ci andiamo, Marco.
1: Tutti al campo 17.
3: Tutti in gita al campo 17.
5: Allora, voi che seguite lo sport, tutti siete appassionati,
1: forse
5: non sapete che si sono svolti...
1: Dove?
5: In Austria. Campionati europei di minigolf.
1: No, vabbè, ma basta.
5: Io l'ho visti.
1: Come l'hai visti?
5: Tanto l'ho visti.
2: Senza fumare marijuana, poi.
5: Ero al campo lucidi, 17, no?
0: La buca 17.
5: Allora, dal 24 al 27 agosto si sono svolti a Wolfsburg in Austria i campionati europei elite, voi morti di fame.
1: Campionati europei elite di
5: mini golf.
1: E ha vinto?
5: No, adesso aspetta, non, che no. Hai vinto. Te adesso concentrati sulla scena,
1: okay,
5: no?
1: Sì, ok.
5: C'è i campionati di mini golf, cioè si presenta degli adulti.
1: Sì.
5: Suppostamente maturi.
1: Ma bravi però.
5: A fa una roba da coglioni in... no?
0: Elitari
5: però.
1: Dici questo perché non sai giocare a minigolf.
0: Chi è che non sa giocare a minigolf? Nessuno.
5: No,
0: non
5: che
0: sa
5: poi
0: nessuno.
5: Tra l'altro, cioè, sta roba, dove l'hai imparato? Cioè, vai a Disney World. Come
0: tutti
5: fai?
0: Sa giocare a minigolf.
5: Come t'alleni a minigolf? Vai a Gardaland, dove vai?
3: A Sarnano c'era il minigolf.
0: A Senigallia davanti al mezza canaia c'era un campo.
5: Allora, Ma perché ci giocava quelli del mezza canaia, in realtà, te non lo sai.
0: Faceva l'after.
5: No, va, no? Allora, 10 nazioni presenti: Italia, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia e Olanda. Si gioca su campi da 18 buche, perché io dopo mi sono informato, ho visto anche alcune gare. Ognuno con specialità, mini tour MOS, cioè alcune piste non standard. Famo finta di sapere cosa significa.
1: Scusa, posso dire una battuta?
5: E Fields. Come... sai cos'è il Fields al minigolf?
1: No, cos'è? Cos'è? Posso fare una battuta?
5: Aspetta, specialità ancora non completamente nelle corde degli atleti italiani.
1: Ah, sì. Quindi sono andati male.
5: Mettiamo le mani avanti.
1: Esatto, mettiamo
6: senza io. Parenti garibaldini.
5: Perché in Italia c'è solo un campo di minigolf con specialità Fields. E si trova in Alto Adige.
1: Accidenti.
0: E quindi è un po' elitario anche
5: allora,
0: lui.
5: Vi risparmio tutto il regolamento.
3: La squadra palermitana di minigolf aveva delle difficoltà.
1: La logistica, certo, no? Dovevi andare tutti lì, dovevi andare a giocare lì.
5: Allora, adesso vedo i risultati, così completiamo.
2: Abituati a una brancata di buche.
5: Allora, ha vinto il campionato europeo di minigolf femminile Maya Wiki della Svizzera.
1: Svizzera, certo.
3: Bravissima,
5: brava Maya. L'Italia partecipava al campionato femminile con Anna Bandera.
1: Quindi?
5: Silvia Bandera.
1: Ah.
5: Cioè le sorelle.
1: Le sorelle Bandera.
0: Dai, non è
3: questa l'avevi preparata, dai, dillo.
5: E si sono classificate rispettivamente al sesto e al sedicesimo posto.
4: Questa rubrica è peggiore dell'almanacco dell'Ello. Io ti chiedo di porre fine.
5: Allora, però aspetta, il campione europeo in carica, finiamo questo mansplaining
1: golfista. Sì, però dopo devo fare la battuta.
5: È Fredrik Persson della Svezia.
0: Con due S.
5: Vuoi sapere dove sono gli italiani?
1: Dove sono?
0: C'è un po' d'Italia.
5: Trentesimo, trentaduesimo e trentasettesimo.
1: Poteva andare meglio.
5: Perché stanno il padre e la madre non l'ha portati a Disneyland.
2: E soprattutto perché nessuno gioca più a minigolf per strada.
0: Sì,
2: che
0: sì,
2: è un po'.
0: Ormai la scusa generale
1: esatto,
0: è quella.
1: Esatto.
0: Lì. Comunque. Però nel nuoto siamo bravi, io ancora devo capire come si fa a nuotare per strada.
1: Esatto.
0: Questo
5: comunque,
0: è il punto.
5: Il minigolf è uno sport completo.
1: Sì, sì, scusa, certo, scusa, e come riconosci un calzino da minigolf? È quello con 18 buchi. Vabbè, questa la devo fare prima.
0: Dopo lamentatevi dell'almanacco, Quanto siete
2: l'almanacco
0: cazzoni.
2: È Piero Angela.
0: Quanto siete cazzoni. Nel frattempo noi continuiamo la scia delle dediche
5: che...
0: richieste. Mark, tocca a te.
5: Aspetta, c'è gente che c'ha il coraggio ancora di sentirci da casa addirittura. Pensa cos'è il disagio
0: quando
5: di quest'epoca.
1: Dopo tre mesi di caldo assurdo.
3: Lello, devo spiegare perché.
0: Devi spiegare perché hai scelto questa canzone. No? Spiegala loro, io lo so già. Spiegala
3: allora,
0: loro.
3: Io perché sono un vecchio di merda, come voi sapete bene. E soprattutto sono anche molto snob e quindi non ho mai cagato la musica italiana anni 80, invece beccatevi questo capolavoro.
0: Questo è il motivo.
5: L'hai scoperta st'estate.
3: Ho scoperto questo capolavoro
2: mentre giocava a minigolf.

0: Ed ecco la voce di merda di Antonella Ruggeri.
1: Sì, esatto.
0: Torniamo, no, torniamo in studio. No, una voce veramente penosa, come avete potuto sentire.
2: Sei di parte.
3: Manco i Mattia Bazzar vuole che metti sta
2: vuole
3: canzone.
2: Niente, non vuole.
0: No,
2: niente.
0: Ma scherzavo, era ironico. Non sai capito che era ironico?
3: No, Lello, non sai capito. No,
0: una delle più grandi voci femminili dei
3: adesso
0: nostri...
3: Adesso Antonella si è offesa.
0: Antonella Ruggeri. Si è offesa?
3: Messa.
0: Ma dai, ma scherzavo.
1: Quindi
0: dai.
1: Era solo tu, no, ho sbagliato.
0: No, era
3: solo
0: ti
3: tu
0: sento,
3: nell'universo, no.
0: Ti sento, che guarda caso uscì. No, non è vero, non è vero. Uscita l'8 settembre, ma non importa. No,
3: è il Comitato Centrale Stile Balneare in diretta dal vivo alla Zabaretta su radioparse.com e su Radio Bruno.
1: No, no, su Radio Bruno, no.
3: Su Radio 60, 70, 80.
4: Latte e miele.
1: Very normal people.
3: E mica tanto stasera.
2: Tanto normal non me
3: no,
2: pare.
3: A proposito di questo, il direttore di Radio Parsec 24, Alza Brossito.
4: Buonasera, buonasera.
3: Ci sta
4: sorelle.
3: Per introdurre in un mondo
4: buonasera
3: meraviglioso. Io credo che dal prossimo anno noi dovremmo essere media partner di quello che ci stai per annunciare.
4: Esattamente. Allora, visto le mie condizioni psicofisiche che potremmo definire ignobili, oggi vi parlerò dell'importantissimo premio scientifico, anzi della serie di premi scientifici del premio Ig Nobel, ovvero negli Stati Uniti il MIT, l'Università di Harvard a Boston.
0: Cioè noi gli stupidi,
4: assegnano,
3: quelli bravi, quelli capiti.
4: E siamo arrivati alla 36esima edizione, il cosiddetto premio Ig Nobel, cioè un premio a tutte quelle scoperte scientifiche che, come dice il nome, potremmo definire ignobili. Ora, siamo alla 36esima edizione, ma se per 35 anni questo premio è stato consegnato negli Stati Uniti, da quest'anno come sede è stata scelta Zurigo in Europa, per evitare i problemi che purtroppo con l'amministrazione del diarrea arancione, che ricordiamo non è Sinner, per problemi di visti e cose hanno deciso di spostarle in Europa. Ma vi vado a leggere,
2: dai, che mo so curiosa,
4: alcuni premi, perché ce ne sono veramente di meravigliosi.
2: Ah, più di uno, quindi.
4: Assolutamente.
0: Diverse categorie, certo.
4: Allora, per quanto riguarda la fisica, Randy Hard, Zhao Pan e Ted Truscott hanno progettato il Nautilus, ovvero un orinatoio dalla geometria studiata per eliminare gli schizzi.
1: No, vabbè, ma è strepitoso.
4: Hanno pubblicato dei calcoli fluido...
3: Così si perde la magia.
1: Sì, però...
4: Hanno pubblicato dei calcoli fluidodinamici e hanno brevettato questa struttura testandola su 56 milioni di orinatoi. Non residenziali negli Stati Uniti.
3: Come 56 milioni?
1: 56 milioni?
2: Quindi siete stati
4: questa
2: studiati anche voi?
4: Questa è stata la base di e hanno poi dimostrato che a prescindere dalla specie di mammifero, che la tua stazza sia molto grande o molto piccola, in media un mammifero impiega 21 secondi per urinare. Quindi questo è un premio Nobel che io faccio mio.
1: Di tutta rilevanza, direi.
4: Esatto.
0: Contro il bagno alla turca.
4: Poi, per quanto riguarda il premio Nobel della tecnologia, uno studio guidato da Chang Chongqiao...
0: Non è vero.
4: Ma si chiama Chang Chongqiao.
1: No, no. Ripetiamo.
4: Allora...
0: Furgoncine, quella roba lì.
4: Il tecnologo cinese Chang Chongqiao ha trasformato le proboscidi di zanzara...
1: Le proboscidi...
4: in ugelli per stampanti 3D ad altissima risoluzione.
1: No, vabbè, ma...
2: Non è vero.
4: E questa cosa si chiama necroprinting.
3: Vedi
4: ovvero
3: cos'è.
4: Utilizzare parti morte di insetti... per incrementare la tecnologia.
3: Vedi?
4: Addirittura dal 2023 c'è tutto un filone che si chiama necrobotica, la trasformazione di ragni morti in pinze meccaniche funzionanti.
3: Madonna. Vedi,
4: cioè, non è
1: io
4: Nobel
1: non
4: questo.
1: Ho parole.
2: Io mi sento vecchia.
4: Ma allora, ce ne sarebbero mille altri, ma
1: no,
4: mi gioco...
1: Ma come questo è impossibile.
3: Però vedi cos'è la droga.
1: Vedi, lo vedi?
4: Perché la droga dà e la droga daje.
0: Daje. Che cazzo di programma però che è il Comitato Centrale.
4: Allora, l'ultimo, che vi fa l'ultimo.
1: No, aspetta, aspetta, aspetta.
0: Allora,
1: aspetta.
0: Mai più senza.
4: L'ultimo
0: porco
4: premio
0: Giuda.
4: Nobel, ma ripeto, ce ne sono altri, riguarda l'olfatto.
0: Ecco.
4: Ilona Croi, Agenzka Skorokowska e colleghi.
3: Che sta inventando?
4: No, no, è vero, tutto vero, tutto vero.
1: Che non sono cinesi.
4: Hanno raccolto dati già del 2017 dimostrando che i neonati hanno un profumo gradevole per i propri genitori. Questo dato incredibilmente cambia all'entrare dell'adolescenza.
2: Ma
4: va! Il genitore ha detto: cazzo, mi fiolo puzza.
1: Certo.
4: E quindi direi che il blocco dei premi Nobel fondamentali, non ringraziatemi.
0: Ma questo era un altro premio Nobel, l'ultimo che hai detto?
4: Se vuoi ce n'è un altro.
3: Dai, dillo.
4: Allora, il premio Nobel per la pace
0: No.
4: è stato dato a uno studio risalente al comportamento umano nel 2023 e è stato dimostrato che tendiamo ad apprezzare gli amici capaci di comportarsi in modo spietato con le persone che non ci piacciono. Cioè, quant'è bello vedere un amico tuo che a uno che te sta sui coglioni lo tratta male.
1: È perfetto.
4: Ha vinto il premio Nobel per la pace. Se non è una rubrica meravigliosa questa.
1: No, questa è la migliore in assoluto di tutti i tempi.
3: Signori, era Alza Brossito, il direttore di Radio Parsec 24.
4: Grazie, grazie.
3: Allora, siccome gli interrogativi esistenziali sono tanti e spesso ci portano...
0: Irrisolti, direi.
3: Sì, e ci fanno confusione. E lui continua a parlare fuori dal microfono.
1: No, vabbè, perché...
3: Come se non fossimo alla radio.
2: Sono tutti ubriachi, no, qui, dicevo, aiuto.
4: Esattamente. Che partisse il pezzo, scusate.
3: No, non c'è il pezzo, perché questo è il momento della...
2: Leggi la scaletta.
3: Della riflessione.
0: Cosa le stanno a fare le scalette?
3: È il momento della riflessione. È il momento stessi. In cui noi ci ricongiungiamo con noi stessi.
1: Esatto.
3: Con la nostra centralità.
0: Oh.
3: Con la nostra cosmogonia.
1: Con la nostra spiritualità.
3: E con tutte le forze celesti che governano i nostri giorni e la nostra
0: esistenza. Vite, sì, sì.
3: E soprattutto
0: finalmente
3: pongono e vi pongono a voi, amici della Zabaretta, e a quelli in ascolto su radioparsec.com, delle domande inestricabili, perché è il momento delle bacchette radiestetiche. Finisce la base. Chiediamo a tutti un momento di raccoglimento spirituale,
1: direi.
3: Perché Patti, che è la nostra consulente ingaggiata apposta per porre delle domande che noi non siamo in grado di porci.
1: Non sei una hostess, un aereo,
3: però. No, ecco. Lei lo fa per noi e si rivolge a voi, a noi stessi e ai noi che saremo,
0: e anche ai garibaldini,
1: ai nipoti e ai pronipoti,
3: e soprattutto ai
4: figlio, nipote, pronipote,
5: figli, nipote, pronipote.
3: Allora, Patti stasera ha delle domande cruciali, quindi prestiamo la massima attenzione.
1: Io proverò a rispondere, ma
3: proviamo tutti a rispondere insieme dopo la domanda.
1: Okay.
6: È vero che gli umani sono 728 milioni ed il resto sono alieni,
1: no,
6: compresi gli animali?
1: No.
2: Sì. Oddio.
1: No. Forse. No.
6: Grazie. Gli umani sono alieni dallo spirito femminile, presi quando erano bambini da alieni dallo spirito maschile?
1: E che ne so?
6: Non esattamente. No. Grazie.
1: Esatto.
6: Gli umani sono extraterrestri dallo spirito femminile?
3: Sì.
1: Ma no.
3: Sì.
6: Non esattamente.
1: No.
6: Grazie.
1: No.
6: La razza femminile umana stermina la razza maschile?
3: Oh,
1: come
6: non
1: stermina?
6: Esattamente. Non grazie. È vero che in questo periodo storico ci sono persone comuni che ricevono un download di conoscenza inaspettata dal mondo superiore?
3: Lo scarica.
6: Per poter fare da guida agli altri?
1: Certo.
0: Su Solzik.
6: Sì, in parte. Grazie.
3: Lo
6: tra i vari modi e strumenti che il mondo dello spirito utilizza per questo download c'è anche la tecnologia e non solo l'intuizione?
3: Certo, sì.
1: Certo.
6: Sì?
0: un po' Matrix.
6: In parte, grazie. No, in parte. C'è la tecnologia che passa sempre attraverso l'intuizione.
3: Vabbè, in parte, ma come l'intuizione?
6: Okay, sì, grazie. La Terra è stata sull'orlo della distruzione 6 volte?
1: Ma anche di più.
6: No, non no, esattamente. No, non esattamente. Grazie.
5: Perché 6?
3: No.
6: No. IV56, citati nel caso Amicizia, hanno vissuto una di queste distruzioni?
2: Ma.
6: Non esattamente, no, grazie. Una parte di loro sono fuggiti nel sistema solare dove sono stati aiutati da una civiltà più avanzata?
1: Eh beh, forse sì.
6: Non esattamente, loro. Grazie.
5: Loro.
3: Io non ho, chi è loro?
0: Non lo so.
2: Cambiamo comunque, consulente.
0: Questa è, una, allora, questa è un'influencer però.
3: Guarda, a ste domande
0: ce l'ha fatta.
3: No, a ste domande gli può rispondere solo l'altro consulente del Comitato Centrale che è Ezio.
0: Ce l'hai Ezio?
3: Ezio è, Ezio è, niente, il Ezio non c'è, sta fa più delle supposizioni.
1: Vabbè, questa invece no.
7: Buongiorno, supponiamo che lo spazio esista.
1: Ecco.
7: Bene. Bene. E niente... Perfetta. Niente da
3: niente.
7: Miliardi di anni, ma diciamo niente ha mai, è mai, si è mai avvicinata alla Terra.
3: Niente.
7: Un asteroide immenso, qualsiasi cosa, niente, niente. Non succede mai niente, niente, niente per
1: non
7: miliardi
1: mai
7: di
1: niente
7: anni.
1: In questo mondo.
7: Niente, niente, niente. Ma solo niente. Quella volta dei dinosauri è successo
2: tanto,
7: che l'asteroide... Casualmente quella volta dei dinosauri.
3: Casualmente, capito?
7: I dinosauri.
0: Tutte teste trovate in rete, tutti capiscioni. Proprio alla grande.
3: Casualmente.
2: Io vorrei lui come consulente, cambiamolo, dai.
4: Che poi è la stessa voce di quello che ha detto che cosa? Non c'aveva gli occhialini per... No, no, no, l'eclissi non la vedo perché...

0: Ma vogliamo ricordare un'altra voce di merda, quella di Amy Winehouse?
1: Vogliamo ricordare che ci sono le calamite di Radio Partek?
0: Sì, sì.
2: Anche perché
0: in vendita.
2: Vuoi dire che funzioni ci hanno, lo sai?
3: Che funzioni hanno?
1: Funzionano da bacchette.
0: Allora, tengono i fogli col vento.
2: Le calamite di Radio Parsec, ovviamente, grazie Johnny e Kate.
3: Johnny e Caterina che sono qua davanti a noi.
2: Le calamite di Radio Parsec sono funzionali contro il malocchio.
3: Poi?
2: Scaccia il malocchio, è come gli acchiappasogni. Cioè,
0: le zanzare.
3: Poi.
2: E vi proteggono dal merdocene.
3: Non è male.
0: Sono apotropaici qui.
3: E si appiccicano al vostro frigorifero.
2: E non quindi si appiccica al lavoro del tuo dentista.
1: Date una mano a noi e a voi stessi. Quindi
2: molto
1: venite
2: bene
1: a prendere le calamite di Radio Parsec.
2: Ne parliamo dopo. Allora, abbiamo analizzato noi del Comitato Centrale. Nel frattempo, chi si è rotto le palle può andare.
0: Io no. Perché? Perché
2: no, no,
0: botta?
2: Perché c'è del lassismo.
0: Ma no.
2: Per te non hai capito bene. Tellello, non hai capito bene una cosa.
4: Dove l'hai portato?
2: Non hai capito bene.
4: Figlio, nipote, pronipote.
0: Non ho capito niente proprio.
1: Figlio, nipote, pronipote.
2: Perché te stai ancora a pensare agli avi del 1761.
0: Sì, non ci vado
3: ma
0: a dormire.
3: Un avo, io e te.
2: Allora, la rubrica si chiama Noi e il Regno USA. Perché i simpatici amici ovviamente hanno...
4: Ma amici di chi?
2: Di tutti, amico di tutti, come mio cugino, amico, esatto. Amico di tutti. Vi ricordate quest'estate quando abbiamo iniziato il Comitato Centrale con l'ambasciatore del Regno degli Stati Uniti che ci aveva...
3: Lo yacht.
4: Omaggiato.
2: C'aveva lo yacht,
3: c'aveva
2: qua, non ci ha invitato alla festa.
4: Onorato della sua visita.
3: Sì,
2: esatto,
3: sì, sì,
2: brutto,
3: ricordo.
2: Infame. Lui non si è fermato, ha fatto tutto il giro dell'Italia esercitando lo splendido soft power Yankee, no? Faccio la festa, c'ho la barca e intanto ti spiego come la pensi. Si chiama così, no? Ti spiego come la pensi. Questo tour è continuato, è finito a Porto Cervo.
4: Sei sempre amareggiato che non ti ha invitato. Però,
2: dove? Io sì, guarda, rosico come
3: non eri un VIP.
4: Da quella volta lì
3: non
4: sei più stato lo stesso.
2: No, non abbiamo potuto pisciare nelle fioriere dello yacht.
4: Non dire sciocchezze. No. Vai.
2: Allora, è arrivato a Porto Cervo. E lui quando sta lì fa la festa, no? Con tutte le robe della festa, le elite e quant'altro, e poi ti dice cosa dovresti fare. In realtà ti sta dando una linea politica.
0: Addirittura.
2: Certo. E sulla Sardegna dice, dovete ridurre le regole.
3: Oh. Le regole?
2: E permettere di
3: anarchia.
2: E permettere di costruire lungo le coste.
4: Certo, quello che ci vuole alla Sardegna. Costruire
3: lungo
4: le coste.
3: Certo.
2: Oh, questa è la vision, capito?
3: Vision.
2: Voi non capite un cazzo di business.
3: No, io no.
2: Siete veramente i peggiori.
4: No.
2: E in questo senso ci viene incontro anche JD. Te lo conosci, JD?
0: JD era quello dei Scrubs?
2: No, JD Vance, quello che
0: JD
2: c'ha
0: Vance.
2: Le Vance.
0: Il vice Trump.
1: Par de scarpe, chi è?
2: L'altro giorno ha dichiarato, sto facendo il lavoro che vuole Dio.
4: Cioè?
3: E quando iniziano a dire così?
4: Cosa vuole?
2: E se porterà alla fine dei tempi,
4: sì,
2: così sia.
4: Che lavoro è?
3: Qual
4: è? Che lavoro? Non ho capito cosa...
2: È il merdocene.
4: Lui lo
1: poi
4: sta
1: ha smesso con l'eroina.
2: È andato al bosco verticale di Rogoredo insieme a mamma
1: io
2: e papà.
1: Io infatti una volta nel bosco stavo rullando una canna, arriva un agente e mi fa cosa stai facendo? Io ho detto sto facendo quello che vuole Dio. Però mi ha portato in caserma lo stesso.
0: Hai fatto comunque una fine.
1: L'ho convinto.
0: Non l'hai convinto.
3: Avevate
0: proprio.
3: Di diversi, pensavo.
2: Allora, a proposito di Stati Uniti munnezza mediatica.
0: Che comunque sono sempre un punto di riferimento, no?
4: Della munnezza mediatica,
2: certo.
4: Sicuro.
2: Ma anche abbracciando il tema dello sport che abbiamo già affrontato, quest'estate sono stati i giochi del Mediterraneo a Taranto.
4: Sì, l'Italia ha vinto 72.000 medaglie,
2: certo.
4: Di cui 37.000 d'oro. Non
2: con tantissime... Spunta
1: più lontano l'Italia vinceva.
2: Esatto, con tantissime discipline.
4: Sì.
2: Cosa succede? Che su Rai News 24, visto che la Rai scoppia di salute è proprio a bolla, diciamo... è andato in onda questo servizio qui.
5: Bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Taranto ai Giochi del Mediterraneo per il nuoto e per le finali delle bocce, dove ha fatto il tifo per un atleta monegasco di 60.
2: Ma che sta cosa sta dicendo?
5: Il direttore della CIA, scusate, apriamo con questa notizia. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è arrivato a sorpresa a Mosca per una serie di incontri con... Il segretario di Stato Vaticano, Paul Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo,
1: ma pare che il capo del Pentagono è andato in Austria per i mondiali dei minigolf.
2: Ma non era una figata che te sei il direttore della CIA e vai a vedere la finale delle bocce a Taranto?
4: Ma questi fanno molto più ridere di noi, il mondo dobbiamo chiudere.
2: Ma noi non dovevamo far ridere,
1: poi,
2: noi siamo solo
1: sorpresa,
2: dei messaggi.
1: Il bello è stato a sorpresa a
2: siamo
1: Taranto.
2: Solo dei messaggeri della merda, non è che
6: come il preside che le entra in classe all'improvviso, capito? Lui va a vedere le bocce.
2: Cioè, io quando l'ho vista sta roba ci ho pensato, no? Dopo ci riflettevo.
3: Ci sei cascato ai primi 10 secondi.
2: Che il direttore che c'è il direttore della CIA che dice preparatemi il volo speciale
0: che ho un appuntamento
2: che devo andare a Taranto a vedere la finale delle bocce
6: con la maglietta con scritto Amaro Borghetti, capito?
2: Te pensa che dopo commentava dice questa bisogna che costi.
1: Finale, poi tipo non so, finale de bocce tipo Svizzera-Turchia, la roba così.
0: Pensa all'Air Force One che atterra alla bocciofila.
2: Dopo lui sta lì dice: bisogna che questa costi a tavola.
4: Mamma mia,
2: mena,
3: è bellissimo.
0: Contro poi ogni moda di quella roba con le scopette. Lui andava a vedere le bocce.
6: Come si dice
0: vere.
6: Mena in inglese?
2: Mena, si dice mena. C'è un altro fenomeno legato allo splendido regno.
4: Un altro?
2: Sì, è quello degli influencer.
4: Vabbè, questo...
2: Che io spero l'abbiate visti tutti su Instagram, su TikTok. Degli influencer che vengono in Italia e si lamentano.
4: Di cosa?
2: Di tutto.
3: Ah,
2: che,
3: quelli del
2: che è caldo, bisogna camminare. E tutto c'ha
4: invece in Texas
2: no aspetta che
4: no,
2: tutto
4: no, così per dire.
2: Che tutto c'ha un odore adesso noi facciamo sentire
3: come c'ha un odore
2: adesso, sì, adesso odore. Scopriamo c'è un contributo audio con un sacco di parolacce
4: esatto,
2: ve lo dico
4: okay,
2: perché
4: okay.
2: Noi lo mandiamo uguale
4: ma in inglese
2: se c'è le creature sensibili tappate le
1: mettete
2: orecchie
1: mettete a letto i bambini
2: perché poi gli utenti disperati si rivoltano contro questi influencer americani che vengono a fare la Euro Summer non capendo neanche dove si trovano, no?
4: Esatto.
2: Bene, adesso li ascoltiamo. Lei è un'amica del comitato.
0: Kimberly.
7: Se vedo un altro cazzo di video di una bianca statunitense che viene a fare la Euro Summer, innanzitutto l'Europa non è un cazzo di paese, Karen, è un continente. Io ti sfido a dire che Copenaghen, Roma e Porto siano la stessa cazzo di città. Comunque, se vedo un altro video di loro che dicono non vedo l'ora di tornare negli Stati Uniti perché mi manca l'aria condizionata accesa 24 ore su 24, le bottiglie d'acqua in plastica perché a quanto pare in Europa non bevete il ghiaccio, i bibitoni, poi cioè voglio dire voi camminate a Cipicchia, io veramente tiro fuori la mazza da baseball. La loro lamentela principale al momento è oh, there's an heat wave in Europe, it's so hot, I don't know what to wear, it's literally 40 degrees in here, it's not possible to live this way. Nel posto dal quale vieni prendete la macchina per fare 400 metri, difendi le celebrities che prendono il jet privato per fare quei 400 metri, appunto tenete l'aria condizionata accesa 24 ore su 24, fai cazzo di haul di Shein di merda, compri tutto in plastica, tutto, io sto qui a beve dai cannucce di carta e tu mi devi venire a romper cazzo, o sai di chi è la colpa se qua stiamo a morire di callo? La tua, le mortacci tua.
4: Ecco, direi che tu si commenta facilmente...

0: c'era un sigaretto, mi domando
1: fa tardi sigaretto. Sì, allora, mentre ci avviamo nella seconda parte del Comitato Centrale Stile Balneare in diretta e dal vivo su radioparse.com e alla Zabaretto, abbiamo superato l'eclissi del sole, l'eclissi di luna, ma nessuno di noi ha superato la rubrica di Radio Parsec Fate Spazio.
2: Né lo farà mai, tra l'altro.
3: È arrivato il momento di volgere lo sguardo verso il cielo, perché va ora in onda. Fate spazio. Le astrocazzate del Comitato Centrale.

0: qui è il capitano Alzabrossito per le astrocazzate di Fare Spazio e partiamo subito. Partiamo da un granello grande poco più di un millimetro trovato sull'asteroide Ryugu ed è stato portato sulla Terra nel dicembre del 2020 da una sonda giapponese. Questo granello è stato sigillato, blindato, trattato come una reliquia ed era la dimostrazione della presenza della vita extraterrestre. In realtà hanno poi scoperto che in realtà era stato contaminato dal bacillo più comune presente sulla Terra, che è il Bacillus subtilis, che è il batterio che sulla Terra si trova ovunque. Quindi sostanzialmente questo granello è stato contaminato, quindi non era vita extraterrestre, ma era polvere.
1: Era raffreddore, cos'è?
0: Quante volte a me mi hanno detto, ma Alberto hai spolverato? E io ho risposto, ah perché? Dovevo pure spolverare. Questo è. La seconda notizia è che Marte aveva la sua spiaggia, signore e signori. Esatto. Perché in uno studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research, il College di Londra ha scoperto che in una zona precisa di Marte ci sono granelli arrotondati dal moto dell'acqua, tutto compatibile con le rive di un fiume, di un lago o probabilmente di un oceano presente miliardi di anni fa. Quindi se qualcuno vi chiede c'è vita su Marte, non lo so, ma c'è le spiagge. Insomma.
2: Tra l'altro i marziani contrari alla lottizzazione, esatto, a favore della spiaggia libera.
0: Esatto, perché c'era una concessione che durava 3 milioni di anni.
2: Esatto, loro esatto. Invece i marziani sostengono la spiaggia libera.
0: Poi in questo agosto ricco di astronomia per eclissi solari, lunari, ponente, occidente, voi mi insegnate la geografia, c'è stato anche il bacio tra la Luna e Saturno. Ora, la cosa curiosa è che quella che noi dalla Terra percepiamo come un bacio, quindi come un contatto, nella realtà la Luna e Saturno erano distanti tra loro esattamente 17 milioni di anni luce.
1: Un po' platonico,
0: così, un amore un po' platonico.
3: A distanza, ecco.
0: E l'ultima notizia è che c'è un po' d'Italia, scusate che non la
2: nello
0: trovo,
2: spazio.
0: Nello spazio, c'è un po' di Calabria probabilmente, e c'è uno studio scientifico che riguarda la NASA ma che vede al proprio interno dei ricercatori italiani, sempre sulla presenza di vita extraterrestre. Anche qui hanno preso un granchio, perché in realtà ciò che credevano fossero batteri, vita microbiologica, in realtà erano residui di roccia calcarea, quindi non
3: sempre.
0: C'è vita. Purtroppo non...
3: tutti
0: così.
4: Granchi proprio.
1: Sono dei granchi.
0: Se non merito granchi. Un premio Nobel io, ragazzi,
4: sì,
0: però
4: te lo daremo l'anno prossimo. Sì.
3: Senti un po' come se fa l'incartamento per fare domanda, no?
0: Adesso lo chiederò. Questa era Fate Spazio, io sono Alzabrossito e vi ringrazio per l'attenzione.
3: Ma grazie a te.
0: Musica,
2: yeah,
0: maestro.
2: Yeah.

0: dai.
1: Eccoci, dai, altre forme di vita, cioè le nostre.
0: Era coerente con la rubrica, no?
1: È molto, molto, molto.
2: Dobbiamo correre.
1: Dobbiamo correre perché il tempo stringe. Questo è il Comitato Centrale Stile Balneare, Radio Parsec. C'è gente ancora connessa, Lello. Te non ci puoi credere. Incredibile,
3: no,
1: guarda.
3: Non
1: proprio.
3: Ci credi mai, Lello, però.
1: L'ultima puntata estiva, poi
4: VPN, Mondo, ma dove l'hai portato a Lello?
1: Lello mio.
0: Non smetterò mai di ringraziarvi.
1: Guardando te porto.
0: Mi fate vedere voi le cose.
2: La noi della bici è felicissimo.
1: Allora, noi dopo stasera ritorneremo in pausa. Radio Parsa continua tutti i giorni dalle 7 a notte fonda. Poi a fine mese inizieranno le seconde stagioni di tutti i programmi e entreranno programmi nuovi.
3: Oh, era ora.
0: Sei quindi, sicuro?
1: Mentre l'estate
2: quando?
1: Sta finendo, il
2: Lazza,
1: a fine settembre, inizio ottobre.
2: Yeah.
1: L'estate sta finendo, il Lazza sta finendo, Radio Parsec non finisce mai. Detto questo, noi mettiamo mano all'arsenale delle cazzate inesplose, quindi chiamiamo gli artificieri e facciamole brillare.
2: Quella che un tempo era Radio Parsec 24.
1: Ma ormai esatto. È stata distrutta.
2: Vado velocissimo. Allora, un uomo in America riceve per regalo un metal detector. La prima cosa che fa è provarlo in giardino.
1: Perché?
2: Lo prova in giardino e scopre che sotto di sé suona il metal detector.
1: Certo.
2: E quindi comincia a scavare sotto di sé.
1: E rompe i tubi.
2: Scava un po', ma e continua a suonare sotto di sé. Quindi continua a scavare. Fa una buca di 4 metri e mezzo. Prima di scoprire che erano il metallo delle sue scarpe antinfortunistiche.
3: No, vabbè.
1: Dove è successo?
2: In America, dove vuoi.
5: Stati Uniti, ci tengo. Ah,
1: no, ci hanno attaccato. Ci hanno attaccato.
5: Stati Uniti ci attaccano.
4: Fingo. Uno di quelli che ha comprato 6 Trump phone.
1: Fingo stupore. facciamo un bel ping pong.
2: Vai.
1: Arrestata in crociera per aver portato in camera l'intera forma di formaggio grana padano del buffet.
3: Ma perché arrestate? È tutto lì.
2: Costerà, per merenda.
4: Era la doggy bag. Era la doggy bag.
5: Era all inclusive. Non ho capito.
1: C'era la fame chimica. No?
3: Vabbè.
2: Vado.
0: Vadi.
2: Allora, dei terrapiattisti acquistano un dispositivo da $20,000. Beh. In grado di dimostrare la loro teoria. Invece questo dispositivo estremamente preciso dimostra in modo inequivocabile la curvatura terrestre.
3: Beh, certo, chiaro.
1: Ci mancherebbe.
2: La prima reazione dei terrapiattisti qual è stata?
3: Distruggerlo.
2: È rotto. Deve essere rotto. Guarda, deve essere rotto.
1: L'assistenza, ha aperto un ticket.
2: Ha chiamato l'assistenza.
1: Bene, calcio. Il Football Club Valencia è stato denunciato dalla DC Comics
3: perché
1: voi non sapete che lo stemma del Valencia è un pipistrello.
3: No. Esatto.
1: Siccome quest'anno ricorre il centesimo anniversario della fondazione del club, hanno fatto uno stemma speciale sulle maglie e sono stati denunciati perché assomiglia troppo a Batman. Risposta del team legale del Valencia: il nostro stemma col pipistrello era sulle nostre maglie quando ancora voi cacciavate i bisonti.
0: Ha ragione però.
2: Io ce n'ho una velocissima solo per avere un parere da Michele.
3: Sì, dimmi.
2: Ovvero il Papa incontra l'attore Matthew McCovney.
3: Uno dei miei preferiti.
2: Solo da te la pronuncia.
3: Esatto, McCovney, non lo so.
0: Questa era la notizia?
2: Questa è la notizia. Il Papa incontra.
3: L'ha detto apposta.
2: Era solo per farle.
3: Apposta.
2: Era solo per farlo dire a Michele.
3: Vuole dire, la settimana prossima incontrerà probabilmente Jake Gyllenhaal. I miei attori preferiti.
1: A San Diego c'è stato il consiglio comunale. Uno
3: di San Diego?
1: De San Diego. Consiglio comunale di San Diego.
0: CTP.
3: Ci sarà anche lì.
1: Anche nel Regno Stelestrici c'è una parvenza.
2: Di all'opposizione.
1: Di consesso democratico.
0: Altra idea of San Diego.
1: The other idea of San Diego. E uno dei temi all'oggetto del Consiglio Comunale era la videosorveglianza dei cittadini, per cui c'è stata una parte molto convulsa con proteste. Perché ovviamente il tema è delicato, se non che siccome al Consiglio Comunale di San Diego oltre ai consiglieri possono parlare i liberi cittadini del reame della California, si è presentato Darth Vader.
3: Cioè, scusa.
0: Ah, sì, sì, l'ho visto, ho visto il video.
1: Cioè, si è presentato...
2: Quel Darth Vader?
3: Allora, cioè, lui?
1: Il
0: Lord Fener,
1: il presidente del Consiglio Comunale, dice, è iscritto a parlare Lord Fener. Si è presentato,
0: Lord Fener,
1: si è presentato uno vestito integralmente, sì, da Darth, sì, Vader,
2: e con effetto respiro.
1: E noi siamo in grado di dirvi cosa ha detto, perché è l'audio originale del Consiglio Comunale di San Diego.
3: San Diego,
6: thank
3: ok.
6: You. Darth Vader.
7: The Emperor.

0: I'm your father.
1: Cioè, capite? È tipo domani Francesco in consiglio comunale se veste da Ardara dice: è il molo del Mandraghi.
2: Area marina protetta.
3: La feccia ribelle.
1: Le crociere.
4: Basta. Non ho capito la ex girlfriend, però non importa.
0: No, lui io voterei apposta.
1: Lui
0: se,
1: cosa
0: se,
1: ha fatto?
0: Fa
1: ha fatto un'azione situazionista.
2: Mark, puoi ricordare il nome della lista con cui ha parlato Darth Fener?
0: Altra idea di City.
1: The other idea of San Diego.
2: San Diego e San Dieghini.
1: Lui cosa ha fatto? Ha fatto le veci di Lord Fener che sosteneva la videosorveglianza per 12 anni, così poteva stalkerare la sua ex.
4: È certo.
3: Questo era
5: tutto
3: lo scopo.
5: Bellissimo, okay. Molto.
1: Bene. Allora, noi stiamo chiudendo. Perché non lasciarci con una grande perla?
0: Ore,
1: esatto, noi potremmo, visto anche l'afflusso di bevande, però perché non lasciarci intanto con una replica a Fate Spazio? Perché voi sapete, Comitato Centrale ha seguito tutta la missione lunare Artemis 2 giorno per giorno. È scoppiata una polemica, cioè se perché l'uomo torna sulla Luna dopo 50 anni, dice quello che pensa che non c'è mai stato.
4: Esatto.
1: E noi abbiamo un video, un contributo audio, di uno che gli ha risposto. Questo è un po' un Fate Spazio a scoppio ritardato. Quindi la domanda è: se proprio è vero che sono stati sulla Luna, perché ci sono tornati dopo 50 anni?
6: Perché se nel 1970 siamo andati sulla Luna e ci abbiamo rimesso così tanto ad andarci? Perché nel 1970 ci sono andati a caso? Sono smontati su un missile e sono partiti! Ne sono morti 20! Esplodevano ogni 3 secondi! Semplicemente ora vogliono non morire! Erano dei soldati prima, dei raccattati, e gli hanno detto vai! Così era! Neil Armstrong è atterrato in manuale sulla Luna!
1: A me sta roba mi mazza.
2: Io faccio mia la sua pacatezza, comunque. Cioè,
1: a, me, a, me sta, a me sta roba che Neil Armstrong è atterrato in manuale. Mi mazza. Non c'ha manco i sensori, quelli delle macchine. No. È atterrato in manuale.
0: Anche noi siamo dei raccattati.
3: Con le levette proprio.
1: Allora, il ministro del Made in Italy. Voi sapete che c'è un ministero del Made in Italy?
4: Certo.
1: Il ministro del Made in Italy, per farci sentire orgogliosi di essere italiani, oltre ad aver chiuso Rai Scuola, il canale Rai si chiamerà Italiani, ha fatto anche uno spot per promuovere le eccellenze del territorio, in questo caso il latte.
6: Perché se nel 1960...
3: No, sbagliato.
1: Scusa, questo è quello della Luna. Eccolo. E lui, nello spot che vedrete ossessivamente in tutti i canali, si rivolge a un bambino che probabilmente è stato rapito e lo convince che deve bere il latte italiano.
7: Vacca, la mucca per te e la pecora. Questi ti danno il latte. Grazie ai nostri allevatori, questo straordinario prodotto ti aiuta a crescere. Vuoi, Giulio? Eccolo. Vai Giulio, e domani lo diciamo a tutti, sulla Rai ci saranno gli spot che raccontano il latte, ringraziamo i nostri allevatori che ci danno questo latte straordinario, poi quando cresci mangi anche dei formaggi eccezionali che vengono fatti con il nostro latte, dai nostri casali, dai nostri produttori, li vendono in tutto il mondo.
1: Eccolo, questo era Lollo, il ministro Lollo
3: era.
1: Che è lo stesso che promuove le eccellenze agroalimentari italiane. Voi non sapete, perché noi siamo sotto una dittatura agroalimentare e ci vogliono costringere a fare questo. Sente che roba.
8: Ci vogliono fare mangiare quello che mangiano i cinesi, gli insetti, è vero.
9: O Giappone si mangiano cane.
1: Hai capito, Lello?
2: Che sì. Poi,
1: te lo devo
2: scusate, ma...
8: Ci vogliono fare mangiare quello che mangiano i cinesi, gli insetti, è vero.
9: O Giappone si mangiano cane!
2: Ma il premio Nobel per la biologia, giuro, è tutto vero, è stato dato a due...

0: Ricercatori australiani che hanno dimostrato che c'è una specie di blatta che produce un latte che è 3 volte più nutriente del latte vaccino. Pensate il trigger dell'allobrigida,
1: il latte di soia,
0: che già sente farina dei grilli, e arriva uno che gli dice: guarda che il latte delle blatte,
2: latte di blatte
0: è 3 volte più nutriente.
3: Ma ci vogliono fare
2: il latte di blatte.
1: Ma te vivi in un paese dove la pubblicità dei sistemi
0: d'allarme, in Z,
1: i sistemi d'allarme,
0: mayonnaise.
1: La tipa dall'ufficio dice: abbandoni l'edificio al ladro. Te vivi in questo paese qui, quindi basta, cioè, allora, abbandoni l'edificio.
4: Ci hanno appena comunicato gentilmente e pacatamente che abbiamo rotto i coglioni,
1: sì,
4: perché
1: sì.
4: Devono iniziare a giocare a tabù, perché all'Azzabareto c'è un tavolo di tabù.
1: Tabù.
0: Quindi non si potrà parlare di Israele, lo dico ai partecipanti.
4: Esatto. Né della necessità del socialismo in Italia, no. Però potremo rompere i coglioni e durare un'altra ora e non farli
2: però
4: giocare.
2: Però parlate del patriarcato,
5: no,
2: mi raccomando.
5: No, poesia, ci vuole della poesia.
4: Allora, per gli amici di Tabù e per tutti quelli che hanno avuto la pazienza di seguirci finora, noi vi lasciamo con un grandissimo momento di cultura mentre crolla il banner sempre sotto i colpi dei
6: droni.
4: Io ho
6: 24 news, se volete, ancora da leggere.
4: No, quelli dei Tabù non è d'accordo.
0: Io ci ho fatto spazio per 3 mesi.
2: Ragazzi, fate basta.
4: Andate a giocare a Tabù invece che parla qui, no?
2: Tabù
4: Allora, vi lasciamo, come sempre, con un altro con un alto profilo, che è quello della poesia, della cultura, della letteratura. Perché nelle rassegne estive, purtroppo non abbiamo potuto ospitarla, Flavia Vento
1: veniva gratis, però
4: Flavia Vento ha fatto un tour, e in una di queste belle serate, chissà se in Versilia o chissà dove,
5: Capalbio.
4: Ma non qui, purtroppo non qui, ma ci attrezzeremo per il prossimo anno. Flavia, amica del Comitato Ormai, Centrale, ci ha spiegato il suo legame d'anima con un nostro conterraneo che è Giacomo Leopardi.
6: Sì. C'è un po' di Marche.
4: C'è un po' di Marche.
5: C'è un po' di Marche, sì.
4: Tra l'altro Marche terrorizzate dall'uomo vestito da gatto.
2: Sì,
4: non
2: però
4: so
2: adesso
4: se
2: stai divagando. Sì,
4: sto divagando per far fatardi a quelli dei Tabù.
2: No, sei cattivo. Lui perché stati gentili
1: perché non
2: sì
1: trovi
2: gentili
1: il file.
4: No, perché non so permaloso.
2: No.
4: Flavia Vento dichiara che è stata ispirata da un contatto diretto dall'anima di Giacomo Leopardi, che
0: devi giocare,
4: vabbè, qui nel frattempo ognuno parla dei cazzi suoi,
1: ma siete tallunghi,
4: dai, c'avete la soglia d'attenzione di un criceto. E dicevo, Flavia Vento
2: del Bosco di Rogoredo.
1: Tanto non lo trovi, è per quello.
4: Flavia Vento è stata ispirata dall'anima degli mortacci sua e di Giacomo Leopardi. E quindi in queste rassegne estive ha esibito la sua capacità poetica, perché Giacomo le ha dettato via anima, che se prendeva benissimo tra l'altro,
1: sì, sì.
4: Le ha dettato una poesia. Sì. Noi ci salutiamo con un momento altissimo della poesia, che altro che la punta della lingua.
1: No. Questa anche dell'esofago.
4: Proprio questa è la punta, esatto.
0: La bocca dello stomaco.
4: La bocca sì. Ecco.
2: Anche la fine dell'intestino.
4: Ok, ascoltate Flavia.
7: La poesia che direttamente Giacomo Leopardi, sotto dentatura in contatto la sua anima con la tua, giusto, ti ha gettato.
8: Giovinetta immortale. Il sol dietro aure risiede al tuo passato. Brilli di aure lucenti dietro secoli passati in silenziosi oblii. Ahimè, ti ho trovata, lucida da me il tuo vagar, brividi nel cuore. Potessi volar da te, ti porterei dietro l'infinito a sentire il corso immortale.
4: Ma come?
2: Dietro l'infinito.
4: Grande Flavia.
1: Peccato per l'audio che non
4: ma
1: era
4: come?
1: Un granché.
0: Bella, te porterei dietro l'infinito
4: ma
0: per fatte sentire tutta la potenza da poesia.
4: Gli ha detto te porterei dietro l'infinito. Ma dai.
2: Giù la siepe.
5: Dietro l'infinito.
6: Te mostro
5: oltre,
6: l'ermocolle.
4: Allora,
2: e basta.
0: Senti stendecasillabo.
2: Allora, invitiamo Flavia, ci famo due parole.
4: No, tra l'anno obbligatoria Flavia al Comitato Centrale, ci ascolta sempre, però. Allora, era il Comitato Centrale Stile Balneare, era Radio Parsec, lasciamo spazio agli amici di Tabù che scrivono cose dettate dall'anima di Giacomo Leopardi alla Zabaretto. Radio Parsec continua tutti i giorni dalle 7 a notte fonda e tra poco torniamo con la stagione, le puntate, i programmi nuovi. Grazie, grazie.
1: Grazie, grazie. Grazie a tutti.
6: Grazie a tutti.
2: Grazie,
6: a tutti.
2: Sorelle.
5: Ciao.

Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga Disco Pax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Fab. Bentornati a Disco Box. Finalmente siamo riusciti a fare una puntata di questa Summer Edition pure di venerdì. E infatti il 4 settembre, prima puntata del mese che costituisce un po' il nostro capodanno. La voce che vi parla un po' affannata è quella di Andrea Benti. Ben ti voglio un po' affannata perché sono sopravvissuto a una partita di calcio nonostante l'età non più verdissima. Sono vivo anche stavolta e sono qua davanti ai microfoni di questa meravigliosa web radiolina www.radiofab.it, in onda 24 ore su 24, pure d'estate, pure se fa caldo. E poi ci abbiamo pure un po' di programmi. Rappresento a mani nude il palinsesto estivo per questa stagione. Nessuno ha avuto insomma il coraggio di affrontare il calore interno degli studi radiofonici provvisti solo di un piccolo ma efficace ventilatore. E andiamo a cominciare, perché come sempre anche questa settimana sono usciti un sacco di dischi molto importanti, molto interessanti, e abbiamo insomma molte cose da farvi ascoltare. Questo facciamo, il giro del mondo alla scoperta di nuove uscite discografiche, le più interessanti, e partiamo da Athens, Georgia, perché lì un tempo c'era un collettivo che si chiamava Elephant Six, composto da un sacco di band neopsichedeliche. Dentro c'erano per esempio i Neutral Milk Hotel, c'erano gli Apples in Stereo, c'erano i Belua, c'erano gli Elf Power e c'erano anche e soprattutto gli Olivia Tremor Control, una band purtroppo dalla carriera costellata di piccole grandi tragedie, che arriva a 27 anni dall'ultima pubblicazione al terzo disco. Però c'è un po' da spiegare come ha funzionato questa storia. Loro si formano nel 1995 grazie a William Cullen Hart e a Bill Doss, due polistrumentisti provenienti dalla Louisiana, che poi a un certo punto si trasferiscono e mettono in piedi questo collettivo che vede tante band neopsichedeliche dentro, come gli Off Montreal, insomma tante delle cose che ancora oggi ascoltiamo. Molte di queste band sono diventate band importanti. E gli Olivia Tremor Control pubblicano due album, poi agli inizi degli anni 2000 si sciolgono, però viene diagnosticata a Bill Doss una forma di sclerosi multipla che lo porta purtroppo a morire nel 2005. L'attività della band un po' si sospende, però negli anni ricominciano a mettere mano a un nuovo materiale, e il 2024 era l'anno in cui sarebbe dovuto uscire questo nuovo album intitolato The Same Place. Erano già stati pubblicati un paio di singoli, i fan avevano già iniziato a scaricarli, e lo stesso giorno in cui vennero messe online le prime tracce scomparse anche Will Cullen Hart, e quindi è stato poi alla fine Robert Snyder, che è anche parte in causa con gli Apples in Stereo, che si è incaricato di portare a termine la pubblicazione di questo album, che è stato ufficialmente pubblicato il 28 agosto per la Elephant Six Recording, che oltre che collettivo, su cui è stato girato anche un bellissimo documentario, è anche l'etichetta di riferimento di queste band. C'è anche il profilo Bandcamp, oliviatremorcontrol.bandcamp.com, per questo quintetto un tempo di Athens. Hanno pubblicato pochi giorni fa anche un terzo singolo, è quello che ci ascoltiamo stasera, è bellissimo, si intitola Advice from the Oceans. Questi sono gli Olivia Tremor Control.

Ed è con quello che sembra un tintinnare di bottiglie che si chiude questo nuovo brano degli Olivia, Tremor Control, Advice from the Oceans. Ovviamente la band è ormai decimata dopo la scomparsa di Will Cullen Hart nel 2024. Un piccolo errore ho commesso prima, ne commetto di continuo, ma insomma in questo caso parlavo della scomparsa del Bill Doss. La sclerosi multipla è stata diagnosticata nel 2005, poi è scomparsa nel 2012, e da lì insomma hanno avuto un po' di difficoltà a rimettere a posto i pezzi della band. Però ecco, c'erano quasi riusciti, visto che nel 2024 sarebbe già dovuto uscire questo nuovo lavoro, che invece è stato rimandato di altri 13 anni. E però adesso vede finalmente la luce, the same place, per Elephant Six Recording, all'indirizzo oliviatremorcontrol.bandcamp.com. questo collettivo che dentro ha visto anche Jeff Magnum dei Neutral Milk Hotel, ha visto dentro Robert Schneider degli Apple Sinisterio, era una sorta di grande comune, era gente che viveva tutta nella stessa casa. E in questo modo insomma le band artisticamente si stimolavano a vicenda. Se avete l'opportunità, recuperate il bellissimo documentario per cui poi Olivia e Tremor Control hanno prestato anche un po' della loro musica, proprio come tutte le altre band. Ci sono interviste molto interessanti di fan, VIP fra gli altri. E adesso però andiamo avanti e apriamo subito le porte del nostro ministero del sovranismo musicale, dove non facciamo più passare lo straniero ma diamo spazio solo alle band di casa nostra. E questa sera Disco Box diventa in maniera plateale un po' lo specchio di questo paese, dove non vige la meritocrazia ma si fa sempre spazio agli amichetti. E quindi prima di tutto siamo estremamente localisti, visto che partiamo con il nuovo singolo di Waving Blue, Wake Me, primo singolo tratto dall'album Black Heart, in uscita l'8 gennaio, nuovo lavoro per Michele Cingolani, nostro amico e maestro dello shoegaze italiano. Tutto si ritroverà ovviamente da ascoltare all'indirizzo wavingblue.bandcamp.com. tutto shoegaze, tutto completamente fai da te, solo un laptop, pedali economici in un fottuto scantinato umido con un gatto assonnato di nome Milù sempre in giro in cerca di cibo. Queste sono le condizioni difficili in cui Michele nonostante tutto riesce a tirare fuori della grandissima musica. E il nuovo singolo è un po' più muscolare, un po' più dinamico del solito, se posso permettermi. È uscito con altre 3 tracce, si tratta di versioni demo, e ci saranno questi 3 brani esclusivi che non saranno disponibili su le piattaforme di streaming ma solo su Bandcamp, all'indirizzo che vi ho detto prima, non ve lo ridico. E con le versioni acustiche appunto di questo nuovo pezzo Wake Me e Waves, noi però ci ascoltiamo la versione originale questa sera. E quindi è il momento di lasciare spazio alle band non solo italiane ma in questo caso marchigiane. Tocca a Waving Blue con Wake Me.

E voi ascoltatevi pure Wake Me Before September Ends. Noi ci ascoltiamo Wake Me, nuovo singolo di Waving Blue, Michele Cingolani da Fano, Mark Region. Primo singolo dal nuovo album, uscirà l'8 gennaio, Black Heart. Dentro ci sarà anche questa canzone bellissima che secondo me accentua un po' le sonorità più scure ed è quasi più post-punk che shoegaze, come Michele insomma di solito ci ha abituato ad ascoltare, ma è anche un musicista molto versatile, è uno dei più grossi concert goer che conosco, non se ne perde uno, mannaggia lui, lo invidio da matti. E annuncio qua ormai ufficialmente, e forse non lo sa neanche lui, ne avevamo un po' discusso, che probabilmente quest'anno, se ce la faccio, me lo tiro dentro in radio, visto che non vuole venire a fare i live al Circolo Arci, e allora gli facciamo fare i live in radio, che lui è un po' più così, è un po' shoegazer, si guarda la punta delle scarpe, è un po' timido, preferisce non un live davanti a un pubblico, ma in radio ce lo viene a fare, quindi glielo dico qua in diretta, Michele preparati che quest'inverno sicuramente la combiniamo sta cosa. E detto questo, continuiamo a parlare di amici nostri che però sono anche giganteschi musicisti. Dopo Waving Blue ce ne andiamo a metà fra Bergamo e Helsinki, e quando siamo lì a metà ovviamente stiamo parlando dei nostri formidabili Dainemutti, un duo che qualunque canzone pubblica, qualunque cosa registri, prima o poi da Disco Box ci passa. E sono Giacomo Bottà, Mario Panzeri, e anche loro il 28 agosto hanno pubblicato un nuovo singolo che si intitola, è un po' complicato per me visto che non sono un grande, non ho una grandissima pronuncia in tedesco, Weissensee, vorrei pronunciarlo così, spero insomma che abbia senso quello che ho detto. Si riascolta ovviamente all'indirizzo dainemutti.bandcamp.com, visto che giustamente i due musicisti hanno deciso di ritirare la loro produzione musicale da Spotify, quindi ve ne andate su Bandcamp se volete ascoltarli, oppure semplicemente vi sintonizzate su Radio Fab quando c'è Disco Box, e quasi sicuramente una puntata su due beccate una canzone di Dainemutti, ma nella peggiore delle ipotesi c'è sempre Iron Dance, la nostra meravigliosa sigla di chiusura, pubblicata ovviamente dalla prestigiosa Dischi Dinosauri. Io direi che ve la faccio ascoltare così dritto per dritto con come secondo appuntamento, seconda parte della nostra rubrica del sovranismo musicale. Questi sono i Dainemutti con Weissensee.

0: Ma che meraviglia, che meraviglia questa Vice NC. Credo che sia Vice NC o Vice NC, non so esattamente come si pronuncia il tedesco e chiedo scusa ai Dan Muti per questo, però è una canzone un po' strana. Anche nel loro caso escono, come spesso fanno anche loro, molto eclettici dalla loro comfort zone, e ci regalano un pezzo sospeso per un fine estate così interlocutorio. Per fortuna c'è chi si accontenta di vino bianco e sole rosso in mezzo al mare su un trabucco. Che cosa bellissima, che momento abruzzese direi, veramente notevole. Sempre bravissimi i nostri Dan Muti, anche loro mi piacerebbe ospitarli qua prima o poi, ma sono un po' dislocati in giro per il mondo. Bergamo non è vicina, figuriamoci Helsinki, ma loro fortunatamente riescono a mantenere questo meraviglioso equilibrio e continuano a sputare fuori musica imperterriti, e finché ne tirano fuori, noi qua a Disco Box la faremo sempre ascoltare. Adesso, per chiudere in bellezza questo momento molto tricolore, molto vannacciano, molto nazionalista, c'è anche l'ultimo episodio della rubrica Disco Labirinto di Enver. Io l'altra puntata, l'ultima scorsa, vi dicevo, non ero sicuro che quella fosse l'ultima puntata, perché eravamo comunque arrivati al 2025, mi chiedevo, insomma, è una rubrica che guarda al passato, siamo arrivati nel presente, forse Enver ha compiuto quello che doveva fare, e invece generosamente Enrico Enver Veronese anche questa sera ci ha voluto regalare un nuovo episodio con un'analisi, insomma, degli ultimi 8 mesi, dei 9 mesi di musica, e ha individuato il brano secondo lui più emblematico di questo 2026 che ancora deve terminare, e con questa ultima puntata, stavolta lo posso dire in maniera ufficiale, Enrico ci saluta per questa stagione che abbiamo trascinato oltre i limiti dell'umana sopportazione. Lo ringraziamo per la pazienza e la dedizione, la puntualità e soprattutto la capacità di raccontarci la migliore musica del passato in delle pillole efficacissime. E quindi non mi resta che lanciare la sigla.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti, qui 2026, anno ottavo dell'era Fontaines D.C. In Italia c'è invece la musica leggera di Raresh e ci sono le terre rare dei Subsonica, il nuovo soul di Filippo Bubbico, Loring e Ainè, Bono e Burattini che vanno alle Guess Who di Utrecht, i concerti all'Alba di Cosmo. Da Sanremo piovono i calcinacci di Fulminacci, le occhiaie indie di Chiello e il rap da ritornello paterno di 13 Pietro, mentre Marta Del Grandi è la bandiera italiana all'estero e Madame si mostra senza filtri, forse anche senza cartine. Dalle mie parti a Torna Venezia si muove la scena, curata da Marco Iacamp, già L, che oltre a Nularse e alla splendida Maria Roveran, annovera il giovane Molins, sulla scia di Calcutta, col nuovo singolo Delicatamente. Ma per rappresentare meglio questi primi 8 mesi dell'anno e per concludere questa rubrica, le parole sono di Emma Nolde e dicono: quello che deve essere sarà. Grazie ancora Benti, a te la linea.

Lascia che sia, canta Emman Holde, e con questa canzone chiudiamo questa stagione di Disco Labirinto. Ringraziamo per tutta la stagione il nostro Enrico Enver Veronese, che ha curato questa rubrica per noi in maniera impeccabile, e spero di potergli dare appuntamento con la nuova stagione di Disco Box, che credo, come ogni anno, ricomincerà a ottobre. Qui qualcuno insinua: ma cos'è questa Summer Edition? È la vecchia stagione? È la nuova? È una cosa un po' a metà. Insomma, c'ho un po' di tempo e lo dedico volentieri alle nuove uscite discografiche. Lo dedichiamo ovviamente anche allo spazio che Enrico ci ha concesso, insomma, per presentarci le canzoni. Non so, siamo partiti dai primi anni 2000 fino a oggi. E quindi adesso è tempo di andare avanti, di trasferirci a Londra, per l'esattezza a Brixton. C'è lì un trio che si chiama Alien Chicks e ha pubblicato un EP di 3 tracce che si chiama Toys Taken at Birth. Il 19 agosto per Alcopop si riascolta all'indirizzo alienchicks.bandcamp.com. Si autodefiniscono power trio sperimentale post-punk, canzoni che sono una fiaba contorta della Gran Bretagna moderna, un commento sociale surreale ricco di ritmi incisivi, tempi in chiave eclettici e armonie nostalgiche, con una passione e un senso del divertimento che creano uno spettacolo dal vivo avvincente ed energico. Non lo mettiamo in dubbio, ho visto qualche video, in effetti sembrano spaccare dal vivo, e parlano anche dell'ingiustizia che lascia alcune persone con tutto e altre senza niente. Lo fanno nello specifico nel singolo che stiamo per ascoltare, si intitola Madman. Questi sono gli Alien Chicks.

Oh, e che gli volete dare torto agli Alien Chicks quando cantano Democracy doesn't exist anymore, la democrazia non esiste più? Sarà un po' esagerato, ma neanche tanto, direi, come affermazione. Le loro esplosioni noise, infestate anche da sax malevoli, il loro spoken word, un EP di 3 tracce che si intitola Toys Taken at Birth, pubblicato il 19 agosto per Alcopop, si riascolta all'indirizzo alienchicks.bandcamp.com. e raccontano: il potere non si presenta in modo pulito, traspare attraverso lo spettacolo e il simbolismo, bandiere che appaiono da un giorno all'altro nelle strade principali, titoli che cambiano nel giro di poche ore, slogan che sembrano meno una convinzione e più una tattica di controllo su cui nessuno ha accettato. Anche la vita di tutti i giorni inizia a sembrare leggermente riproposta, come se le cose familiari fossero state silenziosamente riassegnate per un programma diverso. Disillusione politica, riflessione sulla deriva verso le derive autoritarie, dove l'autorità viene esagerata fino a diventare qualcosa di quasi grottesco. Di questo parlano le canzoni degli Alien Chicks, e questa Mad Men picchiava duro, e ho apprezzato in particolare questi momenti in cui lasciavano andare i freni e si buttavano.

risale ad aprile, ma lo ripubblicano per la Cherub Dream Records. E in aggiunta c'è una bonus track che è quella che ascoltiamo stasera. Sono un quartetto formato da Jail, Vivi, Hailey e Luca, che dovrebbe essere il batterista. Sono tre ragazze più un batterista, e quindi è il momento di dedicarci all'ascolto di questa Fonz, che è la bonus track, la traccia che non c'era ma che adesso c'è. Questi sono gli Horse.

La data è il 1° settembre, giorno in cui la Cherub Dream Records ha ripubblicato l'EP di debutto degli Horse, che sono un quartetto di San Francisco. Dentro questo EP ci hanno ficcato anche una nuova traccia bonus intitolata Fawns, che ho scoperto significa cervi. E mi piace questa palude di chitarre strascinate, un po' come le nostre erbe ripassate in padella, frastagliate, rallentate, non hanno fretta, sono molto sonichiutiani nel loro approccio musicale, non hanno bisogno di urlare, non hanno bisogno di esplodere, e ci avvolgono con le loro chitarre un po' malaticce, che sono a metà fra un post rock e un noise che in realtà poi non esplode mai. Però se vi interessa questo EP, visto che le tracce sono state poi remixate e rimasterizzate, saranno disponibili in streaming e su CD e cassetta a partire da ottobre, riascoltate la musica dei Horses all'indirizzo horseyai, scritto con due y, .bandcamp.com, un po' complicato l'indirizzo Bandcamp, ma secondo me li ritrovate in maniera piuttosto semplice. E adesso ce ne andiamo in Finlandia al fresco, spero per che sia così anche per il buon Giacomo Botta. Allora, Cause Riot si chiama questo quartetto, che è attivo in Finlandia sin dal 2011. Loro non vengono da Helsinki, vengono da Järvenpää, che immagino sia un posto un po' più piccolo, e il 25 settembre hanno pubblicato il loro terzo album, che si intitola 3, scritto in cifre diciamo romane con 3 i, per una bella cordata di etichette che va dalla Shield Recordings olandese alla Engineer Records britannica alla Catsclaw Records ancora Regno Unito e alla My Rune per la Germania. Una band punk ma anche molto melodica, hardcore, formata da amici che hanno avuto troppo tempo a disposizione. Questo è insomma il bello e il giusto per quanto riguarda certa musica, insomma bisogna avere tempo da dedicare a queste cose. E quest'anno segna il 15° anniversario della band, come dicevo inizialmente un quartetto, sono diventati nel frattempo un quintetto, ecco, mi ero perso un elemento, si è unito Matti alla band come bassista in tournée, i membri originali erano Simo, Ari, Olli e Petri. È uno stile che prende in prestito cose dell'hardcore degli anni 90 e 2000 e poi mette un piedino oltre il recinto del lato più melodico del cortile. È un po' Bad Religion se volete, sì, ma c'è anche dell'emo secondo me che emerge sicuramente fra le loro ispirazioni. Finora hanno pubblicato 2 album, una serie di EP. Sono già stati in tournée in tutta Europa, negli Stati Uniti, nella costa orientale, hanno suonato a Londra al Manchester Punk Fest, e le canzoni che propongono trattano questioni come diritti degli animali, disuguaglianza, guerra, quindi sicuramente amici nostri. Il singolo che vi faccio ascoltare si intitola Soul for Sale, cioè anima in vendita. Questi sono i Cause Riot.

ma lo sai che li vedrei molto bene al prossimo Italian Party? Potrebbe essere un suggerimento per il buon Luca Benni, che salutiamo, visto che poi il 19 settembre ci sarà il torneo Tutto Molto Bello per etichette indipendenti. La Toulouse La Track partecipa, io purtroppo non potrò essere della truppa, mi dispiace molto, l'anno scorso ho fatto anche un gol, però insomma ce la giochiamo sempre. Speriamo che partecipino soprattutto i Dags da Milano, che danno un contributo tecnico importante. Cause Riot è il nome di questo quintetto ormai finlandese, una band punk ma anche molto melodica. causeriot.bandcamp.com, una bella cordata di etichette dietro e tanti temi importanti nelle loro canzoni, perché in genere chi abbraccia questo genere musicale non è che parla delle bitches e dei money e dei Rolex come i trapper, ma piuttosto si dedica a temi un pochino più seri, un pochino più forse importanti, vorrei dire. Insomma, adesso ce ne andiamo in Canada, in un posto piccolo che si chiama Whitby in Ontario, ed è una cittadina da 135.000 persone, sarà una specie di Ancona, diciamo così. C'è un musicista che abbiamo già proposto qua, si fa chiamare Chastity, ma il suo nome in realtà è Brandon Williams. Questo è un progetto, un moniker che si sviluppa attorno all'attività di un artista singolo. Ha pubblicato, anzi pubblicherà il 13 novembre per la Dine Alone Records e per la Death Wish Inc. un nuovo album, uscirà il 13 novembre, quindi proprio in faccia a tutte le eventuali scaramanzie. Si intitolerà I Built This Prison Myself, quindi è una sorta di accusa e di ammissione, un album che si interroga su cosa accade quando le forze che ci imprigionano vengono interiorizzate, quando i meccanismi di sopravvivenza si trasformano in muri e le parti di noi stessi che abbiamo lottato per proteggere iniziano ad assomigliare a ciò che ci tiene intrappolati. Questi sono un po' i temi in genere di questo nuovo lavoro. Come vogliamo definirlo musicalmente? Cos'è? È heavy emo? È shoegaze sincero? È power pop immerso nel fuzz e nell'angoscia? In realtà la musica di Chastity suona come un mix fra Jesu e The Promise Ring, quindi di nuovo hardcore melodico, shoegaze che forse assomiglia più a una sorta di new gaze, e anche punk, perché ci sta sempre bene. In realtà infatti ha già intrapreso Brandon Williams dei tour internazionali con band del calibro di Sunny Day Real Estate, Alexis on Fire, Death Heaven, parlando appunto di nuovo shoegaze e un pochino più appesantito nei suoni. Detto tutto questo, io vi faccio ascoltare il primo singolo estratto, che si intitola Misled Youth, e poi vi racconto un po' la storia che c'è dietro a questo I Built This Prison Myself, che è una sorta di concept album. Questo è Chastity.

Allora, eravamo rimasti che vi avrei raccontato un po' la storia dietro questo I Built My Prison Myself, che è molto interessante. I temi dell'album si sviluppano e si incentrano attorno a un tema molto specifico, perché nel 1976 un paziente sedicenne dell'ospedale psichiatrico di Whitby, che è appunto la città da dove proviene Chastity, diede fuoco a un gigantesco fienile che si trovava nel terreno dell'ospedale ed è considerato una sorta di atto simbolico di resistenza contro il controllo assoluto. E quindi Brandon Williams ha iniziato la sua carriera organizzando concerti punk do it yourself proprio in un fienile a Whitby, e questi concerti hanno riscosso un notevole successo al punto che in questi fienili venivano poi a suonare, chiedevano di suonare band come i Pup, i Mets, che andavano un po' in pellegrinaggio e si esibivano come headliner. I proventi dei concerti venivano devoluti a un servizio regionale di salute mentale per giovani, e quindi i Chastity hanno poi trascorso, i Chastity che poi sono Brandon Williams e i suoi musicisti turnisti, hanno trascorso gli anni successivi in tour, vi dicevo, con band di altissimo livello. Misled Youth è il primo singolo estratto da questo nuovo album, che verrà pubblicato il venerdì 13 novembre, una roba incredibilmente antiscaramantica. È un brano molto energico, l'avete sentito, una potenza assoluta nelle chitarre, un uso massiccio di pedale fuzz, e Williams canta in questa canzone con un grido disperato, ma è anche un'opera molto narrativa che appunto si basa su questa storia che ha un po' ossessionato la sua città natale per generazioni, questo ospedale psichiatrico di Whitby. Qui siamo in fase, non voglio dire proprio nazi nel senso il podcaster, però insomma c'è tutta una storia abbastanza scura dietro la scrittura di questo album, con questo incendio appiccato nel 76 da questo paziente sedicenne. Adesso ce ne andiamo un po' in Inghilterra e un po' in Germania. Perché? Perché esce la settima compilation di Loud Women, una delle compilation a cui siamo più affezionati e che credo negli ultimi anni non abbiamo saltato un appuntamento per farvele ascoltare. È un collettivo femminista, loudwomen.bandcamp.com. Dentro il primo singolo che è stato, in realtà la compilation è uscita ufficialmente oggi, io la traccia l'ho selezionata qualche giorno fa quando era l'unica disponibile, ed è la traccia di una band che vive a Berlino e si è trasferita a Berlino, ma è composta da un collettivo di musiciste transnazionali, principalmente australiane, e lo sapete che in Australia quando si mettono a fare punk non si scherza, energia punk allo stato puro nel caso di questa band. Si chiamano Lady Lazarus, sono un quartetto e sono delle vere e proprie Riot Girls, ci riportano proprio agli anni 90, delle Bikini Kill, delle Hole, voci grintose, accordi trascinanti e uno spirito punk femminista fortissimo. Questo è un vero e proprio inno punk, è anche molto divertente perché sono molto ironiche, ve ne accorgerete ascoltando questa traccia, che è contraddistinta da voci punk grezze, da una attitudine chiaramente do it yourself. Si parla di emancipazione femminile e ovviamente appunto sono gli stessi temi del femminismo degli anni 70 che poi sono stati ripresi dal movimento Riot Girls, che invece imperversava negli anni 90 negli Stati Uniti e non solo. La compilation di Loud Women si trova all'indirizzo loudwomen.bandcamp.com e vede 22 band, artisti che hanno suonato ai festival, ai eventi di Loud Women in tutto il mondo. È sempre interessante, è sempre da supportare. Ci ascoltiamo quindi le Lady Lazarus con una traccia che, guarda caso, si intitola proprio Wanna Be a Riot Girl, anche se sono tedesche, diciamo che sono un po' australiane e un po' forse anche di altri paesi, però sono sempre le Lady Lazarus.

e tutti gli anni esce la compilation Loud Women, e tutti gli anni qua a Disco Box vi facciamo ascoltare almeno un artista che partecipa a questa iniziativa meritevolissima, che trovate all'indirizzo loudwomen.bandcamp.com. in questo caso una band di base a Berlino, ma non composta da musicisti tedeschi, non esclusivamente, sono un po' australiane. Andatevi a vedere i video, sono devastanti anche nei loro live. Punk, riot girl, post punk, c'è un po' di tutto nella loro musica, e soprattutto nella musica che viene proposta dalle 22 band che fanno parte della compilation Loud Women. Tutti i proventi vengono reinvestiti nell'iniziativa, che ovviamente va a sostegno delle donne, degli artisti di genere emarginato, e quindi tende a portare un po' di più sui palchi. Ma poi le Lady Lazarus, che hanno partecipato a diversi eventi dell'associazione, dell'organizzazione Loud Women, si sono spese anche dietro il palco, stavano lì, insomma, organizzavano, facevano, sono delle vere attiviste punk, e questa cosa ci piace tantissimo perché è un po' la nostra ideologia, mettiamola così. E hanno finalmente pubblicato questa canzone che ovviamente rappresenta in pieno un po' quelle che sono le tematiche, l'ideologia dietro il progetto Loud Women. Una canzone tagliente, sfacciata, incredibilmente orecchiabile, e impossibile da non cantare a squarciagola, ma anche molto molto divertente. E adesso ce ne andiamo in Spagna e continuiamo col punk. Lo facciamo con una band che viene da Madrid, si chiamano Plastic Meat, hanno pubblicato un 7 pollici un po' di tempo fa, il 2 giugno, un EP di 6 tracce che si intitola Losing It. E da questa compilation, da questo EP, vi faccio ascoltare una canzone che si intitola Burn With Me. Riascoltate tutto all'indirizzo plasticmeat.bandcamp.com, ma anche all'indirizzo folkrecords.bandcamp.com, che è l'etichetta dietro alla pubblicazione di questo progetto. Ci ascoltiamo Burn With Me, sono i Plastic Meat.

furiosi, come furiosi devono essere i punk. Losing It è il nome dell'EP di 6 tracce pubblicato il 2 giugno dalla Folk Records. Folk scritto con la C, eh? Non vi sbagliate, è una scarica di punk frenetico, carico di alte dosi di rock and roll. Se vi piacciono band come Emil and the Sniffers, per riferirci alle più recenti, ma andando nel passato anche gli Stooges, sicuramente di Ron Ashton, chi apprezzava quelle chitarre taglienti, proto-punk, piene di energia, sicuramente vi piaceranno anche questi Plastic Meat, con canzoni brevissime, meno di 2 minuti, dirette, chitarre affilate come rasoi, riff che appunto ci riportano lì dalle parti delle band di Iggy Pop, ma anche se vogliamo trovare riferimenti più recenti, i band australiani come The Chess o Split System, sicuramente i Plastic Meat le hanno ascoltate, quindi era il momento in cui insomma scapocciavamo. Adesso vi lascio con 2 tracce, una dopo l'altra, senza soluzione di continuità. Prima ce ne andiamo in Svezia, facciamo la conoscenza dei Morabeza Tobacco. Sono un duo composto da Vanilla Stillefors e da Gustav Jennefors, che sono arrivati al terzo LP, si intitola It's Only Heaven, esce il 18 settembre. E si riascolta all'indirizzo morabezatobacco.bandcamp.com. Il loro slogan è: solo i deboli predano i gentili, ed è una cosa che ci piace, insomma, che apprezziamo. Propongono una sorta di post-punk molto molto morbido, che assume sfumature quasi dream pop. Musica formulata con quel tipo di fascino che arriva solo quando smetti di chiedere il permesso, così dicono loro, e troverete sicuramente influenze quasi baleariche. E sono già appunto il terzo album, noi questi non li avevamo mai incrociati, non so perché. Un duo di Stoccolma che nel 2019 ha pubblicato il primo album omonimo e poi nel 2022 Shadow of the Cherry. È il momento di ascoltare il primo singolo estratto dal nuovo lavoro, si intitola Famine. Questi sono i Morabeza Tobacco. Dopo di loro ce ne andremo in Francia e entreremo in una fase completamente post-punk minimalista ed esaltante. Si chiamano Context, vengono da Nantes, sono un quartetto tutto femminile e pubblicano per la Cruzy Music Records. Quindi adesso vi lascio alla musica, prima i Morabeza Tobacco e poi le Context.

E abbiamo ascoltato in sequenza prima i Morabezza Tobacco, questo duo di Stoccolma che riascoltate all'indirizzo morabezzatobacco.bandcamp.com, con il loro terzo LP It's Only Heaven, da cui abbiamo ascoltato Famine, e poi Le Context. Questo è un album di debutto, si intitola Hello World, esce il 2 ottobre per l'etichetta svizzera Cruzy Music, che è scritto CHRUESIMUESI -records.bandcamp.com. Dicevamo, un quartetto no wave, no punk, e la canzone che vi ho fatto ascoltare si intitola Dizziness, una no wave abbastanza radicale con un punk minimalista, uno stile che mescola influenze storiche vicino a band come le Slits, come i Beat Happening anche, e si richiama un po' all'estetica di etichette leggendarie come la Rough Trade. Adesso ce ne andiamo in Indonesia e lo facciamo per ritrovare una band che conosciamo. Loro si chiamano Vanishing Muffins e hanno pubblicato un EP che si intitola Revolution, per la Dishanorak, che è un'etichetta di riferimento per quanto riguarda la scena indonesiana, dishanorak.bandcamp.com. Ma la novità sta nel fatto che finalmente anche un'etichetta italiana è riuscita a mettere sotto contratto, a mettere le mani su una band indonesiana, e ovviamente non poteva essere altro che la We Were Never Being Boring, che il 2 settembre pubblica il noise pop di questa band di Jakarta. Pieno di chitarre fasi rumorose, avvolte in una foschia shoegaze, con armonie appiccicose e angoscianti, con sfumature cupe, chiaramente ispirate all'estetica C86, ma con richiami che vanno anche oltre, tipo a band come i Velvet Underground. E quindi ci ascoltiamo una canzone che si intitola Hollow. Questi sono i Vanishing Muffins.

E quindi finalmente il nostro buon Enzo Baruffaldi, che da anni spinge la scena indonesiana con l'etichetta in cui ha le mani in pasta, la We Were Never Being Boring, è riuscito a coinvolgere una band di Jakarta, una delle migliori peraltro, i Vanishing Muffins, con questo sound caratterizzato da chitarre distorte, potenti, ritmi ipnotici e questa miscela di noise pop abrasivo ma con una melodia molto dolce, molto twee, quasi infantile. Adesso è il momento di tornare negli Stati Uniti e lo facciamo con una band che non ama pubblicare molte informazioni per quanto riguarda insomma la sua attività. Si chiamano Elna, scritto Elnu con la K finale, e sappiamo che inizialmente era il progetto solista di Elena Lopez, che è un po' la deus ex machina di questa formazione. Suona la chitarra elettrica, scrive, fa un po' tutto lei. Si fa accompagnare adesso da altri due musicisti, quindi sono diventati un trio a tutti gli effetti. Al basso c'è Luke Mitchells e alla batteria c'è Daniel Puente. Elna.bandcamp.com, pubblicano da un sacco di anni, sono già attivi da almeno dal 2016 e da quella data che pubblicano musica su Bandcamp. Definiscono la loro musica come Dreamy Trash Gaze, che non ho idea neanche di come classificarla come definizione musicale, però vi dico questo, che il nuovo singolo pubblicato si intitola Slaker e ci riporta un po' dalle parti degli Slaker, di quei musicisti un po' indolenti che sembra sempre che non ci abbiano voglia di fare un cazzo e che si trascinino dietro la musica come se fosse quasi un peso, che è una cosa che abbiamo visto in band nel passato come i Pavement, che insomma costituisce sempre un elemento interessante. Vengono da San Antonio e il loro singolo è stato pubblicato il 1 settembre, quindi fresco fresco, ve lo faccio ascoltare subito. Sono gli Elna con Slaker.

se dovessi farvi il nome di tre musicisti che vengono spesso ricompresi nell'etichetta Slacker, vi direi Pavement, vi direi Weezer, vi direi forse anche il primissimo Beck. E gli Elna si lanciano in questa ottica, insomma. Elna, scritto Elnu con l'H finale, .bandcamp.com. E per il resto non saprei aggiungere molto altro, perché loro stessi nei loro profili social non è che si spendano moltissimo per raccontare la loro musica. Questa Slaker è un nuovo singolo pubblicato il 1 settembre e mi è piaciuto soprattutto nelle esplosioni quasi noise che abbiamo ascoltato nel finale. Andiamo a Salem nel Massachusetts e facciamo la conoscenza dei Beach Plums, una formazione che ha pubblicato un EP intitolato Give Me a Ride to Your House, anzi lo pubblicherà il 4 novembre, per la Musical Fanzine Records, che si riascolta all'indirizzo beachplums.bandcamp.com. Sono un trio e nelle loro canzoni raccontano la vita e l'amore sulla costa nord. Sono Lea Tsukamoto, chitarra e voce, oltre che autrice dei testi, Zoe Stone alla batteria e Age Sclafani al basso. La loro musica è un indie a bassa fedeltà in cui i brani richiamano le atmosfere storiche della Key Records, e nel loro repertorio spicca la canzone di questa sera, si intitola Wingashriek, che è un pezzo dal sound nostalgico ed evocativo, un brano che cattura in musica la bellezza e la quiete tipiche della costa del Massachusetts. Infatti si tratta proprio del nome di una spiaggia e quindi c'è molto mare e molto oceano nella musica dei Beach Plums, già Beach insomma dal nome della band. Sono attivi credo da pochissimo tempo, non so se hanno pubblicato forse già un EP, ma insomma sarà più o meno un anno che sono insieme, e appunto si ispirano a queste coste del Massachusetts. Ci ascoltiamo Wingashriek, questi sono i Beach Plums.

il West Gloucester è una penisola che si spinge leggermente sopra Boston. C'è Cape Ann, c'è Manchester by the Sea, queste sono le città. C'è una città che si chiama Essex, una che si chiama Hamilton. È lì che insomma raccontano la magia di queste spiagge, i Beach Plums, trio molto molto tonico, con questo EP Give Me a Ride to Your House, che verrà pubblicato il 4 novembre per la Musical Fanzine Records e si potrà riascoltare all'indirizzo beachplums.bandcamp.com. Vengono da Salem, città delle streghe, e ci propongono questo indie rock frizzante, anche abbastanza frenetico, molto interessante, la bassa fedeltà e i richiami indie. Adesso invece facciamo, sempre negli Stati Uniti, la conoscenza di un progetto che si chiama Stars Are Insane. Lui, perché si tratta di un moniker, si chiama Mike Andriani, e in realtà questa attività di musicista la porta avanti dal 1998, un bel po' di tempo. Che succede? Che ha voluto dare una seconda possibilità a un EP che aveva registrato diversi anni fa, l'ha riregistrato, remixato, sono 7 brani e adesso si chiamano New Leaves from an Old Tree e viene pubblicato dalla Rock Lock Records. È stato pubblicato il 24 agosto per l'esattezza e si può riascoltare ovviamente all'indirizzo starsareinsane.bandcamp.com. fa base a Sayville, a New York, ed è un progetto un po' lo-fi, un po' shoegaze, un po' acustico, tutto registrato su 4 tracce in casa da questo Mike Andriani, e si richiama alle sonorità di etichette come la Key Records, a band come Sebado, Sentrido, My Bloody Valentine, Io La Tengo, Mercury Rev, insomma Sonic Youth, Red House Painters, tutti i migliori nomi dell'indie rock degli anni 90, e trasuda insomma sonorità anni 90 anche questa canzone che ho scelto di farvi ascoltare questa sera. Si intitola So Long With Regards, canzone che era stata pubblicata già 6 anni fa nel 2020 in un album che si intitolava Waiting For Calm And Then Letting Go. Però visto che ha deciso di rimetterci le mani e di riproporle in una nuova veste, io ho deciso di farvele ascoltare questa sera. Stars Are Insane, So Long With Regards.

le canzoni che fanno parte di New Leaves from an Old Tree, nuovo album di Stars Are Insane, il progetto di Mike Andriani, racconta appunto lo stesso Mike Andriani, sono canzoni che sentivo non essere venute come le avevo inizialmente immaginate, o forse non avevano avuto il tempo di maturare a sufficienza per diventare ciò che dovevano essere, oppure canzoni che si erano trasformate in qualcosa di nuovo grazie a collaborazioni dal vivo e di cui volevo immortalare l'energia e l'interpretazione. Ed è proprio per questo che rappresenta questa raccolta, che è questo che rappresenta questa raccolta di 7 brani, una rivisitazione di canzoni del mio passato personale. Esce come vinile in 10 pollici in edizione limitata, inciso al tornio, così racconta, e nonostante siano canzoni non nuove, originali, inedite, è sempre interessante, insomma, vedere come

tempo per pubblicare il secondo album, visto che il primo era uscito nell'ottobre del 2016, quasi 10 anni. Si riascolta tutto all'indirizzo midsummermadness.bandcamp.com. Midsummer Madness è una, forse la più importante webzine brasiliana per quanto riguarda la musica che ci interessa, che però contemporaneamente è anche etichetta che spinge e pubblica artisti locali. La canzone che vi faccio ascoltare si intitola I Am e tra parentesi Holy Birds. Questi sono i Lava Divers.

I Am, tra parentesi Holly Birds, è la quarta traccia del secondo album dei Lava Divers, intitolato Nigredo, che ha visto la luce l'8 agosto e che è stato pubblicato dalla midsummermadness.bandcamp.com. Per questo quartetto della regione del Triangolo Mineiro, con membri sparsi tra Uberlandia e Araguari, che evidentemente, l'avete sentito un po' tutti, trae ispirazione dalle band più rumorose degli anni 90, fra Inghilterra e Stati Uniti, insomma inizi 90, fine 80, sicuramente shoegaze e quindi sicuramente My Bloody Valentine, ma non solo, fra le loro principali stelle polari. E ci hanno messo un po' a pubblicare questo secondo album. Il primo, vi dicevo, intitolato Plusher, del 2016, anche se hanno debuttato col primo singolo nel 2014, quindi è una band che ha una certa esperienza. E adesso ce ne andiamo in Australia, perché è uscito il nuovo singolo degli Sprouts, che preannuncia e prelude all'uscita del nuovo album. Singing with the Sprouts è un album che vedrà la luce solo il 20 novembre per questo quartetto di Melbourne, e lo farà per due etichette prestigiosissime come la Lost and Lonesome di Marco Monnone e la Meritorio madrilena, che non sbaglia un colpo in ambito indie pop. The-sprouts.bandcamp.com, sono sempre loro, Rob Remedios, Innes Tullock, Tom Marinelli e Matthew Ford. Il loro secondo LP è pronto a affascinarci come in passato hanno fatto con il primo. È un gruppo che vanta una ricca storia nella scena australiana, con membri che hanno militato in tantissime band che non sto nemmeno a nominarvi. La canzone nuova si intitola Hit Me Go Down. Questi sono gli Sprouts.

i fili di un esistenzialismo grezzo, il tutto avvolto dai classici ritornelli garage pop di una band che ha sempre tenuto come fermi capisaldi della propria ispirazione musicale band come i Velvet Underground, i Modern Lovers e ovviamente i conterranei Go-Betweens. Prendi il jungle pop, prendi il lo-fi, ecco un po' viene fuori la musica che da sempre propongono gli Sprouts. Singing with the Sprouts esce il 20 novembre per Meritorio Records e per Lost and Lonesome. Questo quartetto di Melbourne torna con il secondo LP e torna con una canzone, Hit Me Go Down, morbida, che è definita da un paio di linee di chitarra che si intrecciano fin dall'inizio e che poi si sente questo basso che gorgheggia con un leggero movimento percussivo che si fa strada pian piano e sembra insomma portarci verso una certa luminosità. L'atmosfera è calda, è avvolgente, è tipica delle canzoni degli Sprouts, ma c'è anche da dire che l'ispirazione per i testi è in genere, non vorrei proprio parlare di concept album, però c'è un tema che è quello dell'invecchiamento, della fragilità della memoria, che trae ispirazione dall'esperienza di Rob Remedios, un'esperienza lavorativa nella clinica della memoria di un ospedale, e quindi Rob Remedios in questo caso tesse una storia struggente in cui i frammenti di un passato glamour rimangono vividi anche se parti della storia e pian piano purtroppo iniziano a svanire, ed è malinconica e per questo incredibilmente affascinante questa Hit Me Go Down, e aspettiamo il resto dell'album. Adesso ce ne andiamo nelle Filippine, affrontiamo la musica degli Hazy Melon. Non mi ricordo se l'avevo già proposto qua a Disco Box, ma direi a occhio di sì. Hanno pubblicato un nuovo singolo il 28 agosto per la Lily Star Records, etichetta di Manila. Sono un quartetto, si autodefiniscono degli indie kids molto goffi e vengono da Cavite, che è una penisola che insomma proprio di fronte a Manila. La loro musica si può riascoltare all'indirizzo hazymelon.bandcamp.com e raccontano la canzone che si intitola She's a One Upper. Parla di quelli che trasformano l'insicurezza in una competizione e la ricerca di approvazione online in uno stile di vita. Sono Francis Devotion, Janet Trisha Paronda, Brent Louis Surio e Waldrix Villamins. Questi sono gli Hazy Melon e questa è la loro She's a One Upper.

l'indie pop bello frizzante degli Hazy Melon, quartetto di Cavite, Filippine, hazymelon.bandcamp.com, per questi ragazzi indie un po' impacciati che propongono appunto questa musica appunto frizzantissima per Lily Star Records. E adesso ce ne andiamo in Messico, perché i Miraflores hanno pubblicato il secondo singolo tratto da En Todos Lados, A La Vez e Ninguno, che è il loro primo EP. E si ritrova tutto all'indirizzo El Miraflores. Ci ho messo un po'. .bandcamp.com. Sono un quartetto, vengono da Città del Messico e nelle loro canzoni esplorano, in questo caso specifico la canzone si intitola En Todos Lados, l'intimità della casa, i silenzi familiari, le ferite e i traumi inespressi. Questi sono i Miraflores, En Todos Lados.

Sono un quartetto composto da Diego Ponce, chitarra e voce, Sergio Plasencia al basso, Carlo Icciampari alla batteria e Maurizio Aguilar alla chitarra. I Miraflores vengono da Città del Messico e la loro musica si può riascoltare all'indirizzo elmiraflores.bandcamp.com. Il loro EP ci fa capire che si muovono in territori post rock arricchiti da fiati molto emotivo, molto coinvolgente. Il secondo singolo, tratto da En Todos Lados Alavese Ninguno, si intitolava appunto En Todos Lados e abbiamo appena terminato di ascoltarlo qua al Disco Box. Bentornati in onda, è 00:45 del 5 settembre ormai, quando abbiamo iniziato alle 4, pensate, e abbiamo ancora un po' di musica da ascoltare, e per farlo ci dobbiamo spostare a Los Angeles, dove fa base Dre Babinski, che si fa chiamare Steady Holiday. Ha pubblicato un nuovo singolo, si riascolta all'indirizzo steadyholiday.bandcamp.com il 26 agosto, per essere proprio molto precisi, non ci sono etichette dietro. Racconta che il progetto Steady Holiday è formato da lei, Dre Babinski, e da un piccolo cane. In realtà il piccolo cane mi sa che non partecipa moltissimo alla produzione del disco. Lei mette in scena una narrazione molto personale, molto cinematografica, che oscilla elegantemente tra semplicità e profondità, e la canzone che vi faccio ascoltare questa sera, New Generation, ha secondo me la capacità di mettere in pace il mondo. È una cosa veramente, quei rari casi in cui la musica ti anestetizza quasi per la sua bellezza, e parla un po' anche del fatto che lei è diventata mamma, quindi New Generation probabilmente si riferisce a sua figlia, credo, se ben ricordo, e racconta di come è uscita anche questa canzone proprio nella data del suo compleanno, e racconta di come normalmente, di solito, trascorro il mio compleanno evitando il contatto visivo, ma visto che la mia vita è comunque sottosopra, diamo un caldo grosso saluto verde alla festeggiata e alla nuova generazione. Quindi ovviamente si parla di sua figlia, e racconta anche: volevo che questa canzone fosse piacevole e facile, perché la vita spesso non è né l'una né l'altra cosa, e vi assicuro che è ben più che piacevole, è una canzone straordinaria. Sei un genitore? Sei figlio di un genitore? Hai dei sentimenti riguardo entrambi? Anche io, amico. Così ci dice Dre Babinski. Ci ascoltiamo New Generation, questa è Steady Holiday dalla California.

che canzone di una bellezza luminosa questa New Generation, ed è esattamente così, cara Dre Babinski, cara Steady Holiday. Quando metti al mondo dei figli, tendenzialmente quello che fai è mettere al mondo una nuova generazione a cui auguriamo il meglio, anche se le prospettive non è che siano proprio rosee. steadyholiday.bandcamp.com. dal 26 agosto c'è anche questo singolo, che è veramente pieno di luce calda della California, che ti inonda la camera da letto di mattina quando le lenzuola profumano ancora di fresco. Una cosa che mi ha stregato. E adesso ce ne andiamo in Giappone, perché ci sono i Deep Sleep. Vengono da Tokyo, ma dire vengono forse è un po' troppo, in quanto si tratta di nuovo, questa sera è un po' la serata dei Moniker, di un progetto che gira attorno a questa solista che si chiama Michael. Ha già partecipato a progetti come i Concrete, Twin, gli Eyes and Mira, insomma. Però si fa sempre accompagnare da un sacco di altri musicisti sul palco. Credo che poi lui non sia nemmeno proprio giapponese, bensì taiwanese, ma risiede in Giappone da parecchio tempo. Ha pubblicato un nuovo singolo che si può riascoltare all'indirizzo thedeepsleep.bandcamp.com, e dietro questa operazione c'è l'etichetta Dream Waves. Il tutto è successo il 25 agosto. Allora, in questo caso, nella canzone che ho scelto di farvi ascoltare, accompagnata peraltro da un bellissimo video, ci sono i testi e la voce di una cantautrice anch'essa di Tokyo che si chiama Yoshino Sasaki. E quindi non ci resta che ascoltare questo viaggio dentro l'interpretazione shoegaze nipponica dei Deep Sleep. La canzone si intitola You'll Turn Away.

E ci sono tante diverse modalità di interpretare lo shoegaze per le band giapponesi. Questi Deep Sleep lo fanno in una maniera assolutamente melodica e sicuramente anche un po' radiofonica. I testi e la voce erano di Yoshino Sasaki, il progetto fa capo a questo Michael, un po' misterioso, forse taiwanese. Tutto si riascolta all'indirizzo thedeepsleep.bandcamp.com. È un modo di interpretare lo shoegaze in maniera sicuramente malinconica e emotiva, e questa interpretazione vocale di Yoshino Sasaki rende il tutto dolcissimo. Siamo quasi arrivati in fase di chiusura, ma ancora ci mancano alcune canzoni. I prossimi che ci ascoltiamo vengono di nuovo dall'Australia, per l'esattezza da Sydney, anzi da Gadigal, lì vicino, e si chiamano The Brights. Propongono un indie rock con influenze folk e alt country, hanno pubblicato un paio di EP ottimi, tornano con il loro primo LP, il loro primo LP è del 2023, si intitola Oyster Rock, tornano con un singolo e non sappiamo se ci sarà appunto un seguito a questo Oyster Rock di 3 anni fa. Era un album autoprodotto caratterizzato da chitarre squillanti ma anche rilassanti e da melodie contagiose, così ci recita la cartella stampa che vi riporto pari pari. E adesso sono tornati e il 1 settembre hanno pubblicato un nuovo singolo per questo quintetto, e anche qui c'è lo zampino della Meritorio Records, quindi uno si insospettisce, guarda un po' che forse è una band che vale la pena ascoltare. Tutto sta all'indirizzo thebrights.bandcamp.com. Vi dico solo che la canzone ha un titolo strepitoso che è The Means of Production, che ci dice un po' del marxismo forse anche dietro questa band. Loro si chiamano The Brights e questa è appunto i mezzi di produzione, The Means of Production.

Si chiamano The Brights, sono un quintetto, vengono da Gadigal, anche se adesso fanno base a Sydney, e il loro nuovo singolo è molto ironico, si chiama The Means of Production e si chiede When Love is Labor, quando l'amore diventa forza lavoro. Let's start the revolution, cominciamo questa rivoluzione, sequestrerò i mezzi di produzione per farti innamorare. Così cantano i Brights e lo fanno suonando in maniera un po' jungly e un pochino anche storta e pavementiana, cosa che mi è piaciuta molto. Attenzione, mi sono sbagliato prima parlando della loro discografia, però sappiamo che c'è un'uscita programmata già per il 1 novembre 2026 per il loro prossimo album, e quindi stiamo bene con le antenne allerta e magari li ritroveremo quando comincerà la stagione nuova di Disco Box. Io andrò avanti, credo almeno per un altro paio di puntate, poi un pochino mi fermo, insomma, mi prendo un po' di tregua. Adesso ce ne andiamo in Norvegia, un po' in Norvegia e un po' anche in Svezia. Vi spiego perché. C'è una band che conosciamo, le abbiamo già proposte, si chiamano Avind, sono un quintetto e sono capeggiati da Tony e Tafjord, magnetica frontwoman, che propongono un indie pop chitarristico con qualche esplorazione un po' più sperimentale. Allora, tutta la loro musica si può riascoltare all'indirizzo avind.bandcamp.com. Vengono da Oslo e dicevamo sono un quintetto. Per pubblicare il nuovo singolo, che si intitola Bien i Snon, vale a dire orso nella neve, immagine che mi è piaciuta molto in particolare in questi giorni di caldo insopportabile, si sono avvalsi della partecipazione del cantante dei Bedroom Eyes, che è una formazione invece svedese, che si può riascoltare all'indirizzo bedroomeyessweden.bandcamp.com, una formazione che fa base nello Jämtland e sostiene di fare musica svedese non popolare, unpopular music. Che succede? Che questo Jonas, cantante dei Bedroom Eyes, canta i testi in lingua, in dialetto Jämtska, che è un dialetto che si parla appunto delle parti dello Jämtland e presenta notevoli somiglianze con il dialetto norvegese, e i norvegesi sono gli Avind. Quindi succede che nella stessa canzone Jonas passi da questo Jämtska al norvegese, nonostante ci siano ben 628 chilometri che separano Jonas dalla Norvegia di Oslo di Tony e Tafjord, quindi si sono ritrovati, hanno scritto una melodia bellissima, lui racconta ho contribuito solo con le parole che canto, sono molto orgoglioso di farne parte, e l'album completo esce in autunno, questo ce lo dice, ce lo rivela lui nel suo profilo Bandcamp, e racconta anche, ci dà questo spoiler, dalle canzoni che ho ascoltato posso garantire che sarà qualcosa di fresco e splendido, e quindi non facciamo altro che premere play prima che finisca la base e ascoltarci questa Bien is Non, canzone cantata ovviamente un po' in norvegese, un po' in Jämtska. Vi faccio anche dei piccoli tutorial sui dialetti della Scandinavia. Questi sono gli Avind, quintetto di Oslo, con il featuring di Bedroom Eyes, nello specifico il suo cantante Jonas, per Bien i Snon, orso nella neve.

Ed è un indie pop caldo, melodico, pastorale quasi, quello degli Amin, che vede questo featuring di Jonas dei Bedroom Eyes a dispensare un po' di dialetto jamska, che poi diventa svedese perché ci sono delle forti affinità. Nonostante sono andato pure a controllare dove stia questo Jämtland, in realtà non è poi mica così vicino alla Norvegia, anzi lo Jämtland si butta proprio dalla parte del Baltico verso la Finlandia, una roba strana ma interessante. Avind.bandcamp.com. Vengono da Oslo, invece i Bedroom Eyes vengono da, appunto, dallo Jämtland. All'indirizzo bedroomeyessweden.bandcamp.com. Due formazioni scandinave di due stati diversi che si mettono insieme e producono musica straordinaria, con canzoni che sono piccole storie della vita quotidiana di Toni e Tafjord, frontwoman degli Avind, con questo semplice e onesto tentativo di aggiungere un po' di poesia alle esperienze di tutti i giorni di persone come noi, insomma, persone tranquille, persone normali, nulla di che. E siamo arrivati finalmente alla chiusura di questa 38esima puntata di Disco Box, e per chiuderla, come sempre, c'è un brano più suadente, un brano più adatto, dai toni più morbidi e anche dalle sonorità che ci portano verso un finale dolce. Però, accidenti, stasera che cavolo vi ho proposto? Vi porto Jonathan Richman, il padrino degli Indie Poppers, l'uomo forse il più grande fan dei Velvet Underground, il capo anche della band dei Modern Lovers. Ormai c'ha un'età abbastanza avanzata, ma continua a buttare fuori bella musica, nello specifico. All'indirizzo jonathanrichman.bandcamp.com ha pubblicato due singoli il 27 agosto. Uno, quello che non ci ascoltiamo, si intitola When a Wall is Ready to Come Down, ma quello che ho scelto per voi, pubblicato dalla Blue Arrow Records, si intitola As My Heart Changes, ed è bucolicissimo, ed è poeticissimo, ed è un cantautore, lui, che ha ostinatamente e gioiosamente seguito la sua musa in una carriera che è iniziata nei primi anni 70 e che ha esordito come leader di una primitiva band protopunk, i Modern Lovers, appunto, sotto l'influenza di chi sarebbe poi diventato, maturato, un cantautore autistico, sempre molto irriverente, sempre molto divertente, che cantava le sue melodie essenziali, appassionate, in spagnolo e in inglese, insomma, quello che stava sull'albero di tutti i pazzi per Mary. Jonathan Richman con questa traccia. Vi ringrazio dell'ascolto. Vi do appuntamento alla prossima puntata, che probabilmente si terrà la prossima settimana, ma chi può dire quando? Sicuramente non io. E soprattutto vi raccomando di restare all'ascolto anche dopo questo brano di Jonathan Richman, perché tornano di nuovo per la seconda volta in questa puntata i Dei Nemutti, però stavolta con la loro sigla di chiusura di questo programma, che si chiama Iron Dancy. Per oggi da Disco Box, da Fabriano, da Radio Fab è tutto, e adesso ci ascoltiamo Jonathan Richman, As My Heart Changes, poi ci sono i Dei Nemutti. Buonanotte.

radio passe. Rieccoci qua. Al microfono c'è Mark e questo è Maledetti, musica, parole ed altre eresie. Questa è la mezz'oretta in cui Radio Parsec stacca la spina del quadro elettrico generale e ascolta il ronzio del silenzio. Ogni maledetta mattina. Ogni maledetta mattina suona la sveglia sul comodino. Segnale 6. Io la guardo e realizzo un fatto. Sono stufo di funzionare. Credo che conosciamo tutti questa sensazione fisica. Apriamo gli occhi al buio e percepiamo l'obbligo, il dovere, la noia, a partire dall'istante stesso in cui poggiamo i piedi per terra. Vorremmo rifiutare questa partenza programmata, ma impellenze fisiologiche ci spingono a muoverci verso il bagno. Insomma, questa mattina, nello spazio di tempo tra il contatto col pavimento freddo e i 10 passi fino al gabinetto, ho pensato a Bob Marley. E la cosa mi ha giovato, perché Natural Mystic è perfetta, pura, musica e parole in una traccia perfettamente armonica. Questo brano, ne sono sicuro, è un dono per tutti noi. Trasmette un'emozione forte e costante nel tempo. Intanto lavo la faccia.

Natural Mystic, Bob Marley, e siete su Radio Parsec. Continuiamo a raccontare questa mattinata. Accendo la luce bianca al neon e guardo la mia faccia nello specchio sopra il lavandino. Anche voi ripeterete questa stessa azione ogni mattina, ogni giorno della settimana. Apriamo gli occhi davanti a questo vetro e vediamo un'immagine nitida, la nostra. Mentre fisso i baffi fuori posto, penso a una frase di Paolo Villaggio. Fantozzi di allora era un miserabile felice, almeno lui aveva un posto fisso. E per la mia generazione, e soprattutto per quelle più giovani, guardare i vecchi film di Paolo Villaggio non fa più ridere, perché Fantozzi oggi siamo noi. Noi subiamo le sue umiliazioni senza nemmeno farci più caso. Almeno lui manteneva una famiglia, pagava l'affitto e andava in vacanza in estate usando un solo stipendio. Noi accumuliamo le sue stesse identiche frustrazioni e viviamo pure nella precarietà assoluta, ogni singolo giorno del mese, ogni momento, anche ora che lavo i denti.

e mentre scorre la voce di Carole King entro in cucina. Preparo il caffè mentre fisso i bicchieri della cena ancora al centro della tovaglia. Aspettare il sibilo della caffettiera prima di affrontare la strada è sempre stato il mio momento meditativo per eccellenza, sin dai tempi degli studi. Preparo la tazzina e mi viene in mente la scrittrice Paola Mastracola, che nel saggio La passione ribelle ci fa notare che chi studia si fa eversivo. Si siede su una sedia e contrasta la corsa frenetica del mondo. Noi guardiamo allo studio come a un reperto storico. Pensiamo subito a Leopardi, curvo sui libri, con l'adolescenza carica di testi scolastici. Ma non ricordiamo il privilegio e il piacere per quelle cose prive di scopo economico immediato, come appunto studiare. Chi studia provoca un'interruzione netta nella nostra produttività obbligatoria. E questa è una ribellione forte e silenziosa. Ma dove avrò messo lo zucchero?

Questa era A Horse with No Name degli America. L'accoppiata caffè e sigaretta mi riporta alla realtà. È quella la vera sveglia. Ed è in quel momento che avviene la scissione. Da un lato, noi che ci immaginiamo attraverso il deserto su un cavallo senza nome, come appunto ci hanno appena detto gli America. E dall'altra noi, che saliamo in macchina e accendiamo il motore, o andiamo a piedi, o corriamo dietro al bus, proprio come Fantozzi, lo vedete ora? Affrontiamo il traffico di tangenziali intasate per raggiungere il posto di lavoro e ci sembra che intorno a noi non ci sia più bellezza. Ma negli anni 60, Sergio Larraín, fotografo cileno, abbandonava i riflettori dello Star System per trasferirsi a Valparaíso. Iniziò a puntare l'obiettivo della macchina fotografica sui cani randagi o sui gradini delle scale pubbliche e sulle persone che vivevano ignare le loro vite, come se stesse fotografando proprio noi. Catturava la bellezza quotidiana scartata dai nostri occhi veloci. Larraín era una di quelle persone per cui Gianni Minà provava un'attrazione viscerale, uno di quegli individui capaci di andare controcorrente a qualsiasi costo, pur di raccontare storie e mostrare bellezza e verità. Minà citava l'amico Edoardo Galeano come esempio di ciò. Il cammino si fa andando, diceva. Ricordiamoci di avere i loro occhi mentre siamo invischiati nel traffico, perché questo ci può aiutare a trovare un senso alle nostre routine.

e la nostra mattina termina all'ingresso del nostro posto di lavoro. In quel momento accendo una sigaretta e la fumo come fosse l'ultimo desiderio di un condannato. Tra 3 minuti timbreremo un cartellino, alzeremo una saracinesca o inseriremo il codice di accesso che sblocca la porta dell'ufficio. E in quel momento impossibile da accettare, dobbiamo ricordarci che abbiamo ali, che possiamo volare via, anche se ci sentiamo come su un patibolo. La poetessa Alda Merini ci ha lasciato una specie di promemoria nella raccolta Vuoto d'amore, pubblicata da Einaudi nel 1991. Versi che forse fanno al caso nostro. Mangerete polvere, cercherete di impazzire e non ci riuscirete. Avrete sempre il filo della ragione che vi taglierà in due. Ma da queste profonde ferite usciranno farfalle libere. Quella urgenza di prendere quota è l'unica arma che abbiamo per non impazzire. Volare via e respirare un'aria nuova, lontano da questo parcheggio.

Finisce qui la decima puntata di Maledetti. Per celebrare questo piccolo traguardo, ho pensato che sarebbe interessante leggere i vostri pensieri e magari costruire insieme a voi i nuovi episodi. Se vi va di condividere e partecipare, potete scrivere un'email a maledetti.parsec@gmail.com. maledetti.parsec@gmail.com. Leggervi sarà un piacere, vi aspetto. Buon proseguimento di ascolto sulle frequenze libere di Radio Parsec.

Benvenuti a Ritmo, rock in tempi molto scuri, sono Michele e mi sono rotto le palle di essere additato come un fenomeno così marginale del classic rock, per cui oggi dedicherò questa puntata ai favolosi anni 20, che sono questi, non sono neanche finiti, siamo più o meno a metà, gli anni 20 iniziano col 2020, non è 2021, gli anni 20 iniziano nel 2020 e finiscono nel 2029, questo me lo dice il notaio. E però per cominciare, dice, ma che negli anni 20 non suonano, non si vendono i dischi non ci sono più, non si suona più, gli strumenti sono stati banditi e sostituiti dalle basi, e che ci vuoi proporre? Qualcosina c'è, però mi ci vuole in questo momento di smolecolarizzazione, così potremmo dire, della musica, mi ci vuole una colonna sonora un po' atomica.

documentario sull'atomo e cose affini. Mi ci voleva appunto per introdurre però idealmente questa puntata sulla musica del 2020, i favolosi anni 20, musica che non si sa dove trovare, non si sa dove acquistare, non si sa perché acquistarla, visto che gira libera per la rete. E Mogwai vengono dagli anni 90, ma è l'unica band che vi propongo oggi che ha un qualcosa di rimando al secolo scorso, perché ad esempio adesso sentite voi.

erano Sports Team che sono di Londra, una volta gli inglesi influenzavano tutti, invece adesso che siamo nel 2020 tutto si mescola e secondo me questi ragazzi hanno ascoltato i Viagra Boys prima di iniziare. Ma adesso invece ascoltiamo, dopo un gruppo di Londra, ascoltiamo invece una band di Londra che è capitanata da Tom Greenhouse. Si chiamano The Cool Greenhouse e sono vaghissimamente influenzati come maniera di cantare, ma proprio poco poco, dai Fall.

Notte Band di oggi, The Cool Greenhouse, vaghissimamente, poco, come dicevo prima, influenzati dai Fall. Per chi conosce i Fall, chi conosce i Fall si sarà fatto qualche risata, però sono giovani che abbandonano per un attimo le basi, riprendono gli strumenti e suonano altrove, e da noi assolutamente non arrivano in nessuna radio che non sia Radio Parsec, ovviamente, perché non, questa musica non si ascolta più, non si può ascoltare più, non è quello che oggi deve essere ascoltato. Quindi sono nuove band di Londra e adesso invece la dolcissima voce della frontman di una band che è di Londra, cambia solo nord, sud, cambiano i quartieri, ma di Londra. Questi sono Sorry.

Ebbene, il trittico di Londra è terminato, siamo su Radio Parsec, questa è Ritmo, dedicata ai favolosi anni 20, che sarebbero questi, almeno i primi sei anni, quello che abbiamo potuto ascoltare di chiamiamolo rock, si può chiamare rock, credo, negli ultimi, sì, ma sì, perché no, ancora, esiste ancora, lo fanno i giovani, si mettono lì a suonare gli strumenti. Sembra impossibile, ma è così. Dopo il trittico di Londra, dicevo, andiamo invece negli Stati Uniti, con uno dei gruppi più interessanti venuti fuori da New York negli ultimi anni, Nipotini, e prodotti da qualcuno dei Parker Courts. Loro sono i Bodega, ma poi in doppietta il loro chitarrista ha costituito un'altra band che si chiamano The Ones, e li ascoltiamo tutti e due in sequenza.

contro il classic rock, contro il quale peraltro non ho nulla. Questi sono tutte band degli anni 20, cioè band molto recenti. Si suona a New York e senza soluzione di discontinuità, come amo dire, si passa da questi newyorkesi molto, molto rock a tutto un altro genere. C'è stata una puntata di ritmo dedicata a certa elettronica non si fa più, direte voi, e invece si fa ancora. Leak and Show.

Ma ho sbagliato, no, ho sbagliato anche io, sono un po' rincoglionito. Leak and Slow, scusatemi tutti, sono band molto, come vedete, molto conosciute anche da me, ma no, vabbè, io le conosco bene, ho proposto in diverse serate di musica di ascolto, ovviamente, questo brano che a me piace parecchio. E adesso invece torniamo in una ragazza che è Mitski.

Mitski, conosciuta anche dai bambini, non lo so, i miei figli la conoscono, questo già è strano, la conoscono perché credo che questa, in particolare questo brano sia stato utilizzato in piattaforme molto molto note, però mi sono troppo allontanato dalla amata Inghilterra, ci devo tornare subito, torniamo a, per la precisione, non a Londra stavolta, torniamo a Nottingham, dai!

Questi inglesi che ancora continuano a riunirsi in delle sale prove e continuano a suonare musica tipicamente inglese, peraltro un pop rock che poteva essere prodotto 20, 10 o anche 10 anni fa o anche appunto adesso. E noi continuiamo a gustarci queste cose nuove perché ancora non abbiamo abbandonato ogni speranza di vedere giovani con strumenti. E adesso ritorniamo, tanto per cambiare, a New York con una band che fa tutt'altra cosa, come sentirete ora.

e queste, chi conosce la musica del passato, solo da New York potevano venire, non c'è dubbio, e smentitemi se potete. Adesso invece con una transcontinentale ci spostiamo nella bizzarra Australia, che qualcosa negli ultimi... devo dire che ad esempio Public Practice, che erano la band che abbiamo ascoltato prima, avrebbero anche potuto farcela, fecero un EP molto promettente nel 2018, poi fecero un album da cui è stata tratta il brano che abbiamo sentito prima, che poteva anche essere promettente, ma uscì nel 2020 e proprio in pieno Covid, e di loro si sono perse le tracce. Invece questi sono australiani e sono, ripeto, molto bizzarri. Big Supermarket.

Erano i Big Supermarket, questa era Peter, vintage sound, proprio fieri di essere vintage, con una canzoncina psichedelica che poteva rimandare al post-punk inglese, a certo post-punk inglese di fine 70, inizio 80. Ma dove cazzo volete andare a suonare questa cosa qui? Ma dove? Che probabilmente da nessuna parte. E invece noi ci spaziamo qua e là, ci muoviamo tra continenti e ritorniamo nel sound, direi proprio di no, britannico, ma in quello irlandese, con una doppietta di band che abbiamo già ascoltato su Ritmo almeno una volta.

0: La doppietta irlandese erano prima abbiamo ascoltato i New Dead, che addirittura non si scioglieranno, quindi dopo il primo album ne faranno un secondo, quindi vedi, ci sono delle band anche in Irlanda che continuano a fare rock, cioè si incontrano una alla chitarra, una il basso, una alla batteria e una canta, cioè queste cose qui di una quelle cose buone di una volta, e non si sciolgono. Quegli altri addirittura, ha voglia parlarne male, ma gli altri, che sono i Fontaines D.C., hanno alzato l'asticella, sono andati ben oltre e riescono ad avere successo facendo quello che fanno, che non è proprio in questo momento una cosa banale. E questa è Radio Parse, questa è Ritmo, rock in tempi molto scuri che si sta avviando alla conclusione, e adesso un copista, un vero e proprio copista, un uomo che ha fatto ogni disco che fa generi diversi, ogni band riesce a comporre fa una cosa diversa. Prima era il leader dei Mazes. Chi sono i Mazes? Ve parlerò un'altra volta. E facevano più o meno pop inglese, pop rock inglese. Poi ha fondato insieme a James Hoare gli Ultimate Painting, di cui ho parlato nella puntata dei Velvettiani. Poi hanno litigato, ha messo su un'altra band che si chiamano Human Nature. Modern Nature, perché oggi sono particolarmente rincoglionito. Sempre facendo cose diverse. Lui è Jack Cooper, ricordatevi questo nome perché, ogni volta una sorpresa. E questo è direi quasi jazz. E chiudiamo questa puntata di Ritmo e ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Ciao a tutti.
1: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di Ferrari!
1: RadioParsec.com.
2: Sulla musica classica di Radio Parsec va ora in onda Ad Aveni Beethoven. Buon ascolto.
3: Diamoci un tono. Ad Aveni Beethoven. Ascoltare il Dies Irae di Giuseppe Verdi oggi, con quei quattro timpani che si sovrappongono ai boati delle artiglierie che vediamo nei notiziari, ci fa percepire una sorta di assonanza tra quella compostezza strutturale di un requiem ottocentesco e il terrore per ciò a cui assistiamo in questi giorni. Milano, 22 maggio 1874. La polvere si alza dai ciottoli di Piazza San Marco al passaggio delle carrozze scure. Giuseppe Verdi dirige la prima esecuzione del suo Requiem. L'Italia sabauda piange la scomparsa di Alessandro Manzoni. La cattedrale ingloba un vero e proprio dramma scenico. Il critico Hans von Bülow definisce la partitura un'opera in veste ecclesiastica. Le gerarchie cattoliche, invece, osteggiano apertamente l'impostazione violenta di quella composizione. Verdi colloca i cantanti solisti e le donne del coro direttamente sull'altare maggiore. Le classi sociali del neonato Stato italiano si ritrovano fianco a fianco all'interno della navata. I patrioti laici che celebrano il poeta nazionale e i tradizionalisti che attaccano l'uso massiccio dei timpani e degli ottoni. La società ottocentesca trema davanti a questa rappresentazione spietata del giudizio universale. Il potere politico stringe alleanze fragili, mentre l'arte verdiana squarcia le certezze borghesi dell'epoca, costringendo l'individuo a guardare l'abisso. Verdi esige quattro colpi di gran cassa, scuri e violenti. L'intero organico orchestrale attacca simultaneamente fortissimo. Il coro scandisce le sillabe del testo latino, separando le consonanti con ferocia assoluta. La tonalità di sol minore chiude l'armonia in una struttura opprimente. I violini precipitano in scale cromatiche velocissime e nel momento successivo, il tuba mirum, il compositore dispone gli ottoni ai quattro angoli estremi dello spazio esecutivo. Il suono accerchia fisicamente la platea da ogni direzione. Il volume orchestrale precipita istantaneamente nelle poche note isolate del quantus tremor. La dinamica si riduce a un respiro udibile appena. Il genio costruttivo verdiano si manifesta esattamente in questa esasperazione estrema dei contrasti di volume. Ascoltiamo ora il Dies Irae, seguito dal Tuba Mirum e altri brani. I brani sono tratti dalla Messa del Requiem di Giuseppe Verdi, nell'incisione realizzata al Teatro della Scala di Milano nel giugno del 1979 sotto la direzione di Riccardo Muti.

0: Il Dies Irae di Giuseppe Verdi, ascoltato oggi nel 2026, mantiene tutta la sua potenza, fatta di dolore e rabbia. Oggi costituisce la colonna sonora perfetta per le nostre invettive contro i re, i kings e i mostri di ogni tempo. Buon proseguimento di ascolto con la programmazione di Radio Parsec.
1: Qui Radio Parsec. Va ora in onda.
2: Fire!

0: La mentina.
1: Ciao amiche di Radio Parsec, benvenute alla 12ª puntata di La mentina, il programma senza posologia. Potete prenderne una dose ogni settimana oppure recuperarne qualcuna tra i podcast. Gli effetti indesiderati comprendono dubbi, cambi di prospettiva e improvvise conversazioni, ma anche scambi di opinioni con parenti, colleghe e amiche che magari manco ve l'avevano chiesta l'opinione. Io sono Lillus e se questa è la prima volta che ci incontriamo, benvenuta. Qui ascoltiamo soprattutto artiste, parliamo di femmine, femminismi, diritti e società, ma soprattutto usiamo la musica delle donne per raccontare il mondo. Un mondo che, se ci pensi bene, è fatto per metà da femmine e per l'altra metà da persone che esistono solo perché, a un certo punto, una femmina le ha partorite. Così. Tanto per ricordarcelo, sorella. Qui di solito parlo usando il femminile sovraesteso, non per fare un dispetto a qualcuno, né per provocare, ma per un piccolo esperimento di immaginazione. Provare, ogni tanto, a guardare il mondo dal punto di vista di chi, troppo spesso, dal mondo viene guardata poco. E tutto questo succede dentro Radio Parsec, che 3 mesi fa ha aperto la porta a una femminista in una stanza piena di uomini con i microfoni accesi. Sono entrata in punta di piedi, ma con gli anfibi, e finora nessuna si è fatto male. Credo. E adesso prendete una pillola. Una mentina.

Bentornate amiche di Lamentina e grazie per essere rimaste ad ascoltare 12 mezz'orette di riflessioni non sempre facili da digerire, lo so. Dovete sapere, e forse le più sgamate tra voi lo hanno già intuito, che non è mica semplicissimo essere la femminista in questa meravigliosa e incasinatissima stanza di maschi dotti di musica, società e costumi, ma anche di cazzate sovraestese che è Radio Parsec. Me ne accorgo ogni lunedì sera durante il comitato centrale. Devo sedermi al tavolo, conquistare la sedia, afferrare il microfono, alzare un po' la voce, ribattere, controbattere, cercando di evitare che, senza neanche accorgercene, si scivoli un po' in quel retrogusto stantio di patriarcato che, diciamocelo, dovrebbe aver stufato anche gli uomini. Comunque, qualche settimana fa, un maschio mi ha fatto una domanda che mi è rimasta addosso. Lillus, ma perché sei sempre così arrabbiata? Dovresti arrabbiarti di meno. Caruccio, il punto è, amico caro, che io non sono arrabbiata. Sono realista, sono preparata, a volte magari agguerrita, ma sono soprattutto sorpresa. Sorpresa che tu, invece, non sia sufficientemente arrabbiato o almeno preoccupato. Ragazzo mio, vivi nel Merdocene e, nella fattispecie, nel Giorgia Paese, anno domini 2026. E se hai una figlia, una nipote, una sorella, una compagna, una madre, una collega, un'amica a cui vuoi bene, quello che dovrebbe essere inquieto e arrabbiato oggi sei tu. Perché se ancora non ti sei accorto di una cosa, del fatto che noi donne in questo paese non solo moriamo quasi ogni giorno per mano di maschi ineducati assassini, ma continuiamo a essere invisibili. Invisibili nel lavoro, invisibili nella medicina, nelle città, invisibili nei dati, invisibili nella politica, invisibili perfino quando si progettano gli oggetti che usiamo ogni giorno, allora, amico mio, qui dobbiamo davvero ripartire da zero. Capito? Il punto non è che io sono troppo arrabbiata, il punto è che sono sinceramente sorpresa che tu non lo sia.

Cari amiche di Radio Parsec, il momento in cui sono diventata, non dico femminista perché è successo non meno di 40 anni fa, ma in cui sono diventata una femminista consapevole ed efficace, è stato quando ho terminato di leggere un libro fondamentale, o almeno per me, Invisibili, di Caroline Criado Perez. Segnate bene questo titolo. Invisibili, ovvero come il nostro mondo ignora le donne, dati alla mano. Succede infatti che il mondo non è progettato contro le donne, è progettato senza le donne. Il problema è che mentre questo mondo veniva, diciamo così, costruito, le donne non erano nella stanza. Il libro di Caroline Criado Perez mi ha fatto capire, finalmente, la vastità, sì, proprio la grandezza e la concretezza dell'ingiustizia perpetrata contro le femmine da quando nasciamo a quando moriamo. Siamo considerate invisibili in tutti i campi e quando si prendono decisioni che impattano profondamente nelle nostre vite, ecco, nel contesto in cui queste decisioni sono prese, non ci sono donne. O, se ci sono, non vengono ascoltate. O, se vengono ascoltate, sono ignorate. Con un filo di malizia aggiungerei volutamente e consapevolmente ignorate. Siete abbastanza arrabbiate? Chiedo anche all'amico di prima, quello che si stupisce della mia rabbia. Questo è niente. Ecco dove nasce la mentina.

Ciao! Ora che vi ho presentato Invisibili e Caroline Criado Perez, che considero un pochino la madrina di Lamentina, ho l'onore di presentare ai non arrabbiati, e qui il maschile è quasi d'obbligo, i 10 settori in cui, con dati scientifici e sociologici alla mano, le femmine non ricevono ascolto, giustizia, equità, protezione, sicurezza e servizi. Sono i 10 capitoli del libro e nel corso delle prossime puntate, che a sto punto temo saranno davvero tante, vi prometto che li affronteremo tutti questi ambiti per dare concretezza a questa rabbia, stanarla e trasformarla in soluzioni. Numero 1. Pianificazione urbana e trasporti. Città progettate sul solo pendolarismo maschile casa-lavoro. Trasporti che ignorano i percorsi a catena delle donne, figli, spesa, anziani, lavoro. Illuminazione non sicura. La sicurezza percepita dalle femmine che è fortemente inferiore da quella percepita dai maschi. 2. Medicina e ricerca clinica. Ah, il mio capitolo preferito, uno dei più forti. Studi medico-scientifici condotti prevalentemente su maschi. Dosaggi farmacologici pensati solo sul corpo maschile. Diagnosi tardive. Sintomi dell'infarto femminile ignorati. Dolore femminile sottovalutato. Leggetela così. Per le disfunzioni erettili, il pene che non funziona, vengono investiti miliardi di euro in ricerca scientifica. Per curare l'endometriosi e il dolore che impedisce alle femmine di vivere normalmente, è investito globalmente solo qualche milione di euro. 3. Lavoro ed economia. Ah, qui entra il tema del lavoro invisibile. Lavoro di cura, quasi tutto femminile. Dati sul lavoro domestico, idem come sopra. PIL, che non considera il lavoro gratuito, e quindi le femmine. Divario salariale e pensioni. Sfruttate ed impoverite mentre lavoriamo, noi femmine siamo pure poverissime quando andiamo in pensione. 4. Tecnologia e design. Ah, questo è proprio un capitolo impressionante. Smartphone e oggetti di uso comune troppo grandi. Riconoscimento vocale addestrato su voci maschili. Dispositivi progettati sull'uomo adulto come standard. Algoritmi che privilegiano ed evidenziano solo il maschile, inclusa la I. 5. Sicurezza ed incidenti. Ah, questo capitolo fa veramente incazzare, anzi, fa proprio piangere. I crash test e manichini maschili per peso e dimensioni. Cinture di sicurezza ed airbag progettate per proteggere corpi di tipo maschile, sia per peso che per altezza, e quindi probabilità molto più alta di lesioni per le femmine, così come la loro morte in caso di incidenti. Olè! Politica e raccolta dati. Non è che manchino le donne, mancano i dati sulle donne. E se non raccogli i dati, non vedi il problema. E se non lo vedi, non lo risolvi. Criado Perez parla proprio di questo drammatico gender data gap. E qualcuno legga Donata Columbro. 7. Emergenze e disastri. Pandemie, caldo, guerre, emergenze umanitarie. Le politiche vengono progettate su dati neutri che neutri non sono, perché certe condizioni penalizzano soprattutto le femmine. 8. Violenza e sicurezza pubblica. Anche qui non tanto la violenza in sé quanto l'errata e maschile progettazione dell'illuminazione degli spazi pubblici, dei bagni, dei trasporti, dei percorsi che effettuano ogni giorno le femmine. 9. Sport. Allenamenti, equipaggiamento, ricerca scientifica, quasi tutto costruito sul corpo maschile. Pink it and shrink it. Recita il motto del cazzo del design e del marketing per donne. Rendilo rosa e più piccolo! 10. Linguaggio e rappresentazione. Qui, tra gli altri, si parla del danno dell'invisibilità delle femmine generato dall'uso, nel linguaggio, del maschile sovraesteso, del maschile inteso come neutro, quando neutro non è. Bene, amico al quale ho dedicato questa puntata, sei arrabbiato? Perché se ancora non lo sei, il problema sei tu, non io.

Bentornate su Lamentina, amiche. Per la conclusione di questa carrellata di ingiustizie ben documentate, come vedete, e ben costruite intorno all'invisibilità femminile. Perché secondo me il contrario di invisibile non è necessariamente visibile. Il contrario di invisibile è previsto. Perché quando qualcuno o qualcuna ti prevede, ti progetta, ti misura, ti ascolta, ti protegge, ti soddisfa. E forse le femmine, a guardare bene, non chiedono privilegi o qualche diritto. Chiedono, intanto, molto semplicemente, di essere previste. Previste. Vi saluto, come sempre, con un ultimo brano dell'amata Alanis Morissette. Right Through You, tradotto con proprio attraverso di voi. Questa canzone nasce perché Alanis racconta di essere stata trattata da certi maschi dell'industria musicale negli anni 90 come una ragazzina da plasmare. Lei invece capisce immediatamente il meccanismo di potere e lo smaschera. Io invece, canta, vedo attraverso di voi. Beh, voi forse non ci vedete, ma noi sì, vi abbiamo capiti. Raga.

0: Buonanotte, qui è Radio Raptus e io sono Benassi, Ivan. Beh, comunque che ci siete oppure no, io ho una cosa da dire. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un'Inter come quella di Corso Mazzole Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche dio. Credo che se mai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però, credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono.
1: Buongiorno e buonasera, oppure anche buonanotte, come diceva Benassi Ivan dal famoso Radio Freccia. Abbiamo tratto questo clip perché oggi mi sento proprio come Benassi Ivan. Avete presente quella scena in cui lui è un po' depresso, non gli piace il lavoro, ha dei problemi e una sera dorme nella sede di Radio Freccia? O di quella che diventerà Radio Freccia, perché all'inizio è Radio Raptus, e lui a un certo punto ha questa epifania che accende il microfono, tira sulla leva e comincia a parlare in radio. E si sente bene perché si sfoga e dice quello in cui crede. Ebbene, io mi sono sentito un po' così, e quindi dico: per fortuna che c'è Radio Parsec, perché quando registri o quando vai in live, senti la musica e dici quello che pensi. Veramente ti scordi di tutti i problemi. Ma questa non è Radio Freccia, è Radio Parsec, quindi buongiorno, buonasera e buonanotte per questa nuova puntata di Lello Splendor, una puntata che mi fa un po' così sobbalzare perché ho preso come per spunto un tema di attualità che non è la guerra, non è il Bosco di Rogoredo, non è il referendum, bensì una cosa che ha riempito il web. Stiamo parlando di angina pectoris.

L'angina pectoris è un dolore toracico, spesso descritto come costrittivo, causato da una temporanea ischemia miocardica, cioè una mancanza di ossigeno al cuore, dovuta a restringimento coronarico. Tranquilli amici di Radio Parsec, questo non è Luciano Onder, non è Medicina 33, semplicemente è la puntata numero 8 di Lello Splendor dal titolo Angina Pectoris. Perché angina pectoris? Perché siccome qualcuno mi ha detto ma tu sei troppo nostalgico, nelle tue trasmissioni si sentono sempre pezzi vecchi, non parli mai dell'attualità, e allora io oggi mi sono alzato dal letto e dico no, oggi parlo di attualità. E l'attualità ci viene incontro nella figura o nelle figure

con le sue canzoni, con il suo modo di suonare, e quindi io oggi parto da qui. Incredibilmente, abbiamo sentito infatti un pezzo dal loro repertorio, che non è ancora così vasto. Il titolo è Sherpa. E quindi noi questa sera, o questo giorno, dipende da che ora ascolterete la puntata, parleremo di questo duo. E però questa attualità che mi dà uno spunto di riflessione, perché sì, ok, le cose nuove, le cose interessanti, quello che c'è in giro, ma poi quello che si sente in giro è davvero originale, è davvero innovativo, è davvero interessante, è tutta una costruzione, c'è qualcosa sotto, c'è del talento? Non lo so, io con voi in questa puntata di Lello Splendor lo vorrei scoprire e ne vorrei discutere. Intanto beccatevi questa.

Siamo partiti forte, perché comunque il titolo della puntata non prometteva niente di diverso e quindi questa potrebbe anche rivelarsi una puntata per i forti di cuore, perché si ascolteranno brani piuttosto tirati, ma anche brani piuttosto particolari, e quindi ci vuole un po' di orecchio, ma ci vuole anche un po' di cuore e, aggiungo io, ci vuole anche un po' di stomaco. Quindi angina pectoris, perché stasera siamo partiti dagli Angin de Poitrain, ovvero sia un duo musicale di rock sperimentale e rock matematico originario del Canada, più precisamente da Saguenay, o non so se si pronuncia così. E questa band è diventata famosa e conosciuta online negli ultimi anni perché, come vi dicevo, è diventato un fenomeno social grazie a un video di un live che hanno fatto per KEXP, la radio di Seattle, che tra il resto della programmazione fa spesso anche eventi live, non so, come quelli che stanno andando di moda adesso, no? I Tiny Desk, insomma, chiamano spesso a suonare band dal vivo, e la loro esibizione è diventata in un attimo virale. Il gruppo è composto da due musicisti che però mantengono segreta la loro identità reale e si fanno chiamare Kn de Poitrain, che è alle chitarre microtonali, al basso, alla loop station e anche alla voce, e Clec de Poitrain, batteria e voce. Non solo i nomi sono inventati, ma anche le identità sono segrete, perché si esibiscono con le maschere. Non so se avete avuto modo di guardarli, ma ripeto, è molto difficile non aver avuto modo di vederli, perché a me è bastato un amico che mi ha scritto su WhatsApp: conosci gli Angin de Poitrain? E da quel momento in poi tutti i reel di TikTok, di Instagram, eccetera, non fanno altro che propormi da varie angolazioni le esibizioni di questo duo, e li riconosci subito, perché Kn c'ha un cappello di cartapesta a pois bianchi e neri, ha delle treccine finte bionde, ha una tuta a sfondo nero e pois bianchi, e suona scalzo, ma con mani e piedi anche loro pitturati, verniciati di bianco e pois neri, e con i piedi fa un casino con la loop station. Clec invece sta alla batteria e c'ha una tuta che è il contrario del compare, perché è sfondo bianco con pois neri e un cilindro in testa che gli fa vedere solamente gli occhi, ma la faccia è dipinta di nero ovviamente, e quindi è impossibile non notarli, ma è anche impossibile non sentirli, perché se ci perdete qualche secondo e non scrollate subito, vi accorgerete che la loro musica è piuttosto ficcante, piuttosto efficace. E nel corso di questa puntata andremo un po' ad analizzare meglio quelle che sono le caratteristiche non solo di questo duo, ma anche quelle che sono le influenze, gli artisti similari, vuoi per genere di musica, vuoi anche per l'uso di maschere, ne sentiremo alcuni. E poi dopo ognuno degli ascoltatori attenti e pazienti di Lello Splendor trarrà le sue conclusioni. Nel frattempo andiamo avanti.

E rieccoci in studio, siete sempre all'ascolto di Radio Parsec e di Lello Splendor, puntata Angina Pectoris. E storco già un tantino la bocca perché mi si cominciano a chiarire un po' le idee, perché ecco che cominciano ad affiorare un po' di similitudini, cominciano a farsi sentire band, nomi che comunque proponevano e propongono un po' quello che stanno facendo gli Angine de Poitrain. Prima infatti abbiamo sentito i King Gizzard and the Lizard Wizard con Robot Stop dal loro disco Nonagon Infinity, che assomigliava secondo me parecchio al pezzo di apertura del duo canadese, e adesso abbiamo appena sentito i White Stripes, che se c'è stato un duo negli ultimi tempi che ha fatto parlare di sé in quanto band di successo ma anche in quanto duo, sono proprio loro. E però siamo andati un po' indietro negli anni, nel 2007 più o meno, quando Jack White e Meg White a Detroit formano questo duo statunitense, appunto The White Stripes, che avevano una struttura piuttosto semplice, no? Perché sono solo due strumenti, la chitarra e la batteria, però Jack White oltre alla chitarra suona anche il basso, il pianoforte, la marimba, altri strumenti a percussione, mentre Meg White suona altre percussioni. E sta di fatto che però questo duo funziona appunto come coppia, no? Quindi stanno vicini, si guardano, si alternano, proprio come fanno gli Angine de Poitrain. Se guardate i loro video, chiaramente fanno quello che può fare un duo sul palco, con l'aggiunta però ovviamente che questi vanno forte, e quindi non vi nego che brani come Sherpa o i singoli che fra un po' usciranno, come quelli che sono già usciti, Fabienc e altri che usciranno a breve, perché ripeto il repertorio ancora non è vasto, e però funziona, funziona parecchio, perché comunque è una musica che ti prende, che ti invoglia anche a muoverti, a ballare, ed è soprattutto una musica che nasce anche da una certa bravura, da una certa maestria, perché il chitarrista c'ha una loop station sotto con cui campiona in diretta, fa i loop, e quindi già quello funziona bene. E in più suona una chitarra a doppio manico con cui fa sia basso sia chitarra, e fa un uso smodato di quella che gli intellettuali chiamano la musica microtonale, ma ci torneremo fra un pochino. Certo, quello che comunque li fa anche rendere molto attraenti, molto appetibili e molto, ecco, direi quasi vincenti, comunque meritevoli di tutto questo successo a livello anche di immagine che solamente i social possono garantire, è ovviamente anche l'uso delle maschere, le gestualità che compiono mentre suonano, e anche tutto un repertorio di interviste in TV canadesi o comunque di lingua francese, dove loro fanno cose assurde mentre gli intervistatori fanno le domande o mentre il dibattito si svolge, e non parlano ma fanno, emettono versi, e quindi ecco, c'è tutto un mondo dietro. Ma a proposito di maschere, anche qui non è che siano proprio tutti sti innovazione.

E abbiamo ammorbidito certamente i toni, perché con i Glass Beams e con il loro brano Mahal siamo andati anche in un altro continente, perché questo suono che trae ispirazione dal patrimonio indiano e sudasiatico è una bella fusione. Ma ho voluto farvi sentire questo brano, che tra l'altro è anche piuttosto recente, quindi già siamo a due brani molto molto recenti, e questo è una chicca nella programmazione di Lello Splendor, quindi tenetevela stretta, perché non so quando ricapiterà. Ma dicevo, ho voluto farvi sentire un pezzo dei Glass Beams, perché anche questo trio fa un largo uso delle maschere. Nella fattispecie questo trio di Melbourne ama coprirsi il volto con delle maschere fatte di, come se fossero di cristalli, di diamanti, comunque cosa sbrilluccicosa. E quindi questo mi ha dato un po' ecco, un gancio per avvicinarli agli Engins de Poitrain, che, come abbiamo capito, fanno della loro immagine e delle loro tute di cartapesta un tratto distintivo. Quindi in questa puntata sto già snocciolando nel mio essere splendido delle sfaccettature che non dico che ridimensionano l'operato e il successo del duo canadese, ma comunque lo contestualizzano, perché a me piace anche capire, e non ci riuscirò, capire se quello che diventa virale è comunque frutto di un talento, è frutto di una creatività, è frutto di una spinta culturale che viene da una città, da un paese, da un'area, da un club, da un collettivo, oppure potrebbe tranquillamente essere una fuffa, no? Come ce ne sono tante. Non lo so, non credo, perché secondo me gli Engins sono piuttosto interessanti, e magari se ve li andate a sentire sarete d'accordo con me. A me però, come avrete capito, interessa un po' andare a capire da dove viene e che cosa significa, e quindi ecco, già abbiamo visto qualche somiglianza con un duo, con un genere musicale e anche con le maschere. Andiamo avanti con un altro che si mascherava pure lui.

E ci siamo anche ascoltati Buckethead, ovvero sia Brian Patrick Carroll, che è un chitarrista e un polistrumentista statunitense, e l'ho avvicinato a Yan Jin perché anche lui, con gli altri, ma solamente lui, portava una maschera e appunto un bucket, cioè un secchiello sopra la testa, e più precisamente un secchiello di Kentucky Fried Chicken, cioè la famigerata e famosissima catena di fast food statunitense. E devo dire che questo Buckethead è una presenza piuttosto inquietante, ma anche iconica, perché dovete immaginarvi uno spilungone con i capelli sciolti e questa maschera bianca e questo, questo secchiello a mo' di cappello. Un autore eccezionalmente prolifico che ha pubblicato oltre 300 album in studio, e la sua vastissima produzione musicale attraversa numerosi generi, fra cui il progressive metal, il funk, il blues, la fusion, la musica d'ambiente e la musica sperimentale. Io ovviamente non è che lo conoscessi bene e non l'ho neanche ascoltato, perché non mi è mai piaciuto. C'è un motivo per cui uno negli anni comincia a scartare e a selezionare quello che più gli piace. Buckethead purtroppo per lui non era nella mia lista dei desideri. Dice: allora perché l'hai messo sulla puntata? E l'ho messo perché, oltre al discorso della maschera e del cappello, che non stiamo qui adesso a guardare l'originalità o meno, mille gruppi, mille artisti nel corso degli anni hanno usato pseudonimi o maschere, quindi non è questo il punto. Il punto semmai è un po' nella tecnica che si usa, no? Perché Brian Patrick Carroll, ovvero sia Buckethead, ha un virtuosismo nel suonare la chitarra, cosa che lo avvicina addirittura a nomi del calibro di Steve Vai e Yngwie Malmsteen, tanto per citare i più famosi. E quindi, quando si parla di questo genere di canzoni, questo genere di performance, e nella fattispecie quando si parla di gruppi come Anjin de Poitrain, bisogna anche parlare di virtuosismo. In effetti il chitarrista degli Anjin è bravino, se lo guardate fa veramente dei numeri pazzeschi con la chitarra. E quindi, in un'analisi più ampia di questo fenomeno, di questo genere, bisogna anche parlare di un certo virtuosismo alla chitarra in questo caso. Perché, dicevamo prima, quando si parla di Anjin si parla anche di mathematic rock, che è un genere musicale che è derivato dal rock sperimentale, ma è caratterizzato da una struttura ritmica piuttosto complessa ed anche insolita, con sonorità che vanno fuori dagli schemi del rock tradizionale, e poi è anche caratterizzata da accordi dissonanti e anche da una grandissima sperimentazione tecnica. Ecco perché bisogna anche parlare di chitarrismo. Lasciamo stare anche proprio il finger picking, l'uso delle dita nelle corde, che era tutto un fatto matematico, ma bisogna parlare proprio anche di bravura alla chitarra, così come bisogna anche parlare di musica microtonale, perché ciò che fa parlare in questo periodo degli Anjin è anche questa tecnica, che è una musica che utilizza i microtoni, cioè degli intervalli musicali minori di un semitono appartenente al sistema equamente temperato. Dice: dove le sai queste cose? Le leggo, non è che faccio mistero, le sto leggendo mentre parlo su Wikipedia, perché onestamente nemmeno io sapevo dare una definizione a questa musica microtonale. Allora ti viene in aiuto il web, e quindi capisci insomma più o meno dove questi qui vanno a parare. E in effetti, se si ascolta la musica degli Anjin, ma anche delle loro influenze, che adesso andremo a snocciolare piano piano, si sente come ci sia un accordo diverso che viene fuori dalle corde della chitarra, perché vengono proprio suonate in maniera diversa. Adesso abbiamo visto un po' di gruppi, diciamo, similari, o comunque per le maschere, per il genere, per il suono che viene fuori, ma comunque ci andiamo a sentire un altro duo che, in più, oltre che essere recente, è anche delle parti nostre.

I nostri vicini di casa, i Little Pieces of Marmalade, gruppo musicale rock italiano formatosi a Filottrano nel 2014 e venuti alla ribalta grazie anche a uno dei talent più seguiti in Italia, ovvero sia X Factor, sotto la guida, sotto l'egida di Manuel Agnelli, hanno fatto un bel percorso, come si dice, di questi tempi, parlando di tante cose, anche del calcio, ma anche dell'evoluzione musicale. Dicevo, hanno fatto un bel percorso e si sono comunque imposti anche al grande pubblico, e perché se lo meritano pure, perché sono bravi, perché sono giovani, perché sono simpatici e perché fanno un bel rock energetico, e si è sentito da questo pezzo che era One Cup of Happiness, e poi perché sono un duo, quindi anche qui parliamo di una collaborazione, un duetto, un vis-à-vis fra un batterista, Daniele Ciuffreda, e un chitarrista, Francesco Antinori. E quindi eccoci qua, un altro duo che duetta, che fa quello che fanno le coppie, ma lo fanno molto bene. In questo caso parlavamo di rock, nel senso stretto, perché comunque anche gli Anjin fanno rock, da una parte il rock microtonale dei King Gizzard, magari da una parte la maschera che li accomuna a tanti altri gruppi, da un'altra parte un po' di sperimentazione sonora, dall'altra anche però del rock. Sì, perché la musica degli Anjin bisogna vederla, bisogna apprezzarla, bisogna ballarla, ma bisogna anche capirla. E come capirla? E niente, vedendo le influenze, perché comunque è una musica che viene dal mathematic rock, dal noise rock, ma anche da una certa sperimentazione che si poteva vedere anche in epoche passate. E io adesso vorrei, così, con umiltà ma da splendido, cominciare a parlare un po' di quello che può essere l'influenza, magari quelle un po' più dirette, che ci hanno portato a parlare degli Anjin e fino a dove siamo arrivati a parlare dei Little Pieces of Marmalade. Una influenza enorme sul gruppo sicuramente sono i Primus.

E siamo andati un po' indietro nel tempo, questa era la mitica My Name is Mud dei Primus, tratto dal loro disco Pork Soda del 1993. Primus, che sono un gruppo alternative metal statunitense formatosi nel 1984 a El Sobrante in California. Avete sentito come questo basso tonante si mescola al funk, al metal, ma anche al punk rock, ed è quindi per questo che ve li ho voluti far sentire, perché stiamo parlando degli Anjin e di tutto ciò che somiglia a loro e di tutto ciò che viene anche prima di loro come influenza musicale e attitudinale. Perché sto cercando di capire insieme a voi in questa puntata se questa esplosione virale degli Anjin de Poitrain sono una fuffa oppure no. Questa cosa si capisce anche andando indietro nel tempo e proponendo gruppi che magari a me non piacciono molto, come Buckethead e Primus, ma che magari a qualcuno di voi ispirerà qualcosa e quindi ve li andate a sentire perché non li conoscevate o non ve li ricordate e quindi volete anche un po' approfondire e cercare di capirne di più. È un po' questo lo scopo della radio, è un po' questo lo scopo di Radio Parsec e con essa anche di Lello Splendor. Adesso una bella doppietta che non manca mai, perché per capire il mondo degli Anjin de Poitrain e della musica microtonale, sperimentale, chiamatela come vi pare, ci vuole anche un passaggio per un po' di creatività, un po' di esagerazione e un po' così di spinta creativa.

Rientriamo in studio, amici e amiche di Radio Parsec. Siete all'ascolto della nuovissima puntata di Lello Splendor, che si chiama Angina Pectoris, se non altro perché è la traduzione italiana o latina di Angine de Poitrine, che sono il duo sul quale stasera mi sono soffermato per questa puntata, perché sono una cosa nuova, sono una cosa recente che sta facendo parlare di sé tutto il mondo social, tutto il mondo musicale, perché sono un fenomeno di cui si sta parlando tantissimo. Se avete visto le loro esibizioni live dalla radio di Seattle, KXP, o anche su internet, dovunque praticamente, capirete che c'è della materia di cui parlare. Sono un duo canadese che fa della musica sperimentale, del rock microtonale, la loro firma, il loro marchio di fabbrica, e io stasera, oltre che volerlo proporre in una puntata con qualche novità, ho anche voluto vedere le similitudini, le influenze, per cercare di capirne un po' di più, e poi lascio a voi la sentenza e il giudizio su questa tematica. È tutta fuffa oppure c'è qualcosa di interessante? Io propendo più per la seconda ipotesi, perché secondo me gli Angine sono bravi, sono fighi e fanno un qualcosa di interessante, qualcosa che va approfondito sicuramente, qualcosa che dà gusto sentire, ma sicuramente è qualcosa che viene da distante. In questa doppietta io ci ho voluto mettere anche due geniaci del rock sperimentale, ovvero sia Captain Beefheart con Frontland, un brano del 69, e Frank Zappa con Peaches and Regalia del 1970. Ce li ho messi perché per ascoltare gli Angine bisogna anche accogliere dentro di sé quella che è stata la musica creativa, quella che è stata la musica sperimentale, performativa, anche stramba per certi versi. E quindi io ho voluto mettere questi due artisti, che onestamente non conosco benissimo e quindi non ne parlerò ulteriormente, ma secondo me ci stavano un po' in questo viaggio musicale che parte dagli Angine. Adesso torniamo un po' in un mondo che conosco un po' meglio, e sempre parlando di influenze, io ci ho voluto mettere anche del krautrock, e ce l'ho voluto mettere perché secondo me siamo sempre in quegli anni, parliamo dei Noi ovviamente, con Allo Gallo, che è il pezzo più famoso della band tedesca, che nel 1970 proponevano questo genere di musica, che era un po' la protoelettronica, era appunto una... si usavano oscillatori, sintetizzatori, una musica che andava anche in loop, quasi come un mantra, che un po' è quello che ci propongono gli Angine, perché quando con la pedaliera fai partire il campionamento in diretta e poi lo riproponi, è una cosa che appunto va in loop. E quindi c'è anche molta psichedelia, c'è anche molta ricerca, e quindi io ci ho voluto mettere anche il krautrock, e questo è uno di quei capolavori lì.

E non potevano mancare i Noi in questa programmazione di Lello Splendor, e in particolare in questa puntata, perché il krautrock secondo me ci sta proprio bene quando si parla di tutte le influenze, di tutte le derive della musica che poi ci hanno proposto i gruppi a venire, e anche i gruppi come gli Engin de Poitrain, di cui stiamo parlando questa sera. E qui eravamo piuttosto lontani nel tempo, però sicuramente ci si può anche avvicinare un po' di più, perché non dobbiamo dimenticare che la musica degli Engin è fatta anche di mathematic rock, e il mathematic rock non è altro che un genere dell'indie rock nel senso più ampio della sua definizione. E una bella botta di influenza ce la danno i Don Caballero.

erano uno dei massimi esponenti di questo genere di musica. E in questo brano, che si chiama In the Absence of Strong Evidence to the Contrary, One May Step Out, l'abbiamo sentito bene, perché il brano cambia proprio di registro, cambia proprio ritmo, e Don Caballero ce lo fanno ascoltare quanto sono bravi. Gruppo rock di Pittsburgh, Pennsylvania, sono stati spesso classificati come una formazione math rock, anche se il gruppo non apprezza questa etichetta, ma a me non me ne frega niente. Io li ho voluti mettere proprio perché secondo me si avvicinano molto a ciò che abbiamo sentito per larghi tratti della puntata, e quindi secondo me è un'influenza importante sia del mathematic rock sia in genere dell'indie rock. Sempre parlando di questo genere, siccome stiamo anche andando verso il finale di questa puntata di Lello Splendor, vi voglio far sentire un gruppo che, come i Don Caballero e come tanti altri che io vi propongo nel corso delle puntate, faceva figo sentire. Ricordatevi sempre del Pesce Ratto di Filini, che può piacere come può non piacere, e in effetti vi avevo detto che in questa puntata dal titolo Angina Pectoris si sarebbero ascoltati i brani, per cui serviva anche un po' di pelo sullo stomaco, perché non a tutti può piacere questa cosa. A me personalmente piace tantissimo, come diceva l'occhialuto ragioniere. E adesso io voglio passare un gruppo che faceva molto figo ascoltarli negli anni che furono, e però al di là di questa di questo autocompiacimento, io li ho voluti inserire in scaletta perché ricordano molto da vicino la musica che ci propongono gli Engine de Poitrain. Sono i Battles.

fino all'ultima nota, incredibile. Solo su Lello Splendor si possono sentire certe canzoni fino all'ultima nota. Era Atlas dei Battles, dal loro primo album, che era Mirrored, del 2007, edito e pubblicato da Warp. Per chi si ricorda dell'etichetta Warp, ne ho parlato qualche puntata fa. E Battles, che erano un super gruppo, perché tutti i membri venivano da altre formazioni. Ian Williams, guarda caso, era un ex Don Caballero, e poi c'erano Tyondai Braxton, David Konopka e John Stanier. Ho voluto mettere questo brano un po' lunghetto fino alla fine perché siamo in chiusura e quindi volevo un po', ecco, appunto, chiudere il cerchio di quella che è la tematica della puntata, perché questo brano dei Battles aveva dentro di sé tutto quello che si può riscontrare, si può riconoscere nella musica degli Engin de Poitrain, quindi ripetitività, loop station a manetta, voci sintetizzate che non sono quasi umane, la strumentalizzazione del brano, e ovviamente anche la lunghezza e il tiro, in effetti, perché questo brano non ti faceva certo stare fermi. E soprattutto nella dimensione live dei Battles, come altri gruppi dell'epoca, si cominciava a creare una comunità di seguaci, no? di persone che adoravano questo genere di musica. E questa proposta live, che è la stessa degli Engin, se voi vi guardate i video dei loro concerti, dove si vede anche il pubblico, perché quasi tutti i video degli Engin hanno la telecamera fissa e attratta ipnoticamente dal duo che suona, qualche video però fa anche vedere il pubblico che balla facendo un movimento circolare a metà fra il pogo e il trenino, quindi è una cosa che accomuna anche il duo canadese. Siamo appunto in chiusura e quindi io spero di avervi fatto sentire un po' di cose che così ci hanno dato degli elementi, degli spunti per parlare di una questione che riguarda me, ma penso che riguardi anche molti di voi, perché io personalmente faccio fatica ad ascoltare musica nuova, ma uno spunto interessante e un aggancio interessante mi è arrivato da una montagna di reel da TikTok, che, ripeto, non fanno altro che propormi i video degli Engin de Poitrain, e quindi ci sono dovuto andare a cascare per sentire la loro musica, che mi piace molto, ma subito ho voluto vedere da dove veniva e che cosa c'era sotto, e quindi spero in questa puntata di avervelo fatto comprendere. Poi dopo chiaramente sta a voi, sta a me fare discorsi del tipo ma le note sono 7, quindi tutta la musica è stata già scritta, è stata già proposta, non c'è più niente di nuovo. Oppure qualcuno che mi dice no, guarda che ti sbagli, perché ci sono band nuove che fanno robe fighissime, robe molto interessanti. Sì, è vero, gli Engin lo fanno, ma arrivano anche loro da qualche parte e si sono ispirati anche loro a qualche gruppo. Io per finire voglio proporre, probabilmente stasera abbiamo parlato, no, di mathematic rock, di rock sperimentale, quindi per certi versi anche di musica un po' così, un po' colta, no? Anche un po', passatemi il termine, da capiscioni. E io per chiudere voglio mettere sostanzialmente il padre di tutti i capiscioni, ovvero sia John McEntire, che aveva fondato un gruppo che a me piaceva molto, che sono i Tortoise. I Tortoise, che hanno fatto tantissimi album, alcuni molto belli, altri molto meno belli, sicuramente però con un genere di musica che va dal rock performativo al post rock, al mathematic rock, all'indie, e comunque per la maggior parte, forse tutta la discografia, non lo so, devo guardare bene, dei Tortoise è comunque strumentale. John McEntire è un grande batterista e tutti i brani sono strumentali sostanzialmente, anche qui con molti cambi di passo, molti cambi di tono, anche un rock microtonale per certi versi, ma John McEntire è un grande batterista e te lo fa sempre capire ai concerti, dove lui suona la batteria di fianco, ma con la testa è sempre girato verso il pubblico mentre sbatte sui tamburi e sui piatti e ti dice guarda quanto sono bravo.
Io ho scelto un brano da un album secondo me molto bello che è Standard. Questa è Eros e su questa canzone io come sempre vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi do la buonanotte se mi ascoltate di sera o vi do il buongiorno o il buon pomeriggio se invece c'è la luce del sole. In ogni caso ci vediamo alla prossima puntata di Lello Splendor qui su Radio Parsec. Ciao a tutti!

0: nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec. Ma è un pezzo di ferraglia!
1: RadioParsec.com.

Cosmic Salsa. Radio Parsec. Alza Brossitel è un buono per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamo!

0: Ed eccoci qua, siamo qui sempre su Cosmi Salsa, su Radio Parsec. Io sono Alza Brossito. Le temperature, come immagino anche per voi, sono, diciamo così, altine. Se sentite per caso un fruscio di sottofondo, potrebbe essere il mio ventilatore, perché sennò non avrei potuto fare la puntata. Ma come sapete, io non sono mai solo in questa trasmissione. Vediamo se il nostro ermano cosmico e stellare è in collegamento. Sentiamo se ci ascolta. Leon Bueno, Leon!
1: Yo, Sabrosito, here I am, pronto come sempre, stiamo roteando intorno al sole, infatti va con queste temperature che, ok, ci piacciono i tropici, anche se anche un po' meno andrebbe bene, ma...
0: Eh sì, ci è arrivata una bella botta del clima tropicale caraibico.
1: Esatto.
0: E volevo dare allora qualche informazione a chi ci sta ascoltando. Questa è la penultima puntata della stagione, della prima stagione di Cosmi Salsa, perché a partire da, diciamo, tra due settimane, poi fino a settembre andranno in onda un po' di repliche delle puntate precedenti. Restate sintonizzati, però probabilmente potrebbe saltare fuori qualche evento, diciamo, eccezionale, per cui potremo continuare a produrre contenuti, insomma non vi svelo niente. E invece l'ultima puntata che registreremo la prossima settimana, che quindi appunto andrà in onda tra due settimane, la registreremo finalmente in presenza con Leon, che riesce ad atterrare finalmente, mio caro, e ci abbracciamo,
1: facciamo le dita.
0: E dunque, per questa puntata volevo iniziare col botto, perché volevo fare una sorpresa intanto a Leon. Questo è un estratto dell'inizio di un concerto, poi i dettagli ve li do dopo, ed è sostanzialmente, potremmo dire, la risposta alla grande domanda che è: cos'è la salsa? Questa è Cosmi Salsa, ascoltate.
2: What is salsa? Salsa is flavor and spice. Salsa is Latin soul. Salsa is ritmo, rhythm. It started in Africa con la conga, skin on wood. El bongo, the basis of salsa, el clave. Al Caribe, Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, México, Sudamérica. Here mixed with the Indians.

0: E questo, mio caro Leon, era per te, ma in realtà per tutti e noi.
1: Che bomba!
0: E questa spiegazione di cos'è la salsa, che è forse è una delle definizioni migliori che abbia mai ascoltato. Si tratta, allora, lui intanto è Izzy Sanabria, detto anche Mr. Salsa, che nel 1984 viene chiamato dalla TV americana della ABC per uno speciale che si chiamava Bravissimo Speciale Salsa Superstar, addirittura registrato poi all'Hollywood Palladium. Sostanzialmente celebra questa grande festa, una specie quasi, non so se è stato addirittura un musical, comunque tutto dedicato alla storia della salsa e l'inizio di questo grandissimo intrattenitore che usa l'orchestra come fosse un vocabolario che spiega il significato di una parola. E quindi ecco, siccome tante volte ci capita, no, Leon, che ci chiedono ma cos'è la salsa, cosa significa salsa,
1: questa è la risposta.
0: Esattamente. E oggi quindi questa puntata sarà intanto di 90 minuti, perché essendo le ultime due volevamo cercare di farvi sentire ancora più musica e per quello che è possibile raccontarvi altre storie. Siamo sempre, direi, mio caro Leon, a New York negli anni 70, anzi forse un po' prima. Con cosa iniziamo, Leon? Dici pure.
1: No, guarda, se metti New York, se metti il caldo, ci sentiamo ovviamente un verano in Nueva York, un'estate a New York. Il pezzo di Andy Montañez con il Gran Combo del Puerto Rico è ritornato fuori ultimamente perché l'ha campionato per Bagni per Nueva York. Chiaramente che ha fatto il botto come un sacco di pezzi per Bagni. E vabbè, e giustamente, perché è un pezzo che è veramente una cannonata, e ce lo andiamo a sentire, quindi il Gran Combo del Puerto Rico, un verano e Nueva York.
0: Questa è Call Me Salsa, Radio Parsec, Alza Brusito e Le Bueno. ¡Vamos!

0: Questa, mio caro Leone, è veramente una chicchetta, grandissimo verano in New York. Qui parliamo di, appunto, il Boogaloo, tutta quell'atmosfera di festa, di ballo. Molto molto bene. Io invece adesso faccio un salto un po' più avanti nel tempo, sempre a New York, un brano del grandissimo pianista di cui abbiamo raccontato tante volte, che è questa meteora che ha incendiato la salsa per un po' di anni e poi se n'è volata via in altri posti, che era Marcolino di Monde. Come mi piace raccontarlo, io lo considero il Jimi Hendrix del piano salsero. E ci andiamo ad ascoltare dal disco La Quinta di Beethoven insieme a Frankie Dante, Los Rumberos. Questa è Cosa di Salsa, Radio Parsec, Leo Bueno, il Sabrosito. Vamo!
1: Vamo!

0: E questo è l'assolo di Marcolino, che vi invito poi a andarvi a cercare, a sentire, anche perché, come spesso ci capita, a volte i nostri brani sono brani, più che brani, sono suite da 7 minuti e mezzo, ma è il bello, è anche il nostro bello. E adesso invece, mio caro Leon, cosa ci proponi?
1: Ah, ci sentiamo il maestro Johnny Pacheco.
0: Wow, wow.
1: No, super king, nonché fondatore della Fania Records.
0: Esattamente, insieme a Jerry Masucci.
1: Esatto, facciamo un po' di altro pezzo che fa riferimento. E il pezzo che ci sentiamo adesso invece è preso da un live, la registrazione di un live che è stato fatto al New York World Fair nel 64, se non sbaglio. E il pezzo si chiama Che Pelota, e questo è un live importante perché ovviamente è uno dei primi che ha consacrato ovviamente il suono della salsa, no, in quello di New York, e poi tutto, insomma, l'onda travolgente che ne deriverà.
0: Quindi molto molto
1: Pacheco,
0: bene.
1: Che Pelota
0: con Salsa Radio Parzeg, un buon sabrosito, vamos!

0: Ah, che meraviglia, mi fa impazzire che
1: pelota!
0: la canzone finisce dicendo che pelota pelotera, cioè che è come, non so, come di che palla pallosa, non lo so, mi fa impazzire questo
1: tipo.
0: rafforzativo di una palla pallissima, non so come dire, mi fa impazzire veramente. E adesso, Leon, restiamo sempre, per adesso a New York, sempre negli anni 70. Precisamente nel 1971, perché iniziano anche ad uscire brani salsa ovviamente, ma i cui testi hanno in qualche modo un risvolto politico, sociale, di denuncia. E vista la condizione dei tantissimi immigrati latini, portoricani, messicani, insomma latini in genere, sudamericani che avevano invaso la New York di quegli anni, in questo brano che è di Eddie Palmieri, un grande pianista, compositore, fratello di un altro grande che era Charlie Palmieri, e questo brano si chiama Revolt, la libertà logico, cioè noi quello che vogliamo è la libertà logicamente, ma parla anche di libertà direi economiche. Ce l'andiamo a
1: Che cazzo,
0: sentire?
1: giusto.
0: Questa è Cosmic Salsa, Radio Parcel, Leon, Bueno y al Sabrosito, vamos!

0: grande coro questo finale, la libertà logico e questo insomma così, era un brano anche curioso per certi aspetti e andiamo avanti e dallo spazio più profondo e caldissimo cosa ci spari mio caro Leone?
1: Ah, quindi da ribollire di queste temperature vi porto un pezzo di un altro grandissimo della salsa, Ruben Blades.
0: Wow.
1: Avremmo sentito dei super classici suoi, no? Come Plastico, ovviamente Per una vacca.
0: Certo.
1: E oggi ci ascoltiamo invece un pezzo che si chiama The Panama New York, ovviamente no, Ruben Blades di Panama, quindi diciamo racconta un po', no,
0: l'arrivo,
1: no, nella grande mela, un pezzo del 1970 registrato con l'orchestra di Pete Rodriguez.
0: Wow.
1: E ce lo sentiamo perché è tostissimo.
0: Cosmic Salsa Radio Parsec da Panama, Nueva York, Ruben Blades e la Pete Rodriguez Orchestra. Vamo!

0: sempre grande Rubén Blades. In più, questo è vero che è un pezzo forse meno conosciuto, ma altra grande chicchetta dalle galassie. E prima pensavo, mio caro Leon, che praticamente tu adesso la settimana prossima scenderai qui sulla Terra e per te vieni a sentire un po' di fresco, praticamente.
1: Sì, praticamente sì, un po' di refresh.
0: È come se io adesso andassi, non so, in Valle d'Aosta per cercare della frescura. Esatto. E andiamo avanti adesso, facciamo un salto solo geografico, diciamo, perché dalla East Coast di New York degli anni 70, nello stesso periodo, ma attraversiamo l'America e ci fermiamo per un attimo nella San Francisco area, perché negli stessi anni, anche dal lato appunto

nasce una band che si chiama la Sapo Band, che negli anni 70 poi diventerà una band importante per la scena del Latin Rock, del Latin Soul in genere, e ci andiamo a sentire questo brano del 1974 che si chiama Ritmo del Corazon, dall'album Sapo omonimo. Questa è Call Me Salsa, Radio Parsec, vamos!

0: Questa era la Sapo Band da San Francisco. È stato interessante notare che in effetti si sente che siamo in un'altra costa, che c'è anche un altro gusto, e diceva giustamente Leon che è una cosa molto stimolante, affascinante vedere come cambiano i suoni anche in base un po' alla geografia. Ma smetto di parlare, Leon, perché adesso è il tuo turno e cosa ci mandi dallo spazio?
1: Allora, dallo spazio ritorniamo a New York, a Bomba, e ci sentiamo un autostissimo, Ray Barretto,
0: wow.
1: Raimundo Barretto Pagan, detto il re delle mani dure, percussionista,
0: Timbalero,
1: conghero. Ah, wow, no, poi l'avevamo già sentito lui, come avevamo sentito altri pezzi dallo stesso disco che è Acid del 1968. Sì. Adesso però ci sentiamo un pezzo nuovo che insomma ci mancava, e effettivamente ci sentiamo il nuovo Barretto, e manteniamo un po' il sapore non puramente salsa ma un po' più sul Boogaloo, però ovviamente vale la pena. E quindi ce lo sentiamo subito.
0: Molto bene, è il nuovo Barretto, Re Barretto, con il salsa Radio Parsec, Leon Bueno, il Sabrosito, vamo!

0: E questo è veramente un grande disco poi, Acid, perché appunto c'ha tante commistioni, è stato un po', non voglio dire adesso un album spartiacque, però ha segnato una via molto particolare a quelli che erano i suoni latini in quel momento a New York, perché non è solo
1: Sì.
0: salsa, non è solo boogaloo, c'è grande spazio alla
1: C'è un
0: musica
1: sacco di
0: strumentale.
1: jazz anche, c'è molta sperimentazione e poi non, cioè, chiaramente si chiama acid, cioè acido, quindi
0: Esattamente,
1: so, ognuno
0: esatto.
1: interpreta come vuole.
0: Adesso, se prima avevamo fatto una tappa a San Francisco, adesso ci spostiamo a Los Angeles e vi voglio proporre un brano di Johnny Martinez, considerato uno dei king della salsa di Los Angeles. Il brano è del 1976 e, come sentirete, questa era un po' la risposta delle comunità latine di Los Angeles all'imperversare della disco music, e quindi cercano in qualche modo una specie di, non dico di ibrido, ma di far capire che si può ballare anche con la salsa. Quindi questa è I Like the Way You Do It, Johnny Martinez, Cosmic Salsa, vamo!

0: E questa era appunto questa specie di disco salsa di Johnny Martinez proveniente da Los Angeles. Questo perché, ecco, erano artisti che magari non avevamo mai citato, la scena appunto della West Coast forse non l'avevamo mai citata, ma comunque, come si dice, nella mappa c'è anche questa. E adesso, Leon, dalle tue galassie che ribollono di cocktail fantasmagorici, cosa ci proponi?
1: Ci andiamo a sentire Felix Puppi La Garretta, anche se in realtà qua è con la sua charanga, quindi Puppi e su charanga, che hanno dedicato un pezzo ai fondatori della Fania. Infatti il pezzo si chiama Pacheco I Masucci.
0: Ah, bellissimo!
1: Sì, è veramente totale, e quindi ce lo godiamo subito.
0: E allora ci uniamo a questa dedica, grazie a Pacheco, grazie a Masucci per averci regalato la Fania Records. Questa è Call Me Salsa, Radio Parsec, Leo Bueno, El Sabrosito, vamos!

0: meravigliosa questa dedica a Pacek Bazucci, fantastica, fantastica.
1: Oh, bellissima.
0: E adesso invece, Leon, finiamo per quanto mi riguarda questo breve viaggio nella West Coast, perché invece adesso vi faccio sentire il brano di un percussionista che ha fatto un percorso un po' particolare, perché lui ha iniziato con Mongo Santa Maria a New York per poi approdare a Los Angeles, collaborare

0: Devo dire che ci piace questo gusto losangelino alla salsa, al ciucalù, come sentite,
1: sì,
0: poi
1: sì, ci gusta.
0: Poi i pezzi appunto sono anche in qualche modo vari, perché hanno diverse variazioni accelerate. È come se fosse ogni pezzo una specie di storia breve di quella che è l'evoluzione del sound latino. Ma andiamo avanti, mio caro Leon, sempre dall'ignoto spazio profondo, spari sulla terra.
1: Oh, vi sparo un altro pezzone, questa volta di Wayne Gorbea. Meno conosciuto magari, capito, tra i grandi maestri della salsa, anche perché lui è nato nel 50,

0: è un po' la scuola successiva, no? Magari ai mostri sacri della salsa. Comunque nato a Manhattan, origini portoricane, pianista, percussionista, compositore, veramente fichissimo. Infatti vi consiglio di sentirvi diverse cose sue. In questo caso invece ci ascoltiamo un pezzo che si chiama Estamos en Salsa, che è uno dei suoi più famosi, Wayne Gorbea.
1: Vamos, Radio Parce, con il salsa al saborcito e un buono. ¡Pum!

Beh, direi che ci piace questa, diciamo così, nuova generazione. Interessante. E proseguiamo ovviamente parlando di New York, di salsa, di anni 70. Non potevamo prescindere dal cantante dei cantanti, Hector Lavoe. Poche parole perché l'abbiamo, penso, presentato in diverse forme e maniere. Il brano si chiama Felices Horas, Hector Lavoe, dall'album De Te Dipendi. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

0: È la voce inconfondibile di Hector Lavoe che se la canta. Andiamo avanti, che vogliamo ancora farvi sentire un tot di pezzi. È il tuo turno, Leon, cosa ci proponi?
1: Yes, ci sentiamo il secondo pezzo di Ray Barretto. Questa volta ci sentiamo un pezzo più classico, veramente salsa dura, che si chiama Seguire sin sognare. Continuerò senza sognare, quindi un pezzo disilluso ma con un gran tiro.
0: Benissimo, Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leo Buena, Sabrosito, vamo!

Sì, Leone, avevi ragione, questo è un pezzo disilluso, ma con un grandissimo tiro, veramente bello. E io vado avanti velocemente anch'io perché resto sempre sul grande Hector Lavoe, questa volta in super combo con Willy Colón, il trombettista.

di quegli anni e non solo. Il brano è proprio un brano che racconta la calle, che racconta il barrio, che racconta la vita di strada. È Calle Luna, Calle Sol, Héctor Lavoe e Willy Colón. Questa è Corbizza

0: con il coro, che voce veramente incredibile. Poi anche qui, oltre al tiro, è proprio un brano della strada, trasmette calore, non so come dire, veramente una figata.
1: No, veramente killer.
0: E ora tocca a te, mio caro Leon, andiamo avanti sempre con questa scena newyorkese degli anni 70 che tanta bella musica ci ha regalato.
1: Ah, adesso ci sentiamo una band con un nome newyorkesissimo, infatti parliamo dei Brooklyn Sounds. Avevamo già ascoltato qualcosa, loro hanno un suono grezzissimo che a me piace assai, e ci sentiamo un pezzo dal loro disco che si chiama Libre Free, doppio titolo, quindi in spagnolo e in inglese, e soprattutto vi invito a vedere la copertina perché è favolosa. C'è un fotomontaggio di loro che nuotano tipo nel mare davanti allo skyline di New York con la Statua della Libertà, cioè veramente una chicciata deliziosa,
0: molto
1: figo. E il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Shango Santero.
0: Ce lo sentiamo subito, questa è la Brooklyn Sounds con Miss Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno, Zablo Situ. Ciu!
2: Io la pensi spiritista. Lo che non sa.

Questo è proprio il suono grezzo del barrio latino di New York, della Spanish Harlem, veramente grande, grande band questa. Suono molto crudo, ma sincero anche, direi, come piace a noi. E stiamo arrivando più o meno verso la fine. Io mi gioco, Leon, un altro classicone, perché di quella scena ne è stato un altro dei grandi, direi, padri, padrini, king, chi vuole può aggiungere aggettivi roboanti. Parliamo di Ismael Rivera, il sonero mayor, El Maelo, con il suo super classico Incomprendido. Questa è Corbi Salsa, Radio Parsec, un buen alzabrosito, vamos!

0: la risata finale del Maelo che dice: io sono il Maelo l'incomprendido. Lo salutiamo, questo grande della musica. Andiamo avanti, mio caro Leon, perché adesso cosa ci sentiamo ancora da
1: Sabrosito, mi perdonerai, ma caccio un altro pezzo sempre di The Brooklyn Sounds.
0: Benissimo, questo wild style ci piace.
1: Se mi fanno impazzire, quindi sentiamo un altro pezzo dello stesso album
2: e soprattutto un tema con la temperatura
1: che stiamo percependo su vari pianeti, a quanto pare. Ci ascoltiamo Guaguancó Tropical.
0: Vamo, Radio Parza e Cosmic Salsa, un buon sabrosito. Ciu!

0: È una grande scoperta questi The Brooklyn Sounds da New York. Grazie Leon per mandarci queste chicche dallo spazio, ma ce ne mandi subito un'altra. E qui facciamo anche, se ho capito bene, un salto temporale. Ma dici tutto, mio caro Leon.
1: Esatto, ci ascoltiamo adesso una scusate, un'orchestra contemporanea che si chiama La Excelencia e New York salsa dura, fondata nel 2005 da percussionisti che si chiamano Julian Silva e José Vázquez Cofresi, e una band che a New York fa veramente il fogo, come si dice, e anche perché affrontano tematiche anche sociali, immigrazione, povertà, anche se in questo caso il pezzo che ci ascoltiamo ha un altro tema, parla semplicemente di salsa, dice salsa namma, salsa niente di più, e dice no, sì, oggi non mi va di ballare la bachata, non mi va di ballare il reggaeton perché è troppo aggressivo, voglio solo la salsa e voglio che suonino al mio funerale, suonino solo la salsa. Quindi yeah. Salsa namma e orchestra La Excelencia.
0: Questa è Radio Parte, Cosmic Salsa, vamo!

0: Questa era l'eccellenza. Ci è piaciuta questo suono nuovo, ma allo stesso tempo, ecco, anche direi rispettoso del canone, proprio perché evidentemente quando la musica poi si evolve c'è sempre qualcuno che riscopre le radici, le riproponi. Poi, se non sbaglio, Leon, mi dicevi che comunque c'hanno anche un discreto successo in patria.
1: Sì, no, c'hanno un seguito della Madonna, comunque ho visto dei live loro, comunque sono veramente un'orchestra super popolare, con un gran seguito, veramente tosti.
0: Molto bene, allora mio caro Leon, questa cavalcatona di salsa prevalentemente e musica in generale, prevalentemente newyorkese ma con delle intuizioni, come abbiamo sentito, nella West Coast, è arrivata alla fine. Vi ricordo che, come dicevo all'inizio, questa è la penultima puntata della stagione di Cosmic Salsa. In settimana registreremo l'ultima puntata della stagione e poi andranno in onda un po' di repliche sul palinsesto di Radio Parsec, ma non escludiamo qualche sorpresa spaziale, vero Leon? Ma non diciamo
1: mai escludere le sorprese, no? Sono il sale della vita.
0: E per il resto, che dire Leon, come ti è sembrato questo viaggio che abbiamo fatto da gennaio, anzi dalla prima puntata? Noi mi sa che l'abbiamo registrata che era febbraio, credo, e poi non ci siamo fermati mai. Come è stato questo viaggio?
1: È stato come un wormhole, direi. Un wormhole caleidoscopico, tanta musica, ma soprattutto è volato tutto molto in fretta, infatti non vedo l'ora di ricominciare a selezionare con le nuove puntate la nuova stagione, ma ovviamente andiamo per gradi.
0: Sì, no, ma poi anche per me è stato, oltre al piacere di condividere con te, con chi ci ascolta, la musica che amiamo, mi piace poi, ecco, raccontare storie, cercare aneddoti, cercare di contestualizzare in tutto. Ovviamente io mi scuso per qualche impappinamento, qualche incertezza, ma noi poi registriamo di domenica, ci siamo presi questo ormai rito domenicale.
1: Registriamo da galassie diverse, esatto, non dimentichiamo.
0: Bravissimo. E quindi è stato anche per me veramente bello. Poi ringraziamo ovviamente Radio Parsec, perché questo esperimento radiofonico ci ha permesso proprio di raccontarvi tutte queste cose e farvi sentire una musica meravigliosa. E non voglio giocarmi adesso tutte le cose da dire, perché poi faremo l'ultima puntatona con il nostro Leon Bueno, che mette piede sulla terra, lunedì 22 inizia il nuovo comitato centrale balneare in diretta dall'Azabaretto, e pare che anche lì potrebbe fare un'apparizione il nostro Leon, ma non diciamo nulla,
1: chissà.
0: Quindi niente Leon, ci avviamo alla fine. Abbiamo sentito insomma un po' tutti questi artisti, musicisti di quella scena, e hai deciso giustamente di chiudere in bellezza, direi.
1: Ma chiaro, chiudiamo con la coppia del secolo, Willy Colon, Hector Lavoe, che non hanno bisogno di nessuna presentazione. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Sangri Gorda, la sanguisuga che non mi sopraffarrà.
0: Che
1: mai.
0: Poi infatti, perché sangri è comunque la parola sangue. Gorda, io sapevo che significa, cioè che non è una parola carina per dire qualcuno un po' in sovrappeso.
1: Esatto, la sangri gorda.
0: Grandissimo brano. Quindi niente. Scusa, dimmi Leon.
1: Sì, no, ma volevo solo salutare tutti, ovviamente, te, caro Sabrosito, che ci vediamo presto, Radio Parsec, tutte le persone, tutti i fratelli e le sorelle che ci seguono, un mega abbraccio stellare e ci sentiamo prestissimo.
0: Molto bene, io ti ringrazio ancora, ci andiamo a sentire Sangri Gorda, Willy Colon e Hector Lavoe. Questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec, io sono Alza Brosito qua sulla Terra e dallo spazio Leon Bueno. Vamo!

Radio Parsec presenta Electrozone. Un contenitore sonoro, una zona dedicata alla musica elettronica. Una selezione di brani che vanno dalla fine del secolo scorso ai giorni nostri, con artisti che lavorano prevalentemente con strumenti elettronici, computer e vari supporti audio per elaborare suoni in ogni colore e forma ai quali dedicano parte delle loro creazioni alla sperimentazione sonora. Le selezioni che suoneranno non hanno un particolare filologico, ma sono legate più a degli stili che le accomunano o alle emozioni che provano all'ascolto. La selezione è curata da Ivo. Buon ascolto!

Ben ritrovati su Radio Parts, che io sono sempre Claudio e questa è Inner Space, musica per il terzo orecchio. Ritorno dopo un paio di settimane di pausa, dovute a impegni lavorativi, ma soprattutto a un grande problema che mi affligge, l'indecisione, per cui sembra facile fare un programma su anche musica che uno conosce mediamente bene, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo e quindi ho avuto un po' di problemi, soprattutto perché le ultime due puntate sullo stoner rock le trovavo un po' troppo storiografiche e pesanti, quindi volevo cimentarmi in qualcosa di un po' più leggero, ma allo stesso tempo spero interessante. E quindi iniziamo un trittico di puntate legate agli anni 60, nello specifico agli anni 60 americani. Perché? Perché è il periodo in cui è iniziato un po' tutto e perché è comunque una mia buona passione quella lì degli anni 60, la musica degli anni 60. Quindi un 30 per 60, ossia ho selezionato 30 band dagli anni 60 americani, divisi in tre puntate da 10 band a puntata, per darvi più possibile una mappatura, non voglio dire esaustiva, ma... che permette di dare un po' l'idea di quanta creatività ci fosse in quel periodo negli Stati Uniti e anche a livello mondiale, per darvi un po' l'idea di tutte le direzioni in cui la musica psichedelica si sviluppò. Innanzitutto mi sembra dopo dire che quando si parla di anni 60 nella musica psichedelica soprattutto non si parla di un decennio, si parla di 5 anni, dal 64 al 69. E alla luce di questa cosa è ancora più incredibile la quantità di musica mediamente bellissima che è stata prodotta negli anni 60, come se non so, avessero chiuso dentro una pentola a pressione tutta la creatività precedente che poi è esplosa andando in tutte le parti della stanza. Quindi tuttora mi stupisce quante cose si riescono, quanta musica interessante è stata prodotta e quante cose rivengono fuori dopo anni. E questa puntata l'ho chiamata Non aprite quelle porte girevoli, quindi direi che si parte subito con uno dei gruppi più importanti americani degli anni 60 che conoscono un po' tutti. Premetto appunto che io selezionerò sia band famose che molte cose underground per dare appunto per darvi un'idea abbastanza completa di quello che era, e cercherò di selezionare anche tra le band importanti brani magari non proprio famosissimi. Quindi i Doors, che per chi come me è cresciuto adolescente negli anni 90 erano praticamente ovunque, tutti volevano essere Jim Morrison, tutti si sono basati sul mito del poeta maledetto, cantante rock and roll che muore giovane, che è stata un po' la rovina dei Doors, perché ha completamente offuscato quella che è la musica dei Doors, perché insomma, a parte l'ego e il fascino di Jim Morrison, anche la sua voce, che magari alcuni può aver stufato, ma è oggettivamente una bella voce, erano tre strumentisti della Madonna, cioè chitarrista Robbie Krieger, cresciuto a flamenco, che suonava con le dita, Densmore alla batteria, che era un batterista jazz prestato al rock più o meno, e Ray Manzarek, che da solo teneva su tutta la baracca facendo linee di basso e di organo contemporaneamente. Insomma, parliamo di una band con i controcazzi, si direbbe. E quindi ho selezionato la parte psichedelica dei Beatles, dei Doors, sono fondamentalmente i primi due o tre dischi. Io amo particolarmente Strange Days del 67, che è quello secondo me più psichedelico, per quanto mi tocca soprassedere su The End, che forse è il loro pezzo più bello in assoluto, che è sul primo disco. Ma quindi selezioniamo qualcosa da Strange Days del 1967, che anche qui contiene canzoni famosissime come People Are Strange, When the Music's Over, e direi di sentire il pezzo che dà il titolo al disco, che lo apre, quindi Strange Days, The Doors.

Ed erano i Doors con Strange Days, bellissimo pezzo, con questa voce filtrata di Jim Morrison, molto evocativa. Ho avuto sempre una grande passione per questo disco e per questo pezzo. Adesso continuiamo con un'altra band, invece che andiamo su una band minore, che però mi dà il là per parlarvi di come mi sono avvicinato personalmente agli anni 60. Io li ho scoperti, a parte le grandi band, i primi Pink Floyd, appunto i Doors, qualcosa di Jefferson Airplane, i Beatles, Rolling Stones, conoscevo quattro gruppi, ero più focalizzato sugli anni 70, perché mi piaceva la musica più pesante, diciamo. Poi invece intorno al 2000, un amico mi registrò Nuggets Compilation riampliata, perché venne pubblicata la prima volta nel 72, venne ampliata a un box di 4 CD dalla Rhino Records e mi aprì un mondo. È una compilation sul garage prettamente americano dal 65 al 69. Ed è, oltre che un box da consigliare a tutti, che tutti dovrebbero avere, sia quello che quello successivo sulla scena anglosassone e mondiale, mi aprì un mondo fatto di fuzz, suoni strani e quant'altro, e mi cominciai a inoltrare per quasi un ventennio a cercare tutto quello che potevo sulla musica degli anni 60, in particolare sulla parte psichedelica. E diciamo che negli ultimi 10 anni, 15 anni, non vengono più ritirate fuori cose eccezionali dagli anni 60, insomma, purtroppo anche le fonti che sembrano infinite non possono cominciare a non esserlo, quindi bisogna sempre essere attenti. La band di cui parlo adesso, la Chocolate Watch Band, è una delle band fondamentali del primo Nuggets, quindi una band garage che però nel primo disco del 1967, sentendolo, sembrano due band differenti, e in realtà lo sono, perché ci sono dei pezzi garage di matrice molto Rolling Stones, dovute anche alla voce di Dave Aguilar, il cantante, e in un'altra parte molto psichedelica che sembra veramente suonata da un'altra band, e in verità lo è, perché come molti esempi degli anni 60 il produttore era un deus ex machina, soprattutto di band poco famose, e Ed Cobb, il loro pigmalione e produttore, decise che il disco doveva essere anche psichedelico perché andava alla psichedelia, e quindi chiamò un po' di turnisti, di session man, a suonare dei pezzi molto psichedelici in certi casi. Vi potreste aspettare un putpourri abbastanza inutile, e invece incredibilmente regge. E No Way Out del 67 della Chocolate Watch Band è un gran disco psichedelico che ha due anime

ed erano i Chocolate Watch Band con questo finale molto psichedelico da Porte della Percezione, come si diceva con il primo gruppo, i Doors. Allora, adesso andiamo invece su quello che rappresenta un po' invece il discorso delle porte girevoli, ossia delle sliding doors, perché parlo di Love di Arthur Lee. Band che per chi conosce un po' gli anni 60 è quasi mitologica, ma che il grande pubblico conosce ben poco. Arthur Lee era un grandissimo compositore, famoso, era l'artista degli artisti, ossia era idolatrato dallo stesso Jim Morrison, compagno d'etichetta Elektra Records. Tra l'altro i Love subirono un po' il successo incredibile dei Doors fin dal primo disco, e quindi furono offuscati, erano teoricamente loro per la Elektra Records la band da promuovere, ma tra dissidi interni e abuso di sostanze fecero tre dischi, di cui i primi due un po' più basati sul garage e un terzo assolutamente incredibile che è Forever Changes, ma non ebbero mai successo perché Forever Changes venne promozionato ma non molto bene dalla Elektra Records, perché aveva già il cavallo vincente che erano proprio i Doors. Quindi è un po' proprio una sliding door. Arthur Lee non si riprese mai da quell'insuccesso, fece un altro disco con una band completamente rimaneggiata, ma divenne un po' un mezzo Syd Barrett americano, ebbe problemi anche con la polizia. Insomma, un genio purtroppo che non riuscì ad avere il successo che avrebbe meritato ai tempi. Per quanto i Love, soprattutto il disco Forever Changes, fu di ispirazione per tantissime band, soprattutto britanniche degli anni 80, fino anche agli anni 90. Belle Sebastian, ad esempio, fanno cover di Alone Again Or, la canzone che apre il disco. Quindi un po' dei Velvet Underground della West Coast per influenza futura. Peccato che non ebbero un David Bowie che li promosse ai tempi. Quindi Forever Changes è un disco che sì, è anche psichedelico, ma non solo. È una grandissima opera pop con dei grandissimi arrangiamenti di archi, ha dentro garage, ha dentro ballad, c'è un po' di tutto, con un'aura sempre un po', mi viene da dire, un po' inquietante. Infatti ho scelto un pezzo che sembra molto solare, ma che se leggete il testo e se seguite un po' la musica non lo è, ha sempre delle note un po' inquietanti. E quindi andiamo a sentire da Forever Changes del 1967, Live and Let Live, Love.

Bentornati a Radio Parsec, Inner Space, musica per il terzo orecchio, sono Claudio e questi erano i Love. Bello questo solo finale, tra l'altro anche lì Arthur Lee, chitarrista, ottimo, ottimo, ottimo chitarrista. E adesso andiamo ad ascoltare una band un po' insomma, meno famosa ancora, che ho recuperato ai tempi semplicemente perché sono un amante di Howard Phillips Lovecraft, scrittore degli anni 30 americano, e quindi una band che si chiama come lui mi attirò subito la mia attenzione. Peccato che qui in questo caso Nomen Omen non funziona, perché se gli Iron Maiden non fanno ovviamente pop, i Black Sabbath non fanno reggaeton, da un gruppo come H.P. Lovecraft non mi sarei aspettato sinceramente rock psichedelico tipicamente dorsiano, mi viene da definirlo come sound, e invece questo facevano gli H.P. Lovecraft da Chicago, poi esportati in California, perché era the place to be nel 67. Per dirla tutta, i loro album in studio a mio avviso non sono bellissimi, molto alti e bassi, però cosa, e quindi vi chiederete perché l'hai selezionati, perché questa è una cosa bellissima degli anni 60, continuano a venire fuori registrazioni live dalla qualità incredibile, e quindi ho selezionato ed è anche il mio disco preferito e loro, è un live del 11 maggio del 1968 al Fillmore West a San Francisco, venue molto, cioè diciamo iconica negli anni 60 americani. Ha una capacità di audio incredibile, sembra registrata adesso. Quindi andiamo a sentire da questo live una canzone che si chiama Wayfaring Stranger. Sentirete, perché quella cosa che vi vorrei dire è che incredibile, riescono a tirar fuori dei live dalle potenzialità incredibili. Se pensate che band coeve tipo i primi Pink Floyd non hanno assolutissimamente questa qualità audio, la cosa è alquanto tuttora mi lascia veramente perplesso. E quindi niente, andiamo a sentire dal live 1968 Wayfaring Stranger, H.P. Lovecraft.

Ed erano gli H.P. Lovecraft, Wayfaring Stranger, da un live del 1968 al Fillmore West. Proseguiamo con un po' di band abbastanza underground anche queste. E qui adesso farò una doppietta di due band, anche loro un po' legata sia al sound che all'idea dei Doors. Perché la prima sono i Serpent Power, band fondata da un poeta beat un po' sui generis, che era David Meltzer, che non ebbe gran successo, ma che si trasferì in California già dall'inizio degli anni 60, che gravitava attorno, insomma, a tutta la post-beat generation. E fu, ripeto, un poeta che non ebbe molto successo, ma come tutti, quando scoppiò la moda anche psichedelica a California, disse: perché non devo fare, perché non posso essere musicista anch'io? Fortuna sua, si attorniò di buoni musicisti e pubblicò questo disco come Serpent Power con la sua compagna, caratterizzato da un sound molto dorsiano anche questo, con un brano finale, Endless Tunnel, di 13 minuti, che purtroppo non me la sono sentita di selezionare per questa trasmissione, magari più avanti, che sembra un po' una The End Underground, un raga rock molto molto bello. E subito a seguire un'altra band abbastanza misconosciuta, i Music Emporium, di Casey Cosby, suonatore, fondamentalmente un musicista legato all'accordion, ossia alla fisarmonica, che si buttò nel nascente panorama rock e pubblicò questo disco che sentì lui e i suoi parenti, perché furono 300 copie, si vocifera, esclusive, con una grande musica. La sua era una musica anche legata un po' alla fascinazione un po' stereotipata per l'Asia, tanto che il primo pezzo si chiama Namyo Horen Gekyo, come un gonghio buddista giapponese. A me queste cose, un po', avendo studiato queste cose all'università, mi lascia sempre un po' perplesso. Ma ad ogni modo, il disco non è quintessenziale, ma è comunque sia un bel disco, la cui però aura mitica è dovuta a un fatto di cui vorrei parlare adesso, ossia che i cultori degli anni 60 a un certo punto perdono un po', cioè immolano il senso critico sull'altare della reperibilità, ossia un disco è bello proporzionalmente a quante copie ci sono in giro, ossia se un disco fatto in 300 copie sarà assolutamente un capolavoro, e chi sono io per dire il contrario? E purtroppo non è così. Ci sono anche a volte dei motivi per cui certe band non ebbero successo o stamparono poche copie, perché magari non valevano lo sforzo. Ad ogni modo, i Music Emporium sono una band comunque interessante. Fece un solo disco nel 1969, omonimo. Quindi andiamo a sentire prima Don't You Listen to Her dei Serpent Power e poi Music Emporium con Prelude.

Erano i Music Emporium con Prelude, un suono molto quasi chiesastico, con questo organo importante, suonato appunto dal fondatore Casey Cosby. E chiudiamo, diciamo, il trittico di band abbastanza underground con una molto underground, nel senso che adesso non voglio fare lo scopritore di talenti, assolutamente, però in tanti anni di frequentazione di riviste dove ci sono appunto elenchi di canzoni e gruppi misconosciuti degli anni 60, questi qui l'ho visti quasi mai selezionati in questi elenchi. Li scoprii casualmente quando nel periodo che ho abitato a Tokyo, tra fine anni 90 e un po' nei metà degli anni 2000, dove oggettivamente si trovavano tanti, c'erano dei negozi di dischi che sono il paradiso di qualsiasi tipo di cultore, di qualsiasi tipo di scena, perché le cose belle in Giappone, la cosa bella in Giappone è che questi negozi sono iper specifici e sono anche delle catene, tipo Dischi Union, a tempo c'era Recofan, che ho scoperto che ha chiuso prima del Covid. E c'erano questi head shop, una copertina abbastanza stramba, che vennero ripubblicati dalla World in Sound, che non so se esista più come etichetta di piccole entità che pubblicava solo piccoli gruppi anni 60. Ad ogni modo erano un gruppo stranamente non californiano, ma di New York, che facevano del beat abbastanza semplice. Poi a un certo punto acquisirono due nuovi membri. Entrambi immigrati, uno bosniaco, tale Milan, di cui il cognome, no, bosnico serbo, scusate, Milan, di cui il cognome non si è mai saputo, che aveva dei contatti con la Mercury Records e quindi aveva già lavorato, diciamo, nell'ambito delle major discografiche, e il violinista tedesco, di origine tedesca, Maxim Ellen. E quindi il loro sound virò su qualcosa di molto più strambo. Il disco è particolarmente interessante, secondo me, perché unisce tanti elementi disparati. È proprio il tipico parto degli anni 60 in cui i musicisti le provavano tutte oggettivamente, cioè c'erano veramente delle capacità creative incredibili e grande fiducia nei propri mezzi, mi viene a dire. A volte i risultati sono, non dico amatoriali, ma giù di lì, e altre volte in certi gruppi la quadra veniva trovata. E questi head shop all'interno di questo disco hanno messo registri musicali differenti, anche stili molto differenti, quasi del cantato a volte vicino alla lirica, con fuzz e feedback importanti. E andiamo a sentire un brano che, tra l'altro, mi ha dato anche il là per il sottotitolo di questa trasmissione, Musica per il terzo orecchio, perché si chiama appunto Listen with the Third Ear di Head Shop 1969.

Eccomi di nuovo, sempre Inner Space, sono sempre Claudio su Radio Parzak e spero che abbiate ascoltato questa canzone ovviamente col vostro terzo orecchio. Come avete sentito, gli anni 60 sono veramente divertenti, si trovano sempre band che ci lasciano sempre un po' stupiti. E adesso invece andiamo con un'altra doppietta di band, a mio avviso un po' più famose, anche se sono state one hit wonder dal mio punto di vista. Quindi parliamo adesso innanzitutto con partiamo con gli Iron Butterfly, famosi per una traccia, In a Gada da Vida, che è un po' anche conosciuta secondo me anche da chi non bazzica il settore, perché ha questo organo introduttivo, questo giro, questo riff di chitarra proto hard rock, mi viene da definirlo, perché il disco è del 1968. Gli Iron Butterfly fecero alla fine due dischi interessanti, che sono i primi due, e purtroppo furono offuscati dal successo di questo brano, che però a bocce ferme mi sento di dire che è il motivo principale per cui sentirli, sia nella versione estesa da 17 minuti che c'è nell'album, sia nella versione più ristretta che vi farò sentire, che dura 3 minuti, la single version. E poi dopo a seguire un'altra band ancora più one hit wonder dal mio punto di vista, che sono i Vanilla Fudge, che fino alla fine non sapevo neanche se inserire questa classifica, ma hanno dalla loro, innanzitutto erano molto bravi a suonare oggettivamente, ma sono famosi più che altro per cover, e forse il primo disco è l'unico che vale un po' la pena avere anche per cultura degli anni 60. E, dicevo, però sono famosi per una cover delle Supremes, You Keep Me Hanging On, che è una delle cover per chi parla tra le più belle di sempre, cioè proprio è un pezzo a mio avviso bellissimo. Loro, ripeto, hanno anche ottimi musicisti, soprattutto il batterista Carmine Appice, anche se mi sa che gli americani lo chiamano Appice, una cosa di questo tipo, che andò anche negli anni 70 a suonare, non ricordo in che band, hard rock, adesso ho un po' di buco anch'io. E quindi andiamo a sentire In a Gada da Vida del 1968 e a seguire Vanilla Fudge con You Keep Me Hanging On del 1967.

Ed eccoci di nuovo a Radio Parsec Inner Space con Non aprite quelle porte girevoli, una selezione di primi 10 brani degli anni 60 americani. Questi erano Vanilla Fudge, bellissimo questo pezzo, piace un casino. E mi sono scordato prima di dire una piccola cosa in più su Una casa da vita, personale, ma che può essere anche un consiglio filmico. Venni a conoscenza di questo pezzo da piccolo guardando Manhunter, Frammenti di un omicidio, che sarebbe il prequel girato da Michael Mann, del Silenzio degli Innocenti, perché nella scena finale, molto bella tra l'altro, c'è sparata a mille in Agata da Vida, praticamente in quasi tutta la sua durata, che è molto utile a far salire l'attenzione durante appunto la scena finale in cui il... vabbè, non ve la dico perché dovete vedere il film. Quindi era un piccolo inciso, un pezzo che comunque sia anche ha superato i confini della musicofilia, diciamo. E finiamo l'ultimo pezzo con un gruppo anche questo abbastanza misconosciuto, che sono gli Euphoria, formati da Bill Lincoln e Wesley Watt, un duo che pubblicò solo questo disco, Gift from Euphoria, americana sarebbe Euphoria, del 1969, anche questo cercatissimo dai ricercatori, diciamo, dai speleologi degli anni 60, perché appunto zero successo, zero promozione, un culto sotterraneo, e anche perché è un disco che comunque esemplifica anche in questo caso la grande creatività di quel decennio, che formidabili anni 60, ma a motivo secondo me, come dicevo nell'introduzione. Questo è il tipico esempio di band che vuole fare tutto, che produce spendendo un sacco di soldi ma che alla fine non raccoglie niente. Quindi abbiamo un disco che va dal pop orchestrale al rock acido, passando per piccoli quadretti pop, e ho veramente difficoltà a descriverlo. Quindi direi di finire con questa Lisa che apre Gift from Euphoria del 1969, e ci sentiamo la prossima settimana. Euphoria.

This is Blues Power.

0: Attenzione, materiale ad alto rischio archeologico. Il programma che state per ascoltare contiene la digitalizzazione originale e non autorizzata di un tape hip-hop di DJ Oski. Si avvisa il pubblico che il recupero di questa cassetta ha richiesto l'aggiramento di 3 livelli di crittografia analogica, la corruzione di 2 custodi dell'archivio segreto del rap e il sacrificio rituale di un registratore a cassette del 1998.
1: Yeah, come on, yeah. The champion zone, champion zone.

Bentrovati e bentrovate, un saluto a tutti e tutte. Siamo a Champion Summer, la versione estiva di Champion Sound. Faccio un breve inciso perché, approfittando della giornata uggiosa, sono venuto nel bosco in caccia di funghi, però probabilmente sto cercando i funghi sbagliati. Amanita muscaria forever, ma oggi abbiamo tirato fuori dal cilindro o dal cassetto un reperto veramente stuzzicante. Un mixtape 1996-97, DJ Oski, T, Banana Spliff, BMW Crew, No Way Out, Mediterranean Gladiators. Quindi ascoltatevi questo mixtape, scialate, godetevela, mentre io intanto continuo a cercare funghi, che la cosa strana è cercare funghi sotto funghi. È un bellissimo trucco. Un saluto e ci vediamo a fine puntata. Yo!

0: a cioccare in quanto medita, escogita, indigente input facocita, sfoderare proprio in talessi che è dovuto al fatto che fa per la mia gente, me, yeah, tirati in balla, assaggio tipo sommelier, degusto, poi ne traggo questo fiero in quanto casto nell'anima, rispetto a chi si nomina, Falterio ma una comica, in pratica una chiavica.
1: Yo,
0: storie varie da rivista scandalistica, che non mando giù nemmeno con la soda caustica. Però poi ostica è la materia per le nuove leve, il passo per la gamba è breve. Cresce stizza in ogni dove c'è canizza, senza concezione, un filo con...

0: Bene, bene, bene. Siamo arrivati alla conclusione di questa succosa e bellissima puntata, questo Back in the Day necessario. Un saluto e un ringraziamento speciale a DJ Oschi che ci ha fornito questo materiale. Un ringraziamento al maestro Jacopetti, sempre presente, sempre puntuale e top. E un saluto al nostro socio OP che a breve tornerà dalle sue vacanze forzate. Noi vi salutiamo e vi aspettiamo e ci sentiamo per la prossima puntata, sempre su queste frequenze: Radio Parsec, Champion Sound, Champion Summer, la versione estiva. Mi raccomando, vi aspettiamo e ricordate che dove vi portiamo noi non ci sono strade. Butta go!
1: Yeah, I come on, yeah. Yeah, I come on, yeah. Yeah, I come on, yeah.

0: come on, yeah.
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: Ma è un pezzo di ferraglia!
3: Radio Parsec. Streaming the alternative. È Radio Parsec.

0: la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglio!
2: RadioParsec.com